0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Real Club Celta De Vigo, 8 agosto, ore 21. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Conti fino al 70% sui prezzi outlet e una giornata per me. Un sogno. Approfitta degli ultimi saldi da Hugo Boss, Lacoste e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: costi leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Italia, ancora alta pressione nordafricana sul Mediterraneo e sull'Italia, e così anche in Campania ci attende un weekend all'insegna sì del sole, ma anche del gran caldo. Temperature nuovamente fino a 36-38 gradi, e sto parlando di temperature all'ombra. Figurate voi al sole, alte anche le minime notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Da segnalare però per questo sabato pomeriggio anche qualche temporale di calore a ridosso dell'Appennino nel pomeriggio. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovami e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ferragosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. E pure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Real Club Celta De Vigo, 8 agosto, ore 21. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Auto Shopping.

0: Euronics.it, una scelta sicura.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Real Club Celta De Vigo, 8 agosto, ore 21.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su CF Cerciello Auto.

0: www.radioradio.com.
1: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La tavola perfetta per una birra Moretti.
5: Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate.
4: Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sconti fino al 70% sui prezzi outlet e una giornata per me. Un sogno.
1: Approfitta degli ultimi saldi da Armani, Michael Kors e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Amici di Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore cieli risulteranno in prevalenza sereni sulla Campania, salvo per qualche temporale di calore sui settori interni, tra pomeriggio e sera. Giornata di domani ancora con sole prevalente, sempre un po' più di variabilità sui settori interni nella seconda parte del giorno, con fenomeni in parziale sconfinamento sui settori meridionali della regione. Punte massime intorno ai 35-36 gradi, con caldo ed afa, venti deboli e con mar tirreno calmo. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

Puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata. Con lo

0: speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Real Club Celta De Vigo, 8 agosto, ore 21.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21, in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con l'emergenza. Sfollati a Pozzuoli, continuano le proteste dei cittadini dei Campi Flegrei dopo il sisma di una settimana fa. Nel tardo pomeriggio di ieri un corteo è partito dal Largo delle Palazzine a Pozzuoli, seguendo un percorso concordato e autorizzato dalle forze dell'ordine. I manifestanti sono transitati davanti al Rione Terra, presidiato dagli agenti in tenuta antisommossa. Non si registrano tensioni, gli organizzatori hanno invitato la folla a non fermarsi e a proseguire verso il porto, dove poi la manifestazione si è conclusa. Passiamo ora alla cronaca. Vendeva droga tranquillamente sotto l'ombrellone su una delle spiagge più frequentate del centro di Ischia, mentre attorno a lui era continuo il via vai di giovani. A interrompere l'attività di un 36enne residente a Napoli sono stati i carabinieri della stazione di Ischia. Gli stessi carabinieri hanno deciso di fermare e perquisire il 36enne trovandogli un barattolo contenente complessivamente 20 grammi di hashish e marijuana già pronti per essere venduti al dettaglio. L'uomo, residente nella zona del porto, dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sarà proposto per l'emissione del foglio di via obbligatorio dai comuni dell'isola. E per cause ancora in corso di accertamento, una imbarcazione in legno con alcune persone a bordo è affondata nello specchio antistante Conca dei Marini in costiera amalfitana. Tanta la paura a bordo, ma non si registrano vittime né feriti. Non è chiaro se la barca sia affondata per cause proprie o a seguito dell'impatto con un'altra imbarcazione. Indagini sono in corso da parte delle autorità marittime. E la chiusura con lo sport, il calcio. Questa sera alle ore 21 il Napoli affronterà il Celta Vigo in amichevole per la seconda delle tre sfide internazionali che attendono gli azzurri nel ritiro di Castel di Sangro. Possibile che Allegri possa impiegare anche Kevin De Bruyne per uno spezzone di gara. Intanto sul fronte mercato in uscita, Lukaku pare essere indirizzato verso la Turchia, destinazione Fenerbahce. Ieri sulle tribune dello stadio Patini erano presenti i procuratori di Anghissà, per lui si discute di un rinnovo di contratto, e di Gabriel Jesus. Al momento obiettivo numero uno per l'attacco del Napoli, qualora il DS Man riuscisse a piazzare sia Lukaku che eventualmente Lorenzo Luca. Nella serata di ieri tanto entusiasmo dei tifosi per l'incontro in piazza con quattro calciatori azzurri, ovvero Contini, Mazzocchi, Giovane e Marianucci. Ecco alcune dichiarazioni di Giovane.
3: Sono un ragazzo più giovane, quindi quando sapevo che era per venire qua a Napoli era molto molto felice. Ho parlato con i miei genitori, con il mio migliore amico, con tutte quelle persone che voglio bene. È un sogno stare qua, giocare con questa maglia, quindi sono molto felice.
2: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Sconti fino al 70% sui prezzi outlet e una giornata per me, un sogno. Approfitta degli ultimi saldi da Hugo Boss, Lacoste e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. Apriamo con l'emergenza sfollati a Pozzuoli. Continuano le proteste dei cittadini dei Campi Flegrei dopo il sisma di una settimana fa. Nel tardo pomeriggio di ieri un corteo è partito dal Largo delle Palazzine a Pozzuoli seguendo un percorso concordato e autorizzato dalle forze dell'ordine. I manifestanti sono transitati davanti al Rione Terra presidiato dagli agenti in tenuta antisommossa. Non si registrano tensioni, gli organizzatori hanno invitato la folla a non fermarsi e a proseguire verso il porto, dove poi la manifestazione si è conclusa. Passiamo ora alla cronaca. Un motociclista di 27 anni, originario del Napoletano, è in gravi condizioni dopo un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la Via del Mare, nel territorio di Castellabate, in provincia di Salerno. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, era alla guida della sua moto quando ha perso il controllo del mezzo, finendo sull'asfalto dopo un volo di diversi metri. Soccorso dai sanitari, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove ora versa in gravi condizioni. Indagini in corso per verificare l'esatta dinamica dell'incidente. Principio di incendio stamane alle ore 9 nell'ingresso della sede di Via Verdi del Consiglio Comunale a Napoli, un edificio situato a pochi passi da Palazzo San Giacomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno avuto rapidamente ragione delle fiamme. Tutto sarebbe partito dalla zona in cui si trovano i contatori dell'energia elettrica. L'ipotesi più probabile sulle cause è quella di un surriscaldamento da sovraccarico. E la chiusura con lo sport, il calcio. Questa sera alle ore 21 il Napoli affronterà il Celta Vigo in amichevole per la seconda delle tre sfide internazionali che attendono gli azzurri nel ritiro di Castel di Sangro. Possibile che Allegri possa impiegare anche Kevin De Bruyne per uno spezzone di partita. Intanto sul fronte mercato in uscita, Romelu Lukaku pare essere indirizzato verso la Turchia, destinazione Fenerbahce. Ieri sulle tribune dello stadio Patini erano presenti i procuratori di Anguissa, per lui si discute di un rinnovo di contratto, e di Gabriel Jesus. Al momento obiettivo numero uno per l'attacco del Napoli, qualora il DS Man riuscisse a piazzare sia Lukaku che eventualmente Lorenzo Lucca. Nella serata di ieri, tanto entusiasmo dei tifosi per l'incontro in piazza con quattro calciatori azzurri, ovvero Contini, Mazzocchi, Giovane e Marianucci. Ecco alcune dichiarazioni di Giovane.
2: Sono un ragazzo più giovane, quindi quando sapevo che era per venire qua a Napoli era molto molto felice. Ho parlato con i miei genitori, con il mio migliore amico, con tutte quelle persone che voglio bene. È un sogno stare qua, giocare con questa maglia, quindi sono molto felice.
1: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Buongiorno, buongiorno cari amici ascoltatori, ben ritrovati con l'informazione sportiva con Radio Gol della Sabato. Un saluto a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. Quest'oggi 8 agosto 2026, il giorno di Napoli-Celta-Vigo, secondo test internazionale per quanto riguarda gli azzurri di Massimiliano Allegri, questa sera di scena alle ore 21 allo stadio Patini. E vi ricordo che tra l'altro potrete ascoltarla con la radiocronaca del nostro Vincenzo Perna questa sera su Kiss Kiss Napoli e su Kiss Kiss Italia, per non perdervi questo secondo appuntamento internazionale. Il ritorno anche di Kevin De Bruyne, di Scott McTominay, vedremo quelle che saranno anche le scelte di Massimiliano Allegri per questo impegno. Ovviamente tiene banco anche il calciomercato, come ci ricordava poco fa il nostro Marcello Calvano. Nelle ultime notizie spunta anche la pista Turchia per quanto concerne invece Romelu Lukaku. Il Fenerbahce prova a spingere per il bomber belga. Ovviamente il nome di Gabriel Jesus è quello che sta facendo sognare i tifosi del Napoli, ma Napoli che deve essere ancora in questo momento attenzionato per quanto concerne le cessioni, che sono la priorità in casa partenopea. Grazie al nostro Nello Iorio invece alla parte tecnica, che salutiamo e ringraziamo. Marcello Calvano lo ritroverete ovviamente più avanti nel corso di Radio Gol, ma già vedo pronto il nostro Carlo Alvino in quel di Castel di Sangro. Allora voliamo subito negli studi di Kiss Kiss Napoli a Castel di Sangro, dando il buongiorno a Carlo Alvino. Ciao Carlo.
1: Buongiorno, buongiorno Riccardo, eccoci qua nel nostro studio mobile a Castel di Sangro, una Castel di Sangro che puoi immaginare, visto il weekend, visto la gara di stasera, è veramente piena, forse il primo vero grande pienone da quando il Napoli è arrivato qui in Abruzzo, tra oggi e domani. Oggi veramente non c'è angolo di Castel di Sangro dove non ci sia qualcosa di azzurro. La partita stasera prevede il sold out, mi dicono ancora pochissimi, ma sul serio pochissimi, nell'ordine di qualche decina, non di più, di biglietti di tribuna. E poi il Teofilo Patini sarà pieno per accompagnare il Napoli, una partita già dall'asticella più alta rispetto a quella giocata l'altra volta contro lo Sassuna.
0: No, giusto, giustissimo quello. Per quanto sono amichevoli, questo lo continuiamo a dire, però è ovvio che si alza il livello anche dell'avversario. Il Celta Vigo reduce ovviamente da una stagione importante, tra l'altro ha battuto anche il Sassuolo 4-1 in amichevole. Lo stesso tecnico ha detto: cercherò di far riposare chi ha giocato 70-90 minuti per un po' di turnover. È ovvio che insomma, però, le caratteristiche del Celta Vigo sono quelle di una squadra spagnola, una squadra che fa tanto possesso palla, quindi sarà anche bello vedere il Napoli confrontarsi insomma con queste realtà, aggiungendo anche delle pedine importanti, perché questa sera dovremo vedere, no Carlo, anche i primi sprazzi di luce di Kevin De Bruyne e di Scott McTominay in quelle che saranno le rotazioni di Massimiliano Allegri. Noi non ci sbilanciamo su quella che è una probabile formazione, però mi immagino insomma che anche loro questa sera faranno parte di quei calciatori che un po' assaggeranno il terreno di gioco.
1: Ti dico di sì, naturalmente poi le scelte di Allegri dal primo minuto o a partita in corso le commenteremo strada facendo, ci avvicineremo a questo calcio d'inizio cercando di sapere qualcosa in più. McTominay, De Bruyne e ti aggiungo David Neres, perché anche il brasiliano avrà sicuramente la possibilità, finalmente aggiungo io, giocare qualche scampolo di partita, ma non lo si fa per esibizione o per accontentare i tifosi. Massimiliano Allegri lo fa perché questi ragazzi, McTominay, De Bruyne, Neres, stanno migliorando dal punto di vista della condizione fisica, e quindi è giusto dare a loro qualche minuto per arrivare al top poi per la prima di campionato, quella del 22 agosto contro il Genova in trasferta.
0: Giusto, giusto, ricordiamo questa sera ovviamente la radiocronaca del nostro Vincenzo Perna, Kiss Kiss Napoli, Kiss Kiss Italia. Ovviamente potrete anche vedere la partita su OneFootball proprio con il nostro Carlo Alvino al commento. Carlo, è sempre emozionante, no? Però raccontare poi le gesta, per quanto sia un amichevole, guardare questa partita e raccontarle, calarsi anche in quella che è una nuova realtà targato Massimiliano Allegri, insomma passano gli anni ma l'emozione è sempre quella.
1: Per me è così, perché credo che la passione non debba mai mancare. Per me non esiste amichevole, può essere una grande squadra come il Celta Vigo, può essere una formazione di dilettanti, ricordo qualche anno fa il Napoli faceva il suo esordio a Di Mario Folgarida contro Boscaioli, Falegnami, idraulici e via di
0: La Naune Val di Non, me la ricordo la Naune.
1: E io ricordo che ho commentato il primo gol di Kvyat Kvaratskhelia contro questi dilettanti, magnificando il gol, urlando come un forsennato, beccandomi una serie di critiche, dicendo ma addirittura qualcuno mi disse ma poi alla fine un giorgiano, quel giorgiano ha scritto pagine bellissime della recente storia del Napoli. No, al di là di tutto, quando c'è da raccontare il Napoli bisogna farlo con passione, che sia un'amichevole o la partita della vita, non deve mai mancare la passione.
0: Assolutamente. Tra l'altro tra poco saranno in campo anche Inter e Juventus, in un amichevole ovviamente in Australia. Un occhio lo butto anche su questo Inter Juventus per iniziare un po' a captare quelle che sono le situazioni anche delle contender del Napoli. È ovvio, Carlo, che abbiamo parlato di campo, di quelle che potrebbero essere ovviamente le scelte di Massimiliano Allegri. Tiene banco anche il calciomercato, perché insomma le notizie dell'ultima ora riguardano Romelu Lukaku soprattutto.
1: E io ho una notizia, perché mi dicono che Ismail Kartal, qualcuno adesso dirà chi è Ismail Kartal. Ismail Kartal è l'allenatore del Fenerbahce. Mi giungono notizie che c'è stato già un contatto telefonico tra Ismail Kartal e il calciatore, e Romelu Lukaku. Questo cosa significa? Questo significa che la trattativa è caldissima, perché l'allenatore della squadra turca non si prende la briga di chiamare Lukaku solo per un saluto, magari neanche lo conosce. Io credo che questa telefonata sta a significare che si sta lavorando molto, Pastorello da una parte, Manna dall'altra, il club turco, per trovare la soluzione finale che possa accontentare tutti. Per accontentare tutti ci vuole un pizzico di passo in avanti dai tre contendenti, il Napoli, che dovrà abbassare un po' quello che è il costo del cartellino, Napoli che resta fermo sulle sue posizioni, perché voglio ricordare che il 40% va al Chelsea, ed è una cifra insomma congrua, una cifra
0: è corposa, poi Carlo,
1: corposa, congrua rispetto anche a quello che era il valore iniziale del calciatore, che adesso naturalmente non è più quello di 2 anni fa. Quindi il Napoli per il momento resta ancora un po' fermo, però ripeto, se si vuole, e credo lo si voglia, chiudere questa situazione, ma in questo weekend, tra sabato e domenica, voglio dire, quindi prima possibile, perché secondo me anche questa telefonata di Ismail Kartal accelera il tutto. Ognuno insomma deve fare un passo verso l'altro, lo deve fare il Napoli, lo deve fare Romelu Lukaku, lo deve fare anche il Fenerbahce. Però è una temperatura molto alta, come quella della città di Napoli, la questione Lukaku. Non dico come quella di Castel di Sangro, perché qui fortunatamente è meno caldo di Napoli, senza alcun dubbio.
0: Ma certo, Carlo, che se si dovesse effettivamente poi accelerare in questo weekend e trovare la quadra di questa cessione, che insomma noi in tempi non sospetti, soprattutto tu ci hai detto come le strade ormai fossero destinate davvero a dividersi tra il Napoli e Romelu Lukaku, sarebbe una di quelle cessioni ovviamente importanti, che darebbe anche possibilità di un boost ulteriore per quanto concerne invece il mercato in entrata. È ovvio che il nome caldo continua ad essere quello di Gabriel Jesus. Ieri c'era anche Branchini, tra l'altro, allo stadio Teofilo Patini, c'era anche l'agente, che ricordiamo è anche l'agente tra l'altro di Massimiliano Allegri, c'era anche l'agente di Anghissà, poi magari di loro ne parliamo dopo, fermo restando che non è che se vendi Lukaku hai terminato tutto, ci sono altri calciatori ovviamente in uscita, questo è giusto ricordarlo sempre a chi ci ascolta.
1: È vero, l'elenco dei calciatori in sovrannumero è un elenco lungo, c'è questa operazione col Torino imbastita da qualche settimana per la cessione di Cajust, le parti al momento sono distanti, poi diciamo che Cairo e De Laurentiis all'inizio partono da posizioni distanti, poi gli affari li fanno.
0: Perché, è vero.
1: Da una parte e dall'altra, ricordo Maximovic, ricordo Buongiorno, ricordo Simone Verdi, quindi lo stesso Ciolito Simeone, quindi è vero che si parte da posizioni molto distanti, poi strano a dirsi, ma Cairo e De Laurentiis una quadra la trovano sempre, la troveranno, io immagino, anche per Cajuste, calciatore che è in sovrannumero e non è l'unico, perché poi l'elenco, come ti dicevo prima, l'elenco è un elenco lungo. Io, è quello che mi piace dire in questo momento, l'eventuale cessione di Romelu Lukaku, cessione certa che però bisogna concretizzare e io spero in tempi brevi, non è automatica poi alla operazione di acquisto di un altro attaccante, perché non vorrei che passasse il concetto: oggi vendo Lukaku, domani prendo Gabriel Jesus. Non funziona proprio così. Però sarebbe un primo grande passo tra costo del cartellino che il Napoli incasserebbe, il 60% del costo della cessione, e poi non dimentichiamo l'entità del contratto di Romelu Lukaku, che pesa come un macigno sulle casse del Napoli. Quindi sarebbe un grosso sospiro di sollievo questa cessione del belga.
0: Assolutamente, Carlo, poi continueremo a parlarne più avanti ancora di mercato, ci avvicineremo ovviamente a quella che è l'amichevole di questa sera. Per il momento ti ringrazio e ti saluto, ci ritroviamo più tardi dagli studi di KissKiss Napoli a Castelsangro.
1: Sarà un piacere, Riccardo, a più tardi.
0: Grazie mille al nostro Carlo Alvino. Insomma, vi abbiamo dato anche questa notizia di mercato, di questa telefonata tra l'allenatore del Fenerbahce e lo stesso Romelu Lukaku. Detto questo, iniziamo anche con i nostri ospiti in scaletta. È un piacere dare il buongiorno al collega Enrico Varriale. Ciao Enrico, come stai?
2: Buongiorno Riccardo, bene, tutto bene.
0: Buongiorno a te. Insomma, un po' alla volta questo mercato sta iniziando ad entrare nel vivo. È ovvio che se il Napoli dovesse trovare la quadra anche a stretto giro per la cessione di Romelu Lukaku, il Napoli dal punto di vista economico libererebbe un grosso slot. Poi è ovvio che c'è bisogno anche di andarla a puntellare questa rosa, però sarebbe un primo passo decisamente importante.
2: Sì, ma allora è chiaro che il mercato del Napoli, al di là di tutte le cortine fumogene, di tante voci, secondo me anche, come dire, tutte da verificare che si sentono, è un mercato fortemente condizionato da una rosa effettivamente super large. Però è anche vero, e questo secondo me adesso più avvicinandosi l'inizio del campionato, che qualche preoccupazione può anche essere legittima alla luce del fatto che, stando all'8 di agosto, e quindi tra 14 giorni, a quest'ora il Napoli si sta preparando praticamente per la vigilia del primo impegno in campionato contro il Genoa, è chiaro che in questo momento comincia a crescere un po' la pressione anche dei tifosi per avere sostanzialmente anche qui qualche acquisto, perché io non credo che il Napoli farà una campagna acquisti numerosa e ricchissima, però i tre giocatori che dall'inizio di questo calciomercato ho indicato come ruoli da coprire per il Napoli al momento non sono ancora arrivati, cioè l'alternativa di Lorenzo, che si aspetta da 3 anni, l'alternativa ad Anghissà, se Anghissà, come pare, ed è una buona notizia, firmerà il rinnovo, e poi l'alternativa a Højlund, che deve essere un giocatore che da questo punto di vista consente al danese di non giocare tutte le partite in campionato, come è successo sostanzialmente l'anno scorso e in Coppa. Questi tre giocatori sicuramente arriveranno quando il Napoli riuscirà a sfottire in maniera, diciamo così, importante la rosa, perché finora c'è solo la cessione dolorosa di Gutierrez dal punto di vista tecnico, una soddisfacenza sul piano economico, e poi siamo ancora fermi. Lukaku è sicuramente un discorso importante, ma io credo che anche Noah Lang, lo stesso Lucca, che sì, sta dando dei segnali, però non so se Allegri lo recupererà alla causa, come ha fatto per esempio con Marianucci e come sta, credo, facendo con Giovane. Questi tre giocatori, però, il Napoli questi tre ruoli li deve coprire, e sai, il rischio è quello di arrivare poi alla fine, magari, che sei riuscito a piazzare alcuni degli esuberi, però poi dopo ti devi accontentare. E alla fine io resto sempre dell'idea che il vero rammarico in questa prima fase di calciomercato per i tifosi del Napoli e per il Napoli stesso sia stato il mancato acquisto di Gile, giocatore che secondo me, insomma, ti risolveva il problema del centrale difensivo alla luce anche dei problemi fisici di Buongiorno e di Beukemar, era comunque una garanzia maggiore rispetto ai nomi che sentiamo. Poi magari qualche nome, secondo me, non sta neanche uscendo.
0: Sì, qualche nome a sorpresa immagino che verrà fuori da qui alla fine.
2: È molto brava a tenere nascoste certe operazioni. però Ghila era il giocatore che ti dava sicuramente un upgrade. Se prendi altri nomi, quelli che girano, secondo me certe garanzie non ce l'ha, insomma, da questo punto
0: era un po' il nome che metteva poi d'accordo tutti. Piaceva ovviamente a Massimiliano Allegri già in tempi non sospetti al Milan, piaceva a Manna, anche alla dirigenza. È un calciatore che sarebbe arrivato per una cifra, ovviamente quella che voleva spendere il Napoli contenuta. Poi è ovvio che il Milan ha un po' sparigliato le carte con offerte anche per quanto riguarda l'ingaggio, secondo me fuori mercato in questo momento, sì, per il Napoli.
2: L'ingaggio era fuori mercato, però sì, quando il Napoli l'ha avvicinato, secondo me si fosse avvicinato alla cifra che poi spenderà,
0: certo,
2: se prenderà un giocatore di livello. Poi se prende un giocatore in prestito con diritto, è chiaro che puoi prendere giocatori sicuramente più accessibili, però anche meno garantenti sul piano tecnico, e questa purtroppo è la realtà.
0: Piano tecnico, prima di salutarti Enrico, questa sera c'è la seconda amichevole internazionale a Castel di Sangro. Abbiamo visto la prima con lo Osasuna, passi in avanti devo dire dal punto di vista soprattutto della tenuta fisica. È ovvio che poi il macchinario deve essere ancora oliato da Massimiliano Allegri. Quali sono le tue prime impressioni di questo Napoli che sta nascendo?
2: Una premessa che è sempre calcio d'agosto,
0: assolutamente,
2: le valutazioni sono perfettibili, però insomma a me pare chiaro che Allegri stia effettuando un'operazione recupero di alcuni giocatori che è importante. Mariannucci recuperato alla causa, secondo me è un giocatore che può essere utilissimo nella stagione.
0: Poi è un under tra l'altro, Enrico, che è importantissimo.
2: È un giocatore che insomma, a proposito di under, nell'under 21 fin quando ha giocato dava delle buone prove, poi insomma caratterialmente ha avuto qualche problema non solo con Conte ma anche nazionale, quindi può essere che sia maturato, che poi sono sempre ragazzi, se è maturato dal punto di vista caratteriale è un giocatore secondo me che può essere utile. Lo stesso dicasi per giocare, il vero discorso tecnico secondo me che si vedrà nelle prossime settimane riguarda poi alcuni big, nella fattispecie De Bruyne, perché se De Bruyne venisse recuperato da Allegri con un'operazione tipo quella che ha fatto con Modric al Milan, dove per carità nessuno si aspettava di avere un giocatore che non rendesse, perché Modric è un campione straordinario, ma che rendesse come ha fatto a 40 anni l'anno scorso nel Milan, è stato sicuramente un capolavoro tecnico tattico anche di Allegri. Se De Bruyne offrisse un rendimento come quello che ha offerto Modric al Milan, sia pure in ruoli diversi ma con un gioco costruito anche per lui, allora è chiaro che il Napoli il salto di qualità e Allegri lo farebbe sicuramente. Io in questo momento sono abbastanza fiducioso nel fatto che Allegri la quadra riuscirà a trovarla, poi però dobbiamo intenderci sugli obiettivi e sul materiale su cui potrà contare l'allenatore, perché ripeto, senza 3-4 innesti Napoli non è più forte di quello dell'anno scorso.
0: No, questa è una rosa che va completata, credo che questo sia fuori di qualsiasi dubbio, però poi vedo anche quello che dicevi tu e mi trovo d'accordissimo, insomma il De Bruyne, io penso in questo momento un po' al centrocampo del Napoli, al netto della situazione Anghissà, ieri insomma abbiamo visto anche l'arrivo dell'agente a Castel di Sangro per parlare con il Napoli per questo rinnovo, penso ad Anghissà, penso a Vergara che ormai insomma lo possiamo considerare una mezzala perché lo stesso Allegri sta lavorando per quel ruolo, penso a De Bruyne, penso a McTominay, a Lobotka, a Gilmour, insomma io credo che la mediana del Napoli, qualora fosse confermato come credo il 4-3-3 che sta provando Anghissà, penso a Vergara che ormai insomma lo possiamo considerare una mezzala perché lo stesso Allegri sta lavorando per quel ruolo, penso a De Bruyne, penso a McTominay, a Lobotka, a Gilmour, insomma io credo che la mediana del Napoli, qualora fosse confermato come credo il 4-3-3 che sta provando lo stesso Massimiliano Allegri, sia una

0: e in questo senso io andrò controcorrente. Gabriel Jesus non mi sembra l'alternativa a Højlund, per me è più l'alternativa a Neres eventualmente, perché è un'altra cosa rispetto a Højlund. Quindi ammesso che si riuscisse a concretizzare questo acquisto, che farebbe sicuramente sognare i tifosi, parliamo di un giocatore che secondo me non è proprio quello che il Napoli deve trovare per dare un'alternativa a Højlund. Però ripeto, io ho fiducia che il Napoli da qui alla fine del mercato riuscirà a portare a termine questi conti. La tempistica però è importante, perché è vero che nell'anno dello scudetto di Conte il Napoli comprò i giocatori dopo la disfatta di Verona, però avevi nel mirino giocatori che si chiamavano McTominay, Lukaku, Gilmour, e non mi pare che questo sia l'anno, insomma, da questo punto di vista. Quindi quei giocatori che hai diciamo così nel mirino devi prima o poi portarli a casa, e se li fai giocare magari anche alla prima partita almeno uno di loro, un paio di loro, non sarebbe cosa cattiva.
1: No, assolutamente, è ovvio che l'ultimo nome uscito, quello di Gabriel Jesus, è quello che sta infiammando un po' di più la fantasia dei tifosi del Napoli, però è ovvio che poi le valutazioni le faremo a bocce ferme quando effettivamente sapremo quello che sarà successo. Prima di salutarti ti faccio l'ultimissima, Enrico, proprio sì, flash, visto che sono in campo anche Juventus ed Inter, ti voglio chiedere anche un po' un tuo parere sul mercato delle altre in questo momento, perché io credo che Fiorentina e Juventus ad oggi, che siamo all'8 di agosto, quindi c'è ancora tutto un mercato da vivere, credo siano le due squadre che si siano mosse meglio fino a questo momento, non so se sei d'accordo.
0: Sì, la Fiorentina sicuramente, perché la Fiorentina ha ritrovato entusiasmo, ha preso dei giocatori secondo me da un certo punto di vista che hanno infiammato la piazza, poi vedremo quanto ovviamente renderà in campo un giocatore come Costantuno, che è sicuramente un prospetto importante, però a 18 anni non è che arrivi nel campionato italiano e immediatamente spacchi il mondo, però sicuramente la Fiorentina si è mossa bene, stato tanti giocatori a centrocampo, che non era un reparto secondo me debole della Fiorentina, ma l'ha ulteriormente rafforzato. La Juve sta facendo un mercato secondo me importantissimo, alla luce anche di quelle che sono le questioni economiche che riguardano la squadra fiorentina. Però io oggi proprio leggevo qualche cosa che parlava di una possibile trattativa con l'Arsenal per la cessione di Yıldız. Non vorrei che poi alla fine tu prendi tanti giocatori, ma pure la Juventus ha bisogno poi di pareggiare i conti tra entrate e uscite, e non vorrei che poi alla fine il discorso fosse quello di dover sacrificare uno dei big, come gli altri che potresti sacrificare, non è che hanno sto grande mercato, perché Meinert non lo vogliono, Douglas Luiz manca a parlarne, David manco se lo regali, e poi tu alla fine qualcuno lo devi cedere per colmare, diciamo, il gap.
1: È un po' come Leao col Milan, no?
0: Esattamente. Dopodiché che la Juventus abbia sicuramente a questo punto, cioè se finisse stasera il mercato, una squadra più forte di quella dell'anno scorso è sicuro, anche perché Spalletti alla punta, che è una cosa che gli serviva, magari non ha il centravanti fisico che proprio lui anelava, ma secondo me il passo avanti con Colomani l'ha fatto, notevole rispetto a David. Quindi tra Alibegovic e Yıldız avresti anche un capitale di fantasia importante e diventerebbe una squadra secondo me che conta anche per lo scudetto. Però
1: e non ha la Champions, che attenzione, che anche il discorso Champions ha sempre il suo valore.
0: Spalletti, l'Europa League ti può stancare anche di più e per certi versi non ha neanche torto, però sicuramente se ti devo dire le squadre che si sono rafforzate in questo momento dico le due che hai detto tu, cioè la Juventus e la Fiorentina. L'Inter insomma, ha preso un'ulteriore garanzia in difesa con Stones, però ha qualche pecca nel sostituire Dumfries, e il Milan è una bella scommessa perché insomma ha pagato 74 milioni della riserva del PSG ed è una squadra che cambia completamente pelle allenatore, ma i problemi di formazione e di organico che aveva l'anno scorso non mi pare che siano completamente diciamo così risolti.
1: Assolutamente.
0: Vediamo, ripeto, secondo me sono tutte un po' premature certe situazioni, compreso, ripeto, quello che riguarda il Napoli, che deve vendere ma deve anche cominciare ad acquistare, e acquistare soprattutto pochi giocatori ma di affidamento che fanno crescere la qualità tecnico-tattica della rosa.
1: Sono d'accordissimo con la tua analisi, caro Enrico, è sempre un grande piacere discutere con te, ti auguro ovviamente buon weekend e alla prossima, grazie mille.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Grazie mille al collega Enrico Varriale, che ci accompagna anche a quello che è il primo mini break di questa puntata odierna di Radio Gol del sabato. Giusto qualche istante di pubblicità, poi torniamo, dobbiamo continuare a parlare ovviamente di calciomercato, vi dobbiamo far riascoltare anche le parole dei tesserati azzurri ieri, tante domande davvero molto interessanti tra l'altro del pubblico ieri a Castel di Sangro. Noi però adesso ci fermiamo, un pizzico di pubblicità e torniamo in diretta.
2: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball. Il conto alla rovescia è iniziato.

0: Cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Torniamo in diretta a Radio Gol del Sabato, un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Voliamo subito al telefono per salutare e ringraziare il capitano Beppe Bruscolotti. Grande capitano, come stai? Abbiamo qualche problema oggi con Beppe Bruscolotti, la linea non ci assiste, ci riproviamo un'altra volta, altrimenti andremo ovviamente avanti con quelli che sono i prossimi ospiti, perché come vi dicevo c'è ancora del mercato di cui parlare, lo analizzeremo più tardi anche alle 14 nuovamente con Carlo Alvino, il nome di Gabriel Jesus, e dopo vi faremo ascoltare anche la vox del nostro Gianluca Miranda con i tifosi a Castel di Sangro. Abbiamo di nuovo in collegamento il capitano Beppe Bruscolotti. Ciao capitano, come stai?
8: Ciao, bene, grazie. Buongiorno a tutti.
7: Buongiorno ovviamente a te, caro capitano. Quest'oggi seconda amichevole internazionale del Napoli a Castel di Sangro, dopo quella contro l'Osasuna, dove devo dire la verità, secondo me si è visto un passo in avanti anche sulla tenuta atletica degli azzurri, e soprattutto si è messo in mostra un calciatore come Luca Marianucci, che insomma sta facendo di tutto pur di convincere Massimiliano Allegri. Che idea ti sei fatta su Marianucci?
8: È gente che chiaramente ha interesse di farsi vedere, perché se vogliono rimanere a Napoli è chiaro che devono stare in prima linea. Fa piacere, perché comunque quando c'è volontà di gente che vuole giocare significa dispone di gente che c'ha tanta volontà, insomma, di far bene, e questa è una cosa fondamentale per l'allenatore. Però tornando alle gare, adesso si incomincia a giocare per prendere chiaramente il ritmo partite, è fondamentale, è chiaro, siamo ancora in una fase di rodaggio, ci vuole ancora un po' di tempo, però insomma un po' di pazienza e poi le cose credo che andranno per il verso giusto.
7: Ah certo, è ovvio che siamo ancora all'8 di agosto, no capitano, ne deve passare di acqua sotto i ponti prima di poter trarre qualche bilancio.
8: Lo dico perché tanta gente parla per parlare.
7: Ah certo.
8: Capito? Loro danno giudizi, questo è Burri, l'altro è Fracido. Non è così, insomma, il calcio è tutt'altra roba, fatelo fare a chi fa questo di mestiere.
7: Ah cioè, questo è poco ma sicuro, no capitano? Lo stiamo dicendo, in questo momento trarre giudizi da amichevoli, c'è chi guarda addirittura il risultato, è davvero un gioco abbastanza inutile. Bisogna vedere, anzi, secondo me, quelle che sono un po' le idee tattiche di Allegri, è da questo che si deve analizzare insomma le amichevoli. E devo dire la verità, qualche spunto interessante questo 4-3-3 onestamente ce lo sta dando, anche perché credo, e immagino anche tu possa essere d'accordo, che ripartire da questo modulo sia quello più congeniale alle qualità che ha questa rosa.
8: Ma sicuramente è una squadra che ha giocato, insomma, spesso ha giocato con questo sistema, e quindi è chiaro che siamo per certi versi, insomma, per facilitare, però io dico che a questo livello, insomma, che giocano in un modo o in un altro, insomma, dovrebbe essere, basta che c'è la qualità, per me, insomma, adotti qualsiasi modulo, insomma, come la vedo io. Poi dopo è chiaro, immagine migliore è quello che ti, quando vinci
7: è quello che ti fa vincere poi alla fine,
8: è chiaro, sono chiacchiere poi dopo.
7: Assolutamente, capitano, per salutarti, e stiamo parlando ovviamente di quelle che sono, che è la preparazione del Napoli di Massimiliano Allegri. È ovvio che c'è anche un mercato però in questo momento da provare, insomma, a utilizzare per completare la rosa partenopea. Che tipologia di acquisti ti aspetti da qui alla fine da parte del Napoli? Perché insomma diversi nomi stanno venendo fuori, Badiashile per la difesa, si parla di Gabriel Jesus, Favasuli sull'auto come alternativa di Lorenzo. Sei tra quelli che si aspettano quei due o tre acquisti per puntellare la rosa, oppure il Napoli ha bisogno di qualcosa in più secondo te?
8: Ma il Napoli sicuramente deve fare degli acquisti mirati, come sulla fascia destra e qualche altro centrocampista, insomma. Però sono cose mirate, ma comunque non è che ci sia questa urgenza, perché io credo che nella disponibilità che Allegri oggi, insomma, potrebbe pure scegliere qualche giocatore che già sta lì e quindi si può sopperire. Poi chiaramente le scelte non le facciamo noi, le nostre sono solo idee, ma quello che poi decide la società insieme all'allenatore, chiaro.
7: Ah, questo è poco ma sicuro, insomma, attendiamo poi fiduciosi di vedere quando arriveranno poi le sfide, quelle che contano, vale a dire la prima di campionato contro il Genoa. Caro capitano, ti mando un grande abbraccio, è sempre un piacere parlare con te.
8: Grazie anche a voi, buona giornata.
7: Grazie mille al capitano Beppe Bruscolotti. Tra un poco torniamo anche al telefono, intanto arrivano altri aggiornamenti per quanto riguarda il mercato. E prima ve l'ha detto il nostro Carlo Alvino, come ci siano stati dei contatti tra Romelu Lukaku e anche l'allenatore del Fenerbahce. Arrivano conferme anche da Fabrizio Romano, in trattativa diretta in questo momento l'agente del calciatore Federico Pastorello proprio con il presidente del Fenerbahce, quindi pista davvero molto molto calda quella di Romelu Lukaku, che potrebbe quindi arrivare in Turchia. E è ovvio che le parti cercheranno di velocizzare quanto prima, già questo weekend potrebbe essere davvero decisivo. Continuiamo a parlare di calciomercato, ma non solo, lo facciamo con il collega del Corriere dello Sport, Pasquale Salvione. Ciao Pasquale, buon pomeriggio.
9: Ciao, buon pomeriggio a voi.
7: Insomma, pista calda quella di Romelu Lukaku. In questo momento il Fenerbahce sembra davvero aver sbaragliato la concorrenza. È ovvio che però vanno trovate in questo momento le quadre economiche, e tanto per il Napoli e il Fenerbahce anche quella che è una richiesta che mi sembra abbastanza corposa dello stesso Romelu Lukaku alla squadra turca.
9: Ma guarda, in questo momento il mercato turco è in fermento. Io credo che insomma fra i veri club ci sia voglia di rispondere anche al colpo Salah del Trabzonspor, che ha insomma infiammato un po' tutto l'ambiente. Quindi io credo che insomma anche per le offerte che arrivano dal Galatasaray per Leao, credo che ci sia molto fermento, quindi mi aspetto insomma che Lukaku sia molto corteggiato e il corteggiamento sia anche insistente. Per il Napoli ovviamente sarebbe una cessione importante, perché non ci dimentichiamo che insomma Lukaku cuba uno stipendio molto molto importante, e non dimentichiamoci nemmeno che il 40% dell'incasso della sua cessione il Napoli dovrà versarlo al Chelsea come percentuale di rivendita. Però chiaramente la partenza di Lukaku potrebbe aprire nuovi scenari, e in questo senso credo che la pista Gabriel Jesus vada seguita ancora a lungo.
7: Certo che il mercato turco, effettivamente ci pensavo mentre parlavi Pasquale, insomma sta diventando davvero un mercato, dico faraonico, ma comunque si vedono delle cifre esorbitanti, soprattutto per quanto concerne gli ingaggi. Insomma sta diventando un campionato di certo molto molto allenante quello che è la Super League turca.
9: Ma non c'è dubbio, insomma abbiamo visto negli ultimi anni, no?
7: Lo stesso Osimhen, Mertens ancora prima.
9: Lo stesso Mourinho, che ha accettato comunque di andare al Fenerbahce due anni fa. Quindi insomma io credo che al di là poi del fattore economico, che è comunque importante perché in Turchia riescono a garantire stipendi molto molto alti, chiaramente si alza anche il livello tecnico del campionato con tutti questi campioni che stanno arrivando, ed è ovvio che insomma prima poteva sembrare una meta poco desiderata, negli ultimi anni lo scenario è cambiato.
7: Vero, verissimo, però è ovvio che qualora dovesse partire poi Romelu Lukaku direzione Fenerbahce, il Napoli per sferrare l'attacco, quello che è il nome in questo momento che insomma sta un po' facendo anche sognare i tifosi, vale a dire quello di Gabriel Jesus, dovrebbe comunque poi piazzare un altro calciatore tra Lucca e Lang, in particolar modo con l'attaccante ex Udinese, che in questo momento però dobbiamo dire ha un po' meno mercato e soprattutto sta cercando di convincere Massimiliano Allegri, no Pasquale?
9: Sì, non c'è dubbio, Luca, in questo momento ha meno mercato, chi ha molto mercato, come giustamente dicevi, è Lang, che potrebbe essere, insomma, diventare l'oggetto del desiderio concretamente dell'Ajax, appena Götze dovrebbe passare al PSG, e quindi c'è da aspettare ancora che ci sia qualche movimento in attacco. Chiaramente se dovesse uscire Lukaku e dovesse essere seguito da Lang o da Luca, chiaramente la pista Gabriel Jesus potrebbe diventare seriamente concreta, e a quel punto Manna potrebbe scendere direttamente in campo per fare questo regalo ad Allegri. Quindi io dico, sicuramente Luca in questo momento sta dando segnali di risveglio, e vediamo quello che succederà, perché insomma il mercato è sempre imprevedibile.
7: Ah no, assolutamente, basti pensare insomma a tutto quello che succede in una finestra di mercato, tra operazioni che sono fatte, visite mediche svolte, trattative che poi saltano improvvisamente, insomma è tematica quella del mercato sempre molto molto volubile. Di certo insomma il Napoli delle priorità ce le ha adesso, al netto delle cessioni, no Pasquale, il difensore centrale e l'esterno destro, i cui nomi sembrano dover essere quelli di Favasuli e di Badiashile, restano prioritari. Ti aspetti che poi alla fine il Napoli porti a compimento queste due operazioni con questi due nomi, oppure qualche sorpresa dietro l'angolo potrebbe esserci? Perché comunque Favasuli è un calciatore che piace a tanti, abbiamo letto anche dell'interessamento dello Sporting Lisbona. Su Badiashile non c'è ancora un accordo diciamo totale tra il Napoli, il Chelsea e lo stesso calciatore, si fanno altri nomi, altri profili. Qual è la situazione per questi due ruoli, Pasquale?
9: Guarda, secondo me l'eventuale partenza di Lukaku potrebbe insomma un po' stappare il mercato del Napoli in maniera definitiva. Io credo che i nomi siano quelli, i preferiti in cima alla lista di Allegri e Manna, per cui ci aspettiamo che insomma possano essere definiti quanto prima. Ormai siamo insomma al 8-9 agosto, quindi io credo che insomma il mercato adesso non consente troppi giri, e bisognerà entrare nel vivo, anche perché non ci dimentichiamo che fra due settimane il Napoli sarà in campo per il debutto. Quindi è vero che due anni fa insomma l'ultima settimana di agosto portò al Napoli giocatori non di secondo piano, e su tutti ricordiamoci di McTominay, però io credo che insomma l'uscita di Lukaku possa essere veramente quella goccia che stappa definitivamente il mercato del Napoli, e consente a Manna di portare avanti quelle operazioni già bloccate da tempo.
7: Assolutamente, per permettere poi insomma nel minor tempo possibile ad Allegri di avere la rosa completa per affrontare una stagione che di certo insomma si preannuncia ricca di impegni. Caro Pasquale, buon lavoro e alla prossima, grazie mille.
9: Grazie, buona giornata a tutti.
7: Grazie mille al collega Pasquale Salvione, con il quale abbiamo parlato ovviamente di mercato e non solo, continueremo a farlo nel corso della puntata odierna. Intanto l'Inter è passato in vantaggio nell'amichevole di Perth in Australia contro la Juventus, ha segnato il solito Federico Di Marco, che con un preciso mancino dopo una bella azione di Bonny sulla sinistra ha battuto Di Gregorio, non propriamente irreprensibile sul tiro, certamente angolato ma non potentissimo, di Di Marco. Quindi al 25esimo l'Inter in vantaggio 1-0 contro la Juventus. A proposito di amichevoli, questa sera vi ricordo sempre alle ore 21 c'è Napoli Celta Vigo, seconda amichevole internazionale per quanto riguarda gli azzurri. Nel ritiro di Castel di Sangro ve la racconterà il nostro Vincenzo Perna in radiocronaca su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli. Detto questo, riavvolgiamo invece un pochino il nastro, perché ieri c'è stato uno degli eventi secondo me più interessanti, l'incontro tra quattro calciatori del Napoli e di tifosi proprio lì a Castel di Sangro. Diverse le domande davvero molto molto interessanti dei tifosi partenopei agli azzurri. Ieri c'erano Marianucci, c'è Giovane, c'era Nikita Contini e anche Pasquale Mazzocchi. Facciamo così, grazie al nostro Nello Iorio ci andiamo a sentire un primo estratto di quelle che sono le risposte dei tesserati azzurri.
10: Incominciamo con Luca Marianucci. Vieni Luca, un grande applauso. Buonasera Luca. Va bene te? Seguiamo con giovane, attenzione poiché cercheremo di capire la pronuncia esatta, Santana do Nascimento. Vieni. Che avrete visto molto di più in questi, in queste partite probabilmente che in tutto lo scorso anno. Poi andiamo avanti. Abbiamo il calciatore che da più anni è presente nel Napoli, anche se magari non tutti lo sanno, Nikita Contini. Ecco Nikita, 2013, pur essendo giovane, era un bambino. Ciao Nikita, accomodati. E infine, sono sicuro che anche questo nome vi piacerà e per affinità elettive forse vi piacerà ancora di più, Pasquale Mazzocchi. Pasquale. Ecco qua ragazzi, allora partiamo, io direi proprio da Pasquale, dovresti avere un microfono lì vicino. Allora Pasquale, tu sei un idolo di tutta quanta questa gente, tra l'altro Castel di Sangro, a differenza di Di Maro, è un posto dove probabilmente i napoletani sono uguali dappertutto, però questi napoletani sono di più che a Di Maro quelli che vivono a Napoli, perché più vicino e Castel di Sangro, e quindi possono venire anche in giornata. Sono sicuro che ci siano, che ci sono tante persone che sono state in giornata, che sono venute da Napoli. È bello sentire l'affetto dei nostri compaesani?
11: No, siamo, buonasera intanto, siamo sempre contenti di potervi abbracciare in queste occasioni. Voi ci fate sentire sempre il vostro calore e noi siamo contentissimi di potervi abbracciare.
10: Grazie, grazie Pasquale. Nikita Contini, allora vi racconto un piccolo episodio che lui sa che a me piace ogni tanto ricordare. 14 marzo 2013, torneo di Viareggio. Nikita è un ragazzino che gioca nella primavera, però, e in quel momento non è il portiere titolare, il portiere è Crispino. Crispino viene espulso. Entra questo signore senza riscaldamento, perché entra, calcio di rigore, lo para. E da quel momento poi io ricordo che tu ti aggregasti anche molto spesso alla prima squadra. Quindi Nikita, anche se lo vediamo giocare poco, ma lui è stato in tantissime squadre in tutti questi anni, è comunque una persona importantissima, oltre ad essere un grande giocatore, è una persona importantissima all'interno dello spogliatoio ed è veramente una memoria vivente. Quanto è importante, Nikita, essere in qualche modo un uomo spogliatoio?
12: Buonasera a tutti. Mi hai ricordato un aneddoto bellissimo, è vera sta cosa. Passati un po' di anni e sono ormai quasi 18 anni che faccio parte del calcio Napoli, quindi per me è un grande privilegio, un grande onore. Poi essere diventato uno dei, diciamo, dei pilastri dello spogliatoio è un ancora più motivo di orgoglio, quindi non posso che ringraziare la società e la squadra. Quindi cerco di sempre di farmi trovare pronto negli allenamenti, sia in campo fuori dal campo, aiutando i miei compagni per raggiungere gli obiettivi.
10: Bene, grazie. Adesso passiamo ai ragazzi più giovani. Questo signore qui innanzitutto ci deve dire esattamente come si pronuncia il tuo cognome. Giovane, Giovane, perché non lo sanno bene tutti, non lo so neanch'io.
13: Buonasera a tutti. Posso dire che il mio nome in brasiliano è troppo diverso da qua in Italia, perché qua in Italia giovane è un ragazzo.
10: Sì,
13: quindi
10: è un aggettivo.
13: Sì, è un aggettivo. Quindi la pronuncia corretta è Giovanni. Giovane, però
10: Giovane.
13: Sì, però io capisco bene quando tu ti parli come di Joe, una volta o l'altra giovani, però lo so che è un po' difficile di parlare qua in Italia.
10: Quindi allora, noi dovremmo dire Giovane, però se diciamo giovane tu ci perdoni.
13: Sì, sì, sì.
10: Benissimo. E andiamo su un altro ragazzino, perché questo ragazzo, anche se lo vedete alto, grosso, è un 2004, quindi è un 22enne che è arrivato, poi è andato in prestito, poi è tornato, probabilmente, anzi secondo me, per restare. E allora ti chiedo questo: tu sei stato poco a Napoli, poi sei stato a Torino, poi venivi da altre squadre, che differenza c'è giocare nel Napoli, al di là del livello tecnico di una squadra fortissima, e giocare in altre città, come può essere Torino, come era Empoli prima?
14: Buonasera a tutti. Sicuramente le differenze sono molte. Io, venendo da una squadra come l'Empoli, fare il passo dall'Empoli a Napoli è stato un grande passo, diciamo. Però comunque quei 6 mesi mi sono serviti a crescere come uomo e come giocatore, che sicuramente allenarsi con determinate persone, giocatori, campioni, aiuta sicuramente a crescere.
10: Allora, noi abbiamo una serie di ragazzini, bambini, a volte si dice bambini, di un ragazzino si offendono, diciamo giovanissimi, giovani e giovanissimi tifosi del Napoli, che vogliono fare qualche domanda ai nostri campioni. Vai Guido.
15: Sì, ciao Nicola, cosa c'è di più bello dell'entusiasmo di tanti bambini? Fatevi sentire, vai. Allora, cominciamo con un mio omonimo, Guido, che ha una domanda per
10: vabbè, adesso
15: Contini.
10: Vabbè.
16: Come ti senti a giocare nel Napoli?
10: Chi questo? Scusami, non...
15: Per Contini.
17: Ciao Guido. È un'emozione bellissima. Vestire questa maglia, stare con questi compagni di squadra e soprattutto avere questo pubblico che ci segue ogni volta, ovunque andiamo, è un'emozione grandissima, quindi mi auguro che anche voi un giorno possiate provare questa emozione, che ve l'auguro a tutti voi.
15: Grazie Nikita. E adesso da Pasquale a Pasquale.
16: Che emozione hai provato quando è arrivata l'offerta del Napoli, quando giocavi alla Salernitana?
18: Bella domanda, Pasqua. In realtà non l'ho realizzato subito, però l'ho detto subito ai miei genitori. Ricordo sta scena che mio padre ha pianto, perché è una roba bellissima vedere un figlio dopo tanti sacrifici che riesce ad indossare questa maglia, che per noi è tutto. È una roba che, come ha detto Nikita, veramente ve lo auguro, è di provare questa emozione, perché è una roba veramente bella.
19: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
20: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
21: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Real Club Celta De Vigo, 8 agosto, ore 21.
22: Kiss Kiss Napoli.
23: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
24: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Siamo tornati nuovamente in diretta, buon pomeriggio, ben trovati da parte di Marcello Calvano, chiusura della prima ora della nostra informazione sportiva che dedichiamo in parte al mercato e in parte anche all'amichevole di questa sera del Napoli. Lo ricordo ancora una volta, gli azzurri affronteranno il Celta Vigo nella seconda uscita in Abruzzo contro una squadra spagnola. Naturalmente potrete ascoltare la radiocronaca in esclusiva del nostro Vincenzo Perna a partire proprio dalle ore 21. Vincenzo Credendino in diretta con noi di Sport Italia. Ciao Vincenzo.
0: Buon pomeriggio Marcello, buon pomeriggio a tutti coloro che ci ascoltano in questo momento e anche un saluto alla The Voice, Vincenzo Perna.
7: Esattamente, che questa sera, come ricordavo, sarà protagonista nel racconto della sfida contro il Celta Vigo. Partiamo proprio dall'amichevole di stasera. Probabile formazione, dobbiamo aspettarci un 11 simile a quello che è sceso in campo dal primo minuto contro l'Osasuna, oppure ci potrebbe essere qualche cambio? Magari, chissà, Kevin De Bruyne già dal primo minuto e per uno scampolo di partita, non me l'aspetto per tutto il match in campo, magari per tutto il primo tempo.
0: Per quel che riguarda chiaramente De Bruyne, mi aspetto pure io che giochi solamente uno scampo, d'altronde lo fanno tutti, figuriamoci se non lo fa anche lui, che sta trovando la condizione migliore dopo quelle che sono state le fatiche mondiali e la vacanza che si è chiaramente goduto. Per quel che riguarda l'undici titolare, mi aspetto stavolta Rafa Marin titolare, a differenza della gara contro l'Osasuna dove fu tenuto a riposo ma a scopo precauzionale, ci tengo chiaramente ad aggiungere questa cosa, un problemino all'anca. Allegri è stato molto chiaro e diretto, non c'era la necessità di forzare, quindi Rafa Marin non è stato titolare contro l'Osasuna, diversamente dovrebbe accadere quest'oggi contro il Celta di Vigo. Non so cosa aspettarmi per quel che riguarda il ruolo di estremo difensore, nel senso che verrebbe da dire Meret, però poi ieri durante le ultime partitelle abbiamo visto che c'era Milinkovic-Savic con quelli che magari potrebbero scendere in campo questa sera dal primo minuto, e per il resto è praticamente confermata con Di Lorenzo, Rachmani, sinistra Mati, Spinazzola, lì il ballottaggio me lo porto, Lobotka, Anghissà e Vergara, Politano, Alisson, Santos e Højlund. Si dovrebbe partire ancora una volta con 4-3-3, poi chissà che magari durante la gara, un po' come è accaduto contro gli spagnoli, Allegri non possa anche sperimentare diversi sistemi di gioco.
7: Dall'amichevole di stasera passiamo alle notizie di calciomercato, soprattutto quello in uscita, perché si fa sempre più strada l'ipotesi che Romelu Lukaku non si unisca al gruppo in Abruzzo, neanche dopo aver goduto di un ulteriore supplemento lontano dal ritiro. Pare che la pista Fenerbahce, quindi la Turchia, sia sempre più la soluzione percorribile per far contenti un po' tutti, no Vincenzo? Sia il calciatore che il suo entourage, il club dove andrà a giocare e soprattutto il Napoli, mi viene da dire.
0: Sì, inizialmente la pista turca, a quanto ci risulta, non sembrava essere proprio entusiasmante per Romelu Lukaku, eppure se vogliamo è un po' quella che riesce a tenere alcuni parametri di un certo livello. Sì. Le parole di Federico Pastorello qualche mese fa sono state emblematiche, si sente un calciatore importante, un attaccante titolare, vuole comunque competere a certi livelli. Ecco, rispetto a Arabia Saudita, MLS, magari la Turchia, anche quelli, grazie a quelli che sono stati gli investimenti complessivi a livello di formazioni ma anche a livello di Lega, si innalza un pochettino di più come discorso tecnico, e al tempo stesso è quella lega che può assicurare comunque uno stipendio importante. Non dimentichiamoci che sono stati capaci di esaudire le richieste di Victor Osimhen in tempi non sospetti. Poi magari in un futuro se ne parlerà di quelle che sono le regole che si applicano nel campionato turco, non è sicuramente questa la serie adatta, resta di fatto la potenza che hanno in molti casi i club turchi per andare ad esaudire le richieste dei calciatori. Lukaku inizialmente sembrava freddino, però alla fine per far contenti un po' tutti, come dicevi, sia lui dal punto di vista tecnico-economico che il Napoli, che comunque ha bisogno di rivenderlo ad una certa cifra superiore ai 10 milioni a quanto mi risulta per andare a evitare la minusvalenza, poi magari vorrà fare anche un po' di sconto perché il suo stipendio pesa, ma questa è davvero la questione ultima in questo senso. La volontà del club è innanzitutto andare a liberare il monte ingaggi, liberare un posto e chissà magari anche con un'altra cessione intervenire proprio nel settore avanzato.
7: A proposito di settore avanzato e restando sempre in tema di operazioni eventuali in uscita, Noah Lang, anche qui mi sembrava di capire che la soluzione Olanda e un ritorno nel suo campionato, questa volta sponda Ajax, non convincesse tantissimo il calciatore. Possibile che con il passare dei giorni ci sia un'apertura, oppure magari Noah Lang e lo stesso Massimiliano Allegri pian piano si stanno piacendo e chissà, si potrebbe anche pensare ad una sua conferma?
1: Ma la verità è che da questi giorni qui a Castel di Sangro abbiamo notato comunque un Noah Lang innanzitutto diverso come atteggiamento, protagonista se vogliamo in quelli che sono stati gli esercizi di allenamento, in quelle che sono state le partitelle, e soprattutto protagonista di esperimenti tattici da parte di Max Allegri. Sì. Contro l'Osasuna fa il 3-5-2 e gli va a cambiare il ruolo, in effetti lo schiera esterno a sinistra a tutta fascia con Alisson Santos, che poi aveva il compito di variare la propria azione alle spalle di Lorenzo Lucca. Quindi se un allenatore comunque lo va a integrare in quelli che sono i suoi tentativi, i suoi progetti, e allora ci sta pure che in realtà possiamo desumere almeno che la fiducia in lui almeno per questo ci sia, quindi lo andiamo più che altro a configurare in una sorta di affare alla Gutierrez, nel senso che se poi arriva un'offerta che comunque è soddisfacente, il Napoli va a fare di necessità virtù, e chiaramente incamerando i 25 milioni che arriverebbero dall'Ajax poi andrebbe nel mercato in entrata con una rinnovata fiducia e solidità.
7: Prima di salutarti, in un minuto, le operazioni in entrata, che naturalmente abbiamo capito arriveranno solo e soltanto dopo che alcuni esuberi verranno piazzati, Badiashile e Gabriel Jesus, che aggiornamenti puoi darmi?
1: Allora, per quel che riguarda Badiashile, la sensazione è che alla fine si possa fare, nonostante il Chelsea vorrebbe un obbligo di riscatto. La verità è che più passa il tempo e più in questo caso il fattore cronologico gioca a favore del Napoli, è comunque un esubero per quel che riguarda i Blues, quindi la sensazione è che si possa fare comunque alla fine alle condizioni che preferisce il Napoli, con il calciatore che troverebbe un'ennesima occasione di rilancio per quella che era una carriera iniziata con grandi fasti, poi andata un po' sulle montagne russe. Gabriel Jesus è un discorso molto molto da prendere con le pinze, perché stiamo parlando di un campione vero e che ha anche uno stipendio vero, 8-9 milioni di euro. L'obiettivo, stando a quanto ci risulta, di Gabriel Jesus è trovare un contratto triennale almeno da 8-9 milioni di euro netti all'anno. Poi con i bonus all'Arsenal arrivava anche a superare i 10. Sì. Quindi stiamo parlando di cifrone che il Napoli potrebbe andare ad investire solamente se andasse a prima di tutto liberare spazio e poi veramente fare gettando il cuore oltre l'ostacolo, ecco, servirebbe veramente un'opera di convincimento importante da parte anche dello stesso Max Allegri. Stiamo parlando di un calciatore fortissimo, lo ripeto, che però in questo momento dà comunque delle incognite, soprattutto per quel che riguarda
7: la condizione fisica, gli infortuni
1: pure. Sì. Ti dico che per quel che riguarda il mercato d'entrata, difensore centrale Badiashile, sì. Sì. Pavasuli sì, magari da fare anche negli ultimi giorni di mercato, e poi se si vanno a creare gli incastri, un qualcosa nel settore offensivo, non per forza Gabriel Jesus.
7: Staremo a vedere. Grazie a Vincenzo Gredendino di Sport Italia per essere stato con noi. Alla prossima.
1: Grazie Marcello, buon proseguimento a tutti.
7: Ci fermiamo, ascoltiamo un disco, poi per la seconda ora della nostra informazione sportiva ritornerà Riccardo Catapano. A tra poco.

0: E dopo l'intraventabile Michael Jackson inizia la seconda ora dell'informazione sportiva Radio Gol del Sabato. Un saluto nuovamente a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. È giunto il momento per trasferirci nuovamente in quel di Castel di Sangro, dove ritroviamo il nostro Carlo Alvino. Ciao Carlo, ben ritrovato.
1: Rieccoci qua, carissimo Riccardo, sempre dal nostro studio mobile qui a Castel di Sangro. Io faccio sempre l'aggiornamento sull'andamento del tifo. Adesso i ristoranti sono pieni, la piazza è vuota.
0: Assolutamente, aveva tempo un'oretta, si invertiranno i fattori inevitabilmente. Carlo, ci siamo lasciati nel primo collegamento ovviamente parlando anche di Romelu Lukaku. Ci hai dato la notizia anche di questo colloquio che ha avuto lo stesso Romelu Lukaku con l'allenatore del Fenerbahce. Insomma, piovono conferme per quella che è una trattativa che in questo momento si sta avviando, è ben avviata. È ovvio, lo dicevamo poco fa, che bisogna però trovare tutte le definizioni in quelle che sono le tre parti in causa. Ovviamente il Fenerbahce che vuole Lukaku che sembra aver dato davvero apertura importante al Fenerbahce, e poi va ovviamente accontentato il Napoli che detiene il cartellino del calciatore. Però da quello che riusciamo a capire in questo momento ci sembra davvero un'operazione che è stata instradata per bene. Poi fino alle firme ce ne vuole e ce ne passa, però un primo passo ovviamente importante è stato fatto, Carlo.
1: Ma credo che la telefonata tra Kartal e Lukaku sia servita ad accelerare, per un motivo molto semplice. Immagino, non ne conosco il contenuto, ma se un allenatore chiama un calciatore durante una trattativa è perché gli vuole così manifestare il proprio piacere di allenarlo, la propria voglia di tenerlo lì all'interno del progetto. Credo che queste parole di Kartal abbiano così fatto breccia nel cuore di Romelu Lukaku, che vogliamo ricordare, insomma, sulla questione Turchia era abbastanza tiepidino, sì. Poi si è sbloccato. Io credo che questa telefonata abbia così accelerato l'operazione. La dobbiamo monitorare, ma sul serio, minuto per minuto, ora per ora, con le parti in causa. Io non mi stancherò mai di ripeterlo, lo abbiamo detto in tempi non sospetti da questo autorevole microfono di Radio Gol. C'era e c'è un patto tra Pastorello e De Laurentiis, un gentleman agreement, quando il Lukaku arriva a Napoli, per il quale si già delineava un contratto triennale, ma una partenza anticipata alla fine del secondo anno. Questo patto evidentemente sarà mantenuto con buona pace di tutti. È chiaro che per mantenere fede al patto bisogna, in questo momento di febbrili trattative, dove il discorso economico è alla base di tutte queste trattative, le parti interessate devono l'una venire incontro all'altra. Credo che ci sia però la volontà comune di fare qualche passo per accelerare il tutto. E il calciatore è contento del trasferimento. La telefonata, secondo me, è servita ad accelerare, a convincerlo ancora di più. Pastorello ha piacere che si possa chiudere questa trattativa, e il Napoli fa il suo gioco. Il Napoli, dovendo destinare il 40% della vendita al Chelsea, cerca di mantenere i limiti del possibile, certo. E fino a quando lo potrà fare, ancora questa asticella un po' più alta, poi il Napoli avrà modo e tempo per capire che c'è un limite oltre il quale non bisogna andare.
0: No, ma è giustissimo il discorso, anche perché è ovvio che parliamo di quello che è l'aspetto del cartellino. C'è un aspetto come quello dell'ingaggio che ovviamente pesa moltissimo su quello che è il bilancio del Napoli, tra il netto ma soprattutto il lordo di quello percepito da Romelu Lukaku. È normale che anche la chat, insomma, di WhatsApp in questo momento, Carlo, con il probabile, possibile addio a stretto giro di Romelu Lukaku, insomma, chiedono in tanti in questo momento il nome di Gabriel Jesus. È inevitabilmente il nome che ha acceso un po' la fiammella di quella che è la passione che arde sempre di vampa del tifo del Napoli, ma che è ovvio che sul mercato adesso si è scatenata. Però va fatto un distinguo importante, ovviamente, su Gabriel Jesus. In primis, che qualora dovesse andare via Lukaku, c'è sempre Lorenzo Lucca in questo momento e Noah Lang come calciatori che vengono dati in uscita nella rosa del Napoli. Ci sono poi delle situazioni come l'ingaggio percepito dallo stesso Gabriel Jesus, B, attenzione che il calciatore è in scadenza con l'Arsenal, ho letto da qualche parte una possibilità di prestito con diritto di riscatto, cosa che adesso non si può fare perché l'anno prossimo va di fatto a parametro zero Gabriel Jesus, quindi a meno che non dovesse rinnovare poi con l'Arsenal, sarebbe una tipologia di operazione, quella con prestito con diritto che diventa obbligo, che ad oggi non può essere fatta dal Napoli. Quindi vanno messi sempre i puntini su lei, soprattutto in un tema così spinoso come il calciomercato, Carlo.
1: È proprio così, questa è la situazione. Naturalmente gettiamo un po' di acqua sul fuoco, non leghiamo le due operazioni, va via Lukaku, prendiamo Gabriel Jesus, perché se facciamo passare questo concetto illudiamo una piazza, illudiamo i tifosi, prendiamo tra virgolette quasi in giro i tifosi. Chi prende in giro i tifosi del Napoli commette peccato mortale e va all'inferno. Quindi le operazioni non sono collegate,
0: assolutamente.
1: Meglio, sono collegate solo perché il Napoli ha bisogno di vendere, il Napoli ha bisogno di liberarsi di alcuni cartellini, e solo dopo aver chiuso determinate operazioni si può seriamente prendere in considerazione questa ipotesi Gabriel Jesus, che al momento resta un interesse da parte del Napoli, con il ragazzo che si è dichiarato disponibile ad ascoltare il club napoletano. Di qui a dire che c'è già una trattativa in piedi, che si sta parlando di ingaggio, che ci sono insomma buone possibilità che il brasiliano possa vestire la maglia del Napoli, beh, è un esercizio di grande ottimismo al quale molto sinceramente non mi piace partecipare.
0: Certo, il tempismo di Branchini ieri al Patini ha destato qualche sospetto, però noi lo ricordiamo, e anche la gente insomma dello stesso Massimiliano Allegri, lui ha detto con i sé nel mio lavoro ovviamente non si va avanti, poi sappiamo anche un po' quello che è il gioco delle parti, che il calciatore piaccia al Napoli, piaccia ad Allegri, piaccia a Manne, piaccia a De Laurentiis, non c'è assolutamente dubbio. Ma qui a dire che sarà un nuovo calciatore al Napoli ci passa una trattativa che ancora non è iniziata.
1: Però possiamo anche dire che il calciatore ad un'ipotesi Napoli si è mostrato gradevolmente interessato. Ecco, voglio dire, oggi il Napoli è un club per il quale anche questo tipo di calciatore guarda con piacere le partecipazioni continue in Champions, il calore del Maradona, quello che significa il Napoli per il calcio italiano e per il calcio europeo. Ecco, l'appeal del Napoli è forte e calciatori come Gabriel Jesus non fanno fatica subito a dire sì, sono interessato, fatemi sapere. Magari qualche anno fa avrebbero fatto più fatica a dire subito sì. Oggi un Gabriel Jesus, che voglio dire non è certamente l'ultimo arrivato, ad una telefonata del Napoli o del suo procuratore che dice guarda c'è questa opportunità, dice sì, valutiamola. Questo è un grande segnale di come sia cresciuto il Napoli, come sia considerato il Napoli anche da questa fascia di calciatori top, perché Gabriel Jesus al netto degli infortuni, dei problemi, stiamo parlando di un calciatore top, con la T maiuscola e in grassetto.
0: Ma assolutamente sì, poi insomma abbiamo anche visto la storia recente, i calciatori che magari trovavano poco spazio in Premier o che facevano fatica sono venuti a Napoli e hanno trovato davvero una seconda giovinezza, vedi giovinezza tra virgolette, Højlund è giovanissimo quindi non si può parlare certo di seconda giovinezza, però di certo un riscatto dal punto di vista della propria carriera. Basti pensare a McTominay, pensiamo e ci auguriamo anche lo stesso Kevin De Bruyne quest'anno, che vedremo al centro del progetto Napoli, ma anche lo stesso Anguissa, perché a proposito di agenti presenti ieri allo stadio Teofilo Patini c'era anche l'agente di Frank Zabonghissà, un altro calciatore che in tempi non sospetti, l'abbiamo detto, tutti lo davano per partenti, e qui abbiamo detto occhio, che è un calciatore che al Napoli ovviamente piace, ad Allegri piace tantissimo, noi la mano sul fuoco sulla partenza di Anguissà non la mettiamo, anzi in questo momento si aprono anche altri scenari, Carlo.
1: Sì, diciamo che il discorso di Anguissà lo conosciamo da tempo, io qualche anno fa pensavo che fosse terminata la sua avventura in maglia azzurra, poi l'arrivo di Antonio Conte lo ha convinto a restare, buon per lui e buon per noi, Anguissà vince uno scudetto con Antonio Conte. Se poi Anguissà decide di restare, è quel tipo di calciatore, è quel tipo di atleta che una volta sposato il progetto, te lo trovi dentro pienamente al progetto, ci mette l'anima, il corpo e il fisico soprattutto. Detto ciò, noi in Italia facciamo fatica a raccontare quando le gesta di un calciatore quando questi è a scadenza di contratto. Perché dico questo? Perché è la nostra Serie A, e noi che raccontiamo questa Serie A, non vale per il Napoli, vale per tutta la Serie A, ogni qualvolta c'è un calciatore a scadenza, ma non lo so, sembra come se sto calciatore fosse la pecora nera, è a scadenza, non è a scadenza. In altri campionati non accade, il giocatore va a scadenza, gioca regolarmente fino all'ultima partita e poi arrivederci, grazie. Io ti dico la verità, credo che Anguissà non abbia piacere a giocare a scadenza. Quindi l'ipotesi di un rinnovo di Anguissà la prendo seriamente in considerazione. Poi il calciatore a scadenza si impegna fino alla fine, su questo non c'è dubbio. Il calciatore a scadenza è un serio professionista fino all'ultima partita? Sicuramente sì. Questo, bisogna anche cambiare da parte nostra il racconto di chi è
0: scadenza. È giustissimo.
1: Però io credo che un pizzico di serietà in più il calciatore che magari prolunga il contratto ce l'abbia, e chissà che anche se non abbia piacere di portare avanti questo discorso per avere una maggiore serenità. Poi anche il calciatore che rinnova può diventare calciatore
0: L'abbiamo visto più e più volte, Carlo. Però io mi tengo in questo momento quel bel sorriso stampato di Anguissà, sì, che era da un po' che non vedevamo. Detto questo, Carlo, un abbraccio come sempre, ci ritroviamo più tardi per l'ultimo collegamento dagli studi di Kiss Kiss Napoli. Grazie come sempre.
1: Proviamo ad abbozzare il prossimo collegamento, anche una probabile
0: Settimana, va bene? Assolutamente sì. Un abbraccio, Carlo, a dopo.
1: Grazie
0: sempre al nostro Carlo Alvino. Stiamo parlando di attaccanti, ovviamente abbiamo parlato di Anguissà, prima abbiamo parlato di Romelu Lukaku. Andiamo al telefono da un campione del mondo, un grandissimo bomber, Ciccio Graziani. Ciao mister, come stai?
2: Ciao ragazzi, eccomi.
0: Ben ritrovato a questi microfoni. Insomma, parliamo tanto di attaccanti in questo momento in casa Napoli, perché se è vero come è vero che il centravanti titolare sarà ovviamente Rasmus Højlund, riscattato proprio dagli azzurri, il destino di Romelu Lukaku e di Lorenzo Lucca resta un po' in bilico. Mi sembra che per Lukaku di dubbi ce ne siano pochi, e va anche detto che insomma il Napoli andrebbe a liberarsi di un ingaggio importante. Invece dal punto di vista tecnico, cosa e quanto perde secondo te il Napoli?
2: Ma allora, la certezza hai detto tu, Erasmus. Højlund.
0: Sì, è Højlund.
2: Lì non ci piove. E poi credo che non ci sia neanche più da valutare gli altri due, perché Lucca, non so per quale motivo, se è caratteriale più che tecnico, non è andata bene.
0: Tanti dicono caratteriale, perché poi lo sappiamo, puoi essere talentuoso quanto vuoi, ma se non hai l'attitudine giusta, non dico la testa giusta, l'attitudine giusta, poi fai fatica.
2: Assolutamente sì, forse è più un giocatore da provincia, mettiamola così. E su Lukaku non ci sono dubbi, ma Lukaku aveva già rotto 2 mesi prima della fine dello scorso campionato, no? Non c'è possibilità. L'unica cosa è che il Napoli cercherà in tutte le maniere di concretizzare, visto che ha ancora un anno di contratto, non è a scadenza, e vorrebbe realizzare qualcosa, ma tanto a questo punto il prezzo non lo fa più il Napoli, perché se Lukaku trova il Brighton e dice guarda, io voglio andare al Brighton, liberatemi, e il Brighton dice al Napoli: sentite, noi più di 3 milioni di euro non vi possiamo dare, perché se no non ci interessa il giocatore. A quel punto devi prenderti 3 milioni di euro, perché se il calciatore si impunta e ti dice o lì o da nessun'altra parte, poi tu sei in difficoltà, perché questo è uno che sul bilancio di una
0: stagione
2: pesa molto. Quindi alla fine il Napoli deve fare un piccolo pianto e sperare di recuperare il più possibile su Lukaku. Ma Lukaku non c'è più neanche con la testa,
0: assolutamente. Ma d'altronde non si è nemmeno, tra virgolette, di comune accordo con la società, presentato in ritiro. Questo ci fa capire insomma che la storia è definitivamente terminata, anche perché insomma poi il mercato inevitabilmente è fatto di cessione, ma anche di acquisti, perché si parla per esempio di Gabriel Jesus, attaccante dell'Arsenal, che insomma dovesse arrivare a Napoli, comporre un attacco Gabriel Jesus Højlund, credo che sarebbe davvero di grande grande livello, mister, per i partenopei e in generale in quello che è un po' l'idea tattica di Massimiliano Allegri. Non so se hai avuto modo di vedere anche quelle che sono le ultime uscite amichevoli del Napoli, che torna tra l'altro in campo questa sera alle 21. Onestamente sono rimasto favorevolmente sorpreso e colpito da quello che insomma è il crescendo di questo Napoli. È vero che siamo ancora ad agosto, sono amichevoli, però ti chiedo anche tu che aspettative hai dal Napoli quest'anno di Massimiliano Allegri, perché la lotta Champions e la lotta Scudetto secondo me quest'anno sarà davvero aperto a tante tante squadre.
2: Allora, sulla lotta Champions possiamo avere qualche dubbio. Sulla, nel senso della Champions come
0: i primi quattro torneo, posti
2: come torneo, no io parlo
0: proprio della Champions. Proprio della Champions, ok.
2: Poi è chiaro, l'obiettivo minimo è quello di rientrare tra le prime quattro, ma il Napoli si indovina le giuste pedine da inserire all'interno di questa squadra. Io penso che possa lottare anche per qualcosa di più, per i primi quattro posti, perché no, per lo scudetto,
0: certo.
2: Pensare l'Inter, pensare la Juventus, il Milan e le altre squadre che lotteranno per quell'obiettivo. Quindi poi dipende che tipo di armonia si creerà all'interno di questa squadra, l'allenatore nuovo, stimoli nuovi, per cui io alle amichevoli estive francamente non gli do tanto peso, perché lasciano il tempo che
0: trovano, certo.
2: anche se comunque le amichevoli delle indicazioni te la danno nel bene e nel male comunque.
0: No, ma è giusto, ma infatti il discorso che facevamo, che faccio anche agli amici a casa, non vi fossilizzate sul risultato, quella è proprio l'unica cosa da non vedere in quelle che sono le amichevoli, sono vittorie e sconfitte, ma ci sono indicazioni tecniche e tattiche soprattutto che sono molto più interessanti nel calcio di agosto. È ovvio che sarà una bella annata, un bel campionato, ripeto, con tante squadre che secondo me quest'anno lotteranno, quindi speriamo davvero di divertirci. Io intanto però ringrazio e saluto come sempre un campione del mondo come mister Ciccio Graziani. Ciccio, è sempre
2: grazie
0: un onore.
2: A voi, un abbraccio, ciao.
0: Grazie ancora a Ciccio Graziani e grazie a Carmine Esposito per essere con noi. Ciao caro Carmine, come stai?
3: Buongiorno, grazie.
0: Buongiorno a te, sembra che stia per calare insomma l'avventura di Romelu Lukaku qui al Napoli, si parla della possibilità Gabriel Jesus, immagino, conoscendo un po' anche la tipologia di calcio che ti piace vedere e praticare, che insomma una coppia d'attacco eventuale Gabriel Jesus-Hojlund, sarebbe tanta roba, come dicono quelli bravi, Carmine.
3: Sì, questo è un gran bel giocatore, anche se ho visto che comunque negli ultimi anni, tra virgolette, non ha fatto caterve di gol, però comunque è un giocatore che, secondo me, con una piazza come Napoli si infiammerà sicuramente. Poi con il mio pupillo davanti sicuramente farà bene.
0: Ma che aspettative hai sul Rasmus quest'anno? Perché secondo me l'anno scorso è ovvio che si è adeguato molto a quelle che erano anche le richieste di Antonio Conte nel lucachizzarsi, di giocare molto spalle alla porta. Devo dire, l'ha fatto molto bene dopo un po' di iniziale difficoltà. Credo che quest'anno anche con Massimiliano Allegri ci saranno anche dei compiti diversi, si cercherà molto di più anche quella che è la profondità, un po' l'arma principale dello stesso Rasmus Hojlund. Hai grandi aspettative, immagino, su di lui quest'anno.
3: Sì, è un giocatore per me straordinario. Hai detto bene prima tu, è un giocatore che secondo me l'anno scorso ha fatto benissimo, ha fatto un gran campionato e secondo me poteva fare, ma molto, può fare molto di più. Secondo me quest'anno Allegri lo mette nella situazione giusta di esprimersi. Questo è un giocatore da 20 gol in su, ma poi è un giocatore da manovra, tiene palla, lotta, un giocatore completo. Hai detto bene prima, purtroppo con Conte Allegri lo mette nella situazione giusta di esprimersi. Questo è un giocatore da 20 gol in su, ma poi è un giocatore da manovra, tiene palla, lotta, un giocatore completo. Hai detto bene prima, purtroppo con Conte ha fatto, ripeto, un grandissimo campionato,
0: certo.
3: Si è dovuto adeguare perché comunque

0: ma bisogna focalizzarsi su quelli che sono gli atteggiamenti delle squadre e l'idea di calcio che una squadra nuova di fatto come Massimiliano Allegri vuole esprimere con questo 4-3-3. Ha provato anche diversi moduli, 4-2-3-1, anche in fase di possesso si è messo a tre dietro. C'è un calciatore in particolare che in queste uscite ti sta rubando l'occhio?
1: Ma io ti dico la mia, proprio al di fuori della tua domanda, è un giocatore che per me, ripeto, io spero che addirittura vada via per giocare, secondo me Vergara per me è un giocatore incredibile, è un giocatore che deve giocare, ha bisogno di giocare, ha bisogno di esprimersi, cioè, se rimane a Napoli e gioca il giusto, secondo me è come se perdesse un anno. Io lo vedo più invece per giocare un anno intero e poi ritornare alla base qui. Io, è un giocatore che a me piace moltissimo, certo. Un giocatore che ha delle potenzialità
0: enormi,
1: però sì. Secondo me, ti ripeto, una piazza importante come Napoli, giocatori importanti che arrivano, che ci sono, troverà sicuramente, io spero per lui che trovi tanto spazio.
0: Ah, me lo auguro anche io, onestamente.
1: Lo fare giocare, questo è un giocatore che deve giocare, se lui gioca rientra, che poi è ancora più forte di prima.
0: Ah, certo, è uno che può fare la differenza, anche l'anno scorso, insomma, in una situazione più difficile, tra tanti infortuni, buttato dentro con
1: in mano,
0: Sì, no, ma poi con sfrontato subito contro il Chelsea, non gli interessava l'avversario, che poi tra l'altro Massimiliano Allegri lo sta anche provando molto come mezzala, perché secondo me può essere davvero quel raccordo, come mezzala pura secondo me soffre, se fa quei 10-15 metri un po' più in avanti al raccordo, diciamo così, tra il centrocampo, la tre quarti, ovviamente la zona offensiva, lì secondo me è uno che può fare la differenza. A me per esempio con lo Osasuna mi è piaciuto molto quel triangolo offensivo, poi è ovvio che va sempre contestualizzato all'avversario, quel triangolo offensivo che si andava a creare tra Lang, Alisson e Vergara, lì ho visto davvero tanta qualità in fase di possesso del Napoli.
1: Ma loro già hanno tanta qualità, se poi gli metti tra virgolette queste giocate qui, queste posizioni in campo importanti, perché lui comunque è un giocatore, uso un termine un po' alla giovanile di De Bruyne, perché comunque un De Bruyne secondo me potrebbe essere veramente il De Bruyne tra virgolette della situazione.
0: Glielo auguriamo, questo è poco ma sicuro.
1: Però ti ripeto, secondo me col bene che voglio usare il giocatore della, però vorrei che lui giocasse, perché io sono sicuro che se questo fa un campionato con 30 presenze, magari con una squadra, con una situazione, ma io lo spero a Napoli, però poi dopo devi tenere fuori dei signori giocatori, dei campioni, quindi è molto più difficile, però ti ripeto, se questo potrebbe essere veramente il De Bruyne ad andare avanti negli anni.
0: Da quello che ti posso dire, insomma, Allegri, a parte che è uno che sa davvero alternare molto bene quella che è la rosa a disposizione, ma ha una bella idea precisa in questo momento su Vergara, quindi io credo che davvero sarà uno dei calciatori, non dico inamovibili di questo Napoli, però sarà uno di quei calciatori che giocherà davvero davvero tanto, quindi l'augurio ovviamente
1: ce l'auguriamo.
0: Questo è poco ma sicuro, perché può diventare, ma poi tra l'altro Carmine, può diventare un calciatore importantissimo per il Napoli ci punta, visto anche il rinnovo fino al 2031, ma può diventare importantissimo anche per la nazionale Dio solo sa quanto abbiamo bisogno di qualità in questa nazionale.
1: Bravissimo. Lui è uno di quei, insieme a Palestra, Tonali, potrebbero riaprire un ciclo virgolette importante, però quello adesso aspettiamoci e concentriamoci sul nostro Napoli. È un giocatore che a noi ci deve fare la differenza anche lui. Più campioni sono, più giocatori forti abbiamo. Sì, sarà un problema di Allegri, ma Allegri comunque gli spogliatoi da sempre gestiti alla grande.
0: L'importante, come dico sempre, è avere qualità nella squadra, poi l'allenatore in qualche modo riesce sempre a tirarla
1: magari
0: fuori.
1: Averla sempre.
0: Esattamente. Carmine, ti mando un grande abbraccio e ti auguro buon weekend. Alla prossima.
1: Grazie mille anche a te. Ciao ciao.
0: Grazie sempre a Carmine Esposito. Allora, noi siamo arrivati al giro di boa di questa puntata di Radio Gol del sabato. Più tardi vi faremo ascoltare anche la seconda parte dell'evento di ieri in piazza Castel di Sangro, con quattro tesserati del Napoli protagonisti, e poi vi faremo ascoltare anche in conclusione dell'edizione odierna di Radio Gol la Vox, l'intervista che ha realizzato il nostro Gianluca Miranda con i tifosi del Napoli, perché è ovvio che il nome di Gabriel Jesus, soprattutto alla luce di quelle che sono le notizie su Lukaku ed il Fenerbahce, insomma stuzzica molto i tifosi del Napoli, e vi riproporremo le loro risposte proprio sul tema di Gabriel Jesus. Adesso però è giunto il momento di fermarci, giusto un pizzico di pubblicità, un disco e torniamo.
2: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto

0: zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovami e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
3: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
4: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Torniamo in diretta a Giro di Body, Radio Gol del sabato. Come promesso, vi dovevamo fare ascoltare la seconda parte delle risposte dei calciatori del Napoli ieri in piazza ai tifosi partenopei. E allora andiamo subito e ascoltiamo le parole di Nikita Contini, Luca Marianucci, Giovane e Pasquale Mazzocchi.
1: Abbiamo un altro Pasquale, ma questa volta per Marianucci.
2: Pensi di poterti inserire nella squadra quest'anno?
3: Allora, io sono tornato sicuramente per dare il mio contributo. Sto dando tutto me stesso in questo periodo di ritiro e spero di rimanere con tutti voi per gioire tutti insieme.
1: Bravo. L'ultima la fa Alessio per Giovane.
4: Giovane, quando sei venuto a Napoli, che senti?
5: Buono, ovviamente che sono un ragazzo più giovane, quindi quando sapevo che era per venire qua a Napoli era molto molto felice. Ho parlato con i miei genitori, con il mio migliore amico, con tutte quelle persone che voglio bene. E è un sogno stare qua, giocare con questa maglia, quindi sono molto felice.
6: È inutile fare la lista di tutti i brasiliani che sono stati nel Napoli. No? Altafini, lo stesso Canè, Careca. C'è qualcuno che in qualche modo, tra quelli che tu conosci, perché poi noi diamo per scontato che questi ragazzi così giovani conoscano grandi campioni che noi conosciamo bene, non è detto, ma c'è qualche brasiliano tra quelli che hanno giocato nel Napoli che tu hai conosciuto così anche solo vedendo? Che Vinicio, non lo so.
5: Io ho conosciuto Juan Jesus, che per me mi ha aiutato tantissimo qua, perché è un calciatore che c'è troppa esperienza, quindi non ho conosciuto Careca perché lui è più vecchio da me, quindi non ho visto giocare, però quando è arrivato qua ho conosciuto Juan Jesus.
6: Ti puoi fidare che Careca era bravo? Diciamo che se tu riesci a arrivare bravo come Careca, noi ci mettiamo tutti quanti la firma.
5: E mio papà ha visto Careca giocare e sempre parlava che Careca era un grandissimo calciatore, però io non ho visto perché sono 2003, però c'è il video YouTube, quindi quello che mio papà parla, io conosco poco di Careca, però lo so che era un grandissimo calciatore.
6: Molto bene, Guido, ci sono ancora.
1: Allora sì, abbiamo Giuseppe che ha un'altra domanda per Giovane.
7: Volevo chiedere, quando giocavi al Verona è arrivata l'offerta del Napoli, tu cosa hai sentito dentro e poi qual è il tuo ruolo preferito?
8: Come?
9: Il ruolo nell'attacco, dove preferisci giocare?
5: Scusa. Io mi ricordo bene che è la settimana che è arrivata l'offerta di Napoli. Io appena ho finito di giocare una partita con Verona, non sapevo molto se era possibile di venire qua o no, però dopo ha successo tutto bene, così ha firmato un contratto con Napoli. Come ha parlato tra poco, per me che sono venuto di Brasile è un sogno giocare in una squadra come Napoli, di giocare una volta nella Champions, che è una cosa che c'è un sogno di prima di bambino. E il ruolo che mi piace di giocare è giocare in destra, giocare come secondo attaccante, anche in sinistra, però quello che mi piace di più è in destra.
1: Abbiamo Daniele per Mazzocchi.
10: Da quando sei arrivato, con chi ti sei trovato meglio dentro e fuori dal campo? Grazie.
11: Non ho capito.
10: Da quando sei arrivato a Napoli, con chi ti sei trovato meglio dentro e fuori dal campo? Grazie.
11: Ah, guarda, io cerco sempre di andare d'accordo con tutti, specialmente gli stranieri, cerco sempre di farli sentire a casa e di fargli capire dove sono venuti, perché lo dico sempre, non ci dimentichiamo che al di là della società Calcio Napoli noi abbiamo da difendere una storia che va oltre 2500 anni, quindi cerco sempre di fargli capire dove sono venuti, cerco sempre di essere simpatico con tutti e farli sentire a casa, è quello che a tutti noi napoletani ci riesce meglio.
1: Abbiamo un'altra domanda per Marianucci da Antonino.
8: Luca, quando ti è arrivata l'offerta dal Napoli, cosa hai provato?
3: Ah, sicuramente è stata inaspettata, perché quando arrivò l'offerta era un giorno di febbraio e io la domenica dovevo giocare una partita, quindi lì per lì non ho realizzato subito. La sera, quando sono arrivato a casa, ero solo e ho realizzato, ho chiamato i miei genitori e abbiamo pianto insieme, perché era un traguardo che aspettavo da quando ero ragazzino come voi.
6: Bene, allora
1: l'ultimissima
6: Contini, come i bambini, ultima e ultimissima.
1: Una curiosità da Daniele per Contini.
4: Chi è l'attaccante che ti dirà più forte quando vi allenate?
6: Bella questa domanda.
12: Bella. Gio tira forte. Cioè, i brasiliani tirano forti, c'è Gio, c'è Alisson, Rasmus. Hanno tutti quanti una bella
6: bomba.
12: Pascale, un bel esterno.
6: Bene, allora intanto chiamiamo sul palco il sindaco Angelo Caruso, che è l'artefice, diciamo, di questa serata. Vai Angelo.
13: Tu sei quasi.
6: E poi facciamo una bella foto con tutti.
13: Buonasera ragazzi, diamo un bel applauso in bocca al lupo a questi
6: ragazzi. Avvicina il microfono un pochino di più.
13: Una incitazione forte. Hanno bisogno di fiducia, coraggio, incitazione e tutto quello che una stagione importante che li aspetta è necessaria. Quindi intanto grazie a voi tutti per essere accorsi in questa piazza. Il tempo ci ha graziato, caro Nicola, ci ha consentito sempre di essere qui presenti in piazza Plebiscito. Domani sarà una temperatura pomeridiana assolutamente accettabile, quindi non stiamo soffrendo particolarmente il caldo, forse un po' all'inizio, credo.
0: Queste le parole dei quattro tesserati del Napoli ieri in piazza a Castel di Sangro. Noi torniamo invece al telefono per dare il buon pomeriggio a Boris Sollazzo. Ciao Boris, come stai?
14: Ciao ragazzi, tutto bene, grazie.
0: Ben ritrovato Boris, insomma siamo ancora tra il mercato e ovviamente il campo. Questa sera il Napoli torna a giocare la seconda amichevole internazionale, lo farà contro il Celta Vigo. Ti chiedo anche quelle che sono un po' le tue prime sensazioni di questo Napoli di Massimiliano Allegri.
14: Mi fido delle facce, degli allenamenti più che delle partite, che insomma,
0: certo.
14: l'unica che ci ha dato una vera direzione è Napoli-Osasuna, in cui i primi 60 minuti sono sembrati ottimi. L'Osasuna tra l'altro reduce da un ottimo campionato in Spagna, non è lo stesso degli anni scorsi. Mi sembra che ci sia più serenità, ci sia più tranquillità, e quello che mi fa stare bene è che ora Allegri è impazzito oppure sembra molto tranquillo per essere un allenatore che non ha potuto scegliere niente della propria squadra fino adesso, come se avesse trovato un gruppo che in qualche modo lo tranquillizza. In questo mi ricorda esattamente l'approccio che ebbe alla Juventus quando inizialmente, se vi ricordate, non arrivarono subito i giocatori, nella prima parte addirittura perse con una squadra di dilettanti. E lui comunque era molto soddisfatto, poi addirittura arriveranno due o tre giocatori molto forti e quindi per lui fu ancora più facile in qualche modo giocare bene. Però ecco, vedo una squadra anche che si diverte a giocare insieme, insomma alcune delle azioni viste contro lo Sasugna sono azioni di una squadra che ha ricominciato ad avere voglia pure di giocare bene. Sarebbe il massimo insomma che Allegri ricominciasse a giocare bene dopo 20 anni a Napoli. Credo che proprio le grandi del nord potrebbero morirne se succedesse.
0: Assolutamente. Però ti chiedo a questo punto, Boris, la tranquillità che ti sta comunque trasmettendo in qualche modo il lavoro di Allegri, anche un po' il body language degli azzurri, hai la stessa tranquillità anche sul mercato, sulle operazioni che il Napoli deve fare in entrata e in uscita, perché siamo all'8 di agosto?
14: Ma guarda, allora, se eravamo entusiasti l'anno scorso di questa rosa, non possiamo essere disperati quest'anno per questa rosa. Dobbiamo essere anche equilibrati noi, nel senso che ci sono delle regole. In questo momento ci sono 5 giocatori che hanno un valore non indifferente sul mercato, che sono proprio fuori rosa per via delle liste. Quindi non è un capriccio, come ci sono i giornali che amano destabilizzare, che lo prendono come un capriccio del presidente. Ma voi immaginate che cosa sarebbe questa rosa con cinque giocatori che si allenano a parte senza poter scendere in campo. Quindi non si può prescindere da questo. Noi ci dobbiamo fidare del fatto che ci siano dei giocatori parcheggiati in attesa della possibilità di essere messi in rosa, come Fabasuri, come Zebaios e compagnia cantante, e che magari si stia cercando anche qualche colpo a sensazione come Gabriele Jesus e Vicario. Detto questo, a me il Napoli anche così sembra più forte del Milan dell'anno scorso di Allegri.
0: Come qualità non c'è dubbio, onestamente.
14: E onestamente, se vi ricordate, prima di Napoli-Milan era il Milan l'anti-Inter, non era il Napoli, perché noi eravamo falcidiati degli infortuni. Quindi dobbiamo fidarci della scelta che si è fatta sull'allenatore. Dobbiamo anche capire che il Napoli non può essere comprato da Octree, che viene comprato dalla figlia della sorella, che era gobba pure quella, e via dicendo, nel senso che loro fanno continuamente queste scatole cinesi, coreane, americane, asiatiche.
0: Che ancora non si è capito chi è a capo del Milan in tutto questo.
14: No, ma poi spariscono i debiti, togli i debiti, metti i debiti come Karate Kid, no? Cioè, noi non lo possiamo fare, quindi dobbiamo stare tranquilli. E io ricordo sempre che il terzo scudetto l'abbiamo vinto cedendo i senatori e comprando i giocatori, un giocatore e un coreano. Il quarto scudetto,
0: con annesse contestazioni, Boris.
14: Esatto, il quarto scudetto noi l'abbiamo vinto comprando tre giocatori fortissimi negli ultimi 12 giorni di mercato. Quindi direi che sia Vanna, sia De Laurentiis, sia lo stesso Allegri ci hanno abituato a dover aspettare per capire come vanno le cose. E forse una squadra, una società che sta andando così bene negli ultimi anni merita un po' di fiducia. Poi
0: assolutamente.
14: Certo, come in tutte, siamo tifosi, siamo innamorati, e quindi io pure vorrei avere Messi, insomma,
0: altri, i Bellingham, Mbappé, insomma, questi qui.
14: Esatto, e li vorrei tutti il 7 di luglio. Però vi ricordo che l'anno scorso ce l'avevamo tutti il 7 di luglio, adesso li malediciamo, vorrei solo vederli lontano da qui. Quindi, insomma.
0: Quindi, caro Boris, si attende con fiducia, in attesa appunto poi di vedere all'opera l'intera squadra e di capire in che verso andrà questo calciomercato. Caro Boris, ti abbraccio, è sempre un piacere.
14: A presto, ciao.
0: Grazie mille al collega Boris Sollazzo e buon pomeriggio, e grazie per l'attesa a Salvatore Malfitano della Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio,
15: buongiorno,
0: Salvatore.
15: Buongiorno a voi, ben ritrovati, a voi tutti i nostri ascoltatori.
0: Ben ritrovato, parto ovviamente dal mercato, stavamo parlando di questo anche con Boris Sollazzo, l'abbiamo sempre detto, deve essere un po' il mercato dell'attesa, quello del Napoli, ovviamente delle cessioni, si è parlato e ovviamente c'è stata l'ufficialità dell'addio di Gutierrez, adesso il nome caldo è quello di Romelu Lukaku, eppur si muove, mi viene da dire, caro Salvatore.
15: Ebbene sì, anche se poi insomma rispetto ad altri anni dove magari il Napoli aveva bisogno di intervenire sul mercato per aumentare la qualità dell'undici titolare, diciamo che in questo momento non c'è una stretta necessità, e questo insomma giustifica anche un po' il mercato a rilento, sia nelle entrate che nelle uscite. Il Napoli non ha fretta perché è praticamente riuscito a riconfermare in blocco la maggior parte dei titolari, se non tutti, però adesso bisogna capire un po' in che modo. Se diamo per scontato che il Napoli riesca a dare via Lukaku per prendere Gabriel Jesus, in che modo poi, ecco, le gerarchie potrebbero cambiare, perché mi viene da pensare che Gabriel Jesus non lasci l'Arsenal in cui comunque non era una prima scelta, per non esserlo neanche a Napoli, e non credo che De Laurentiis accetti il fatto di corrispondere una cifra che presumo possa essere tra i 5 e 7 milioni di euro all'anno a un giocatore che poi non sarà neanche titolare. Quindi questo poi sarà interessante anche capire dal punto di vista tattico come potrebbe cambiare il Napoli con questo innesto.
0: Ah no, assolutamente, infatti questo è un altro discorso. Poi è ovvio, io sono sempre l'idea, importante avere calciatori forti e di qualità, poi quello è un happy problem dell'allenatore, in questo caso di Massimiliano Allegri, che tra l'altro anche in questo ritiro di Castel di Sangro è vero che si parte sempre con il 4-3-3 che è il modulo in questo momento di partenza, però sta provando anche altri moduli, il 4-2-3-1, e l'ultima uscita abbiamo visto anche un'impostazione a 3 con un abbozzo di diciamo 3-4-3-3-4-2-1 come l'anno scorso. Questo ci fa anche capire che secondo me Massimiliano Allegri è quella tipologia di allenatore che magari ha un'idea, ovviamente sicuramente del suo calcio, ma non è così integralista, anzi è un allenatore che cerca e riesce a cambiare anche a gare in corso con diversi sistemi di gioco, no Salvatore?
15: Ma non lo è per niente, infatti è un allenatore che credo poi sia anche tanto apprezzato dalle società in cui va, perché sa adattarsi a quello che è il materiale umano a disposizione, e non è invece uno di quegli allenatori che vuole magari determinate figure per poter proporre il proprio calcio. Basti pensare quello che ha fatto negli anni alla Juventus: lui è partito inserendosi sulla scia di Conte, quindi la difesa a tre e le due punte, però poi le due finali di Champions le ha giocate una con 4-3-1-2, un'altra col 4-2-3-1, quindi io credo che noi vedremo una versione, come dire, verosimilmente più consolidata del Napoli, io credo dopo la sosta lunga, quindi verso la metà di ottobre, perché saranno partite in cui un po' perché si risente dei carichi fisici, un po' perché magari dei nuovi acquisti dovranno ancora integrarsi ed essere rodati poi all'interno di tutti i principi nuovi, no, con cui si devono poi andare a confrontare, e quindi secondo me la vera versione del Napoli la vedremo soltanto dopo le prime 6-7 giornate di campionato.
0: Ah no, ma quando su questo sono d'accordo.
15: Esatto, quando poi sarà anche più chiaro per l'allenatore come poi gestire le varie risorse rispetto anche all'impegno di Champions.
0: No, ma sai Toto, anche perché poi si dice sempre, insomma, adesso si fanno le prime analisi sulle amichevoli, io credo che nemmeno dopo le prime 3-4-5 giornate di campionato si possa fare un'analisi così approfondita su una squadra che inevitabilmente poi andrà sempre e comunque a cambiare, a cercare quella che è la propria quadra. In tanti cercano di fare bilanci già dopo due giornate o dopo due amichevoli. Io credo che prima di ottobre, novembre, un bilancio chiaro di quello che sarà la fisionomia di questo Napoli effettivamente non la potremo avere. Ma questo non vuol dire che il Napoli farà male o farà bene, sicuramente è nella normale evoluzione delle cose, credo, in quell'analisi che uno non deve fare così di getto, ma attendere di avere poi tutto gli elementi a propria disposizione.
15: Non solo, ma anche perché poi la prospettiva di un giudizio cambia anche in base all'arco temporale in cui noi lo facciamo, nel senso che se il Napoli fa le prime due giornate di campionato vincendo tutte e due le partite 1-0, proponendo un calcio tremendo, comincerà il massacro ad Allegri. Ma se il Napoli vince le prime 8 giornate per 1-0, proponendo un calcio tremendo, però è primo da solo imbattuto in classifica, di che cosa staremo parlando a quel punto? Staremo parlando di un grande Napoli che sta a soffrire, il corto muso, cioè le prospettive poi cambiano anche in base a questo, quindi ci vuole sempre un po' di equilibrio. Le amichevole estive io non le calcolo proprio, perché di che stiamo parlando? Parliamo di giocatori che rientrano dalle vacanze, che cominciano a sottoporsi a una preparazione estenuante, che per quanto siano in montagna fa un caldo atroce. Se poi il Napoli perde con l'Arezzo, ma a me cosa interessa in sostanza? Quelle sono sgambate propedeutiche magari a provare qualche movimento, qualche idea tattica, ma poi poco altro.
0: Vero, verissimo, mi trovi assolutamente d'accordo. Io ne approfitto per salutarti e per augurarti buon weekend, Salvatore, alla prossima.
15: Grazie, un saluto a voi e buon proseguimento.
0: Grazie mille al collega della Gazzetta dello Sport, Salvatore Malfitano. Per noi è giunto il momento di fermarci, un pizzico di pubblicità, un disco e poi arriva Marcello Calvano con le ultimissime di calciomercato. A tra poco.
16: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Real Club Celta de Vigo, 8 agosto, ore 21.
17: Sconti fino al 70% sui prezzi outlet e una giornata per me. Un sogno. Approfitta degli ultimi saldi da Armani, Michael Kors e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
18: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
19: Autoscala, guida il tuo futuro.
20: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
21: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Siamo pronti per terminare la seconda ora della nostra informazione sportiva. Buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano. Torniamo a parlare di calciomercato. Lo facciamo con il collega di Rai Sport, Paolo Paganini. Ciao Paolo.
1: Ciao Marcello, buongiorno.
0: Partiamo da Romelu Lukaku. Pare che la pista turca possa essere una soluzione gradita per il calciatore, anche se da qui a parlare di affare in via di chiusura ce ne vuole.
1: Sì, diciamo che comunque si parte dalla volontà del Napoli di chiuderlo il rapporto con Lukaku per tante ragioni, sia per una questione dell'ingaggio, anche per come l'anno scorso si è comportato il giocatore. Quindi l'idea è quella di riuscirlo a vendere, a piazzare. Ci sono le richieste dalla Turchia, c'è anche una richiesta importante che arriva dagli Stati Uniti. Bisogna vedere poi alla fine. L'idea del Napoli è quella di non svendere il giocatore.
0: Assolutamente, questo è quello che è nelle idee del club azzurro. Da un attaccante che è in via d'uscita dalla Napoli ad uno che potrebbe invece sostituirlo, Gabriel Jesus. Anche qui c'è la conferma dell'interesse del sondaggio da parte del Napoli con l'entourage del calciatore, però da qui a parlare di un affare che si sta per concretizzare ce ne vuole un bel po'. Sì, innanzitutto ci vuole l'uscita di Lukaku, questa è la condizione.
1: Esatto, questa è prioritaria, l'uscita di Lukaku, per il discorso legato proprio al tetto ingaggi. Però è anche vero che certe operazioni di giocatori comunque importanti, come può essere Gabriel Jesus, si accelerano un po' come tradizione verso la fine del mercato, perché a quel punto diventa anche una priorità della società che te lo dà di riuscire in qualche modo a piazzarlo, no? Quindi credo che questa è un'operazione che sia stata imbastita nei tempi giusti, magari si concretizzerà più avanti.
0: Questa sera il Napoli affronterà il Celta di Vigo in amichevole, è una sorta di duello. C'è anche in sede di calciomercato tra questi due club per Ceballos, calciatore promesso sposo al Napoli già da qualche mese a questa parte, però anche qui se non c'è un'uscita in zona esterni offensivi difficilmente arriverà l'esterno argentino.
1: Ma sai, diciamo poi il Napoli l'anno scorso, se ovviamente ti ricorderai benissimo, sì, è stata la società che pronti via si è seduta al tavolo e ha fatto le operazioni importanti per cercare di accontentare Conte. Adesso si trova in una situazione un po' diversa, che è quella legata ad alcuni esuberi che in qualche modo bloccano le entrate, e quindi è chiaro che è un po' un gioco a scacchi. Parte uno, entra un altro. È un po' in una situazione questa generale, non è solo per il Napoli, ci sono anche altre società che si trovano nella medesima situazione. Quindi è normale che Manna deve tenere tutto sotto controllo, cercare nel momento stesso che riesce a piazzare un giocatore a far entrare un altro senza che magari gli venga preso da qualche altra società.
0: Intanto aggiornamento per quanto riguarda l'amichevole in Australia tra Inter e Juventus. In questo momento la Juventus ha accorciato le distanze grazie ad una rete di Conceição. Siamo a 5 minuti dal termine del match, Juventus 1, Inter 2. Capitolo difensori, Badiashile è l'obiettivo numero uno del Napoli, con Gatti che è uscito un po' fuori dai radar secondo te?
1: Ma fino in fondo Gatti secondo me lo terrei sempre viva questa pista, perché è fondamentalmente è un giocatore che piace ad Allegri, cioè è la prima scelta di Allegri. Poi è chiaro che bisogna in qualche modo coniugare l'aspetto tecnico anche lì di nuovo all'aspetto legato all'ingaggio e a tutto il resto. Badiashile sicuramente è l'alternativa più importante, sono stati fatti passi in avanti notevoli e quindi è un ballottaggio tra i due in questo momento.
0: L'ultima te la voglio fare su un possibile rinnovo di contratto, perché ieri l'agente di Anghissà era in ritiro a Castel di Sangro, ha assistito all'allenamento pomeridiano del Napoli. Secondo te si stanno venendo a creare le condizioni per un prolungamento di contratto per Anghissà, che ogni estate sembra quella giusta per potersi separare dal Napoli? Poi però arriva l'allenatore di turno, prima Conte adesso Allegri, e si rende conto di quanto sia uno di quei calciatori imprescindibili nel progetto tecnico di un allenatore.
1: Ma sicuramente sì, poi siamo sempre lì, cioè voglio dire, o arriva una proposta veramente indecente, allora dici vabbè, sacrifico Anghissà per prenderne un altro, ma se non ci sono proposte allettanti è giusto cercare di andare a chiudere un contratto e a rinnovarlo prima possibile, visto che ha un anno dalla scadenza, per evitare sorprese all'ultimo, soprattutto negli ultimi giorni di mercato. Per le caratteristiche tecniche, fisiche, soprattutto per il centrocampo che vuole Allegri, Anghissà sicuramente è una pedina che Allegri vuole confermare.
0: Paolo, l'ultima prima di salutarti, ti chiedo una sorta di top 3 fino a questo momento, naturalmente, quindi è una classifica particolarmente parziale, delle squadre dei top club italiani in sede di calciomercato. Chi è che ti ha convinto di più? Dammi tre nomi.
1: Allora, guarda, io metto la Fiorentina al primo posto, sì, perché comunque sia Paratici sta facendo una squadra, lascia perdere che Mastantuono arriva in prestito, però, e non è un'operazione tipo Nico Paz che ha fatto col Como, no?
0: Sì.
1: Però è un giocatore che se la Fiorentina, che abbiamo visto il campionato che ha fatto, non è nelle coppe, se arriva a Mastantuono a Firenze vuol dire che c'è un progetto importante. Quindi io metterei al primo posto in questo momento la Fiorentina, Attà ha preso e anche altri giocatori. Al secondo posto metterei la Juventus, perché comunque sia con l'arrivo di la Juventus, secondo me gli acquisti più importanti li ha fatti nella dirigenza, perché hanno preso Carnevali e Massara, che sono due operatori di mercato esperti e comunque importanti. Terzo posto ci metterei in questo momento l'Inter, anche se voglio dire, cioè potrebbe essere un ballottaggio con il Milan, perché comunque il Milan pare che voglia tenere Leao, e allora se tieni Leao è un altro Milan dal punto di vista, certo, proprio organizzativo e della qualità. Leao come Rabiot, che sembrava destinato proprio al Napoli. Quindi per il momento metterei queste tre squadre qua.
0: Grazie Paolo, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie a te, ciao.
0: Grazie al collega della RAI Paolo Paganini, con cui concludiamo questa seconda ora della nostra informazione sportiva. Dopo il meteo ritorna Riccardo Catapano.
2: Kiss Napoli meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Napoli da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore in Campania non mancheranno spazi assolati, da segnalare solo nelle zone interne ed appenniniche nel pomeriggio qualche rovescio a tratti anche a carattere temporalesco. Temperature massime fino ai 35-36 gradi, con il caldo che si farà appunto sentire. Ventilazione a tratti moderata, con mare calmo o poco mosso. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, sole protagonista con clima già molto mite al primo mattino. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare e consultare l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Terza ed ultima ora dell'informazione sportiva, Radio Gol del sabato. Nuovamente un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Sono gli ultimi istanti di questo Juventus-Inter aperti in Australia, con i nerazzurri avanti 2-1, con la Juve che ha accorciato le distanze con Conceição. Devo dire, entrambe le squadre hanno disputato una gara su buoni ritmi. Ovviamente nella ripresa tanti i cambi da parte di Chivu e da parte di Luciano Spalletti, però oggi è il giorno di Napoli-Celta-Vigo, e quando gioca il Napoli è sempre un qualcosa, una giornata di speciale. Soprattutto siamo molto curiosi di quelle che saranno anche le scelte di Massimiliano Allegri. Allora parliamo un po' di campo e lo facciamo tornando a Castel di Sangro dal nostro Carlo Albino. Ciao Carlo, ben ritrovato.
5: Rieccoci qua, ben ritrovato anche a te carissimo Riccardo. C'è grande curiosità tra i tifosi per quelle che saranno le scelte di Massimiliano Allegri. La domanda più ricorrente: ma gioca McTominay? Sullo scozzese c'è grande attenzione. Io credo che ci sarà uno scampolo di partita per Scott, così come ci sarà senza ombra di dubbio uno scampolo di partita anche per Kevin De Bruyne, che abbiamo visto proprio tirato a lucido nell'allenamento di ieri. Ragazzi, è stato veramente un bel vedere, per come si muoveva, per come partecipava alle azioni di gioco, per qualche lancio illuminante, ma soprattutto per una condizione fisica, ragazzi, inaspettata per quanto mi riguarda. E questo fa ben sperare i tifosi azzurri. Poi l'11 iniziale, come spesso sta accadendo in questa fase di ritiro, viene stravolto completamente nel secondo tempo e Allegri sta dando spazio praticamente a tutti,
4: compresi i giovani, perché ce ne sono secondo me di molto, molto interessanti. Ne parlavo anche ieri con Gianluca Miranda, ci sono ovviamente calciatori ancora giovani che già hanno fatto esperienza anche in cadetteria, in Serie C, vedi lo stesso Baritin che tra l'altro è oggetto del desiderio di diverse squadre, però ci sono due calciatori che secondo me bisognerà attenzionare molto per il futuro come Prisco e Garofalo, Carlo, che secondo me si stanno mettendo davvero in grande evidenza in questo doppio ritiro.
5: Sì, Prisco già a Di Maro, scelto quasi a sorpresa, insomma, ha dato dimostrazione di essere bravo, un metronomo del centrocampo, uno che smista palloni, un ragazzo che può avere davanti a sé una bella strada, fisicamente quel tipo di centrocampista piccolo ma dai piedi buoni. Io ho un debole invece per il laterale di destra, per Cristian Garofalo. Lo vedo ben impostato, lo vedo giocatore con la testa alta, quelle che sono le caratteristiche di chi sa quello che vuole, e sarò molto attento a capire poi lo sviluppo della carriera di questo ragazzo. Però dicevi giusto, Allegri dà spazio anche ai giovani, sarà così anche oggi nel secondo tempo, diciamo che dovrebbe scendere in campo invece con quella che al momento possiamo definire una sorta di formazione standard, se proprio vogliamo parlare di giovani, ma per me, ribadisco il concetto, non è più giovane, è un calciatore, è un uomo fatto. Dal primo minuto spazio a Vergara, molto sì, probabilmente, però per Antonio Vergara togliamo l'etichetta di giovane.
4: No, sono d'accordissimo. Anzi, si appresta ad entrare in quello che deve essere, secondo me, il momento clou della sua carriera. Quindi i giovani sono altri, mettiamola così, Carlo.
5: Anche perché poi definiamo Vergara giovane e poi Højlund invece l'etichetta di giovane non gliela mettiamo addosso, quando Vergara ha qualche mese in più di Rasmus Højlund, quindi dobbiamo fare pace anche con i nostri racconti talvolta.
4: No, ma è giustissimo, ma in generale io credo che questa sia una narrazione che deve cambiare anche per il bene, insomma, del calcio italiano, che deve tornare a sfornare i giovani, e quando dico giovani, dai sedicenni ai diciassettenni ai diciottenni, già 21 anni quasi sei fatto e finito nel calcio moderno. E poi tra l'altro, proprio dei giovani, sono anche calciatori che insomma abbiamo imparato già a conoscere l'anno scorso in primavera, come lo stesso Baridò, Milton Pereira, insomma sono calciatori sui quali il Napoli punta molto anche per il futuro, e vedremo quelle che saranno le scelte poi sul mercato, ovviamente anche per loro. C'è grande attenzione, c'è grande voglia di vedere questo Napoli in campo, ripetiamolo, questa sera alle ore 21 contro il Celta Vigo. Carlo, un altro discorso che ancora non abbiamo approcciato quest'oggi è quello relativo al portiere, perché insomma, ma abbiamo parlato tanto di quelle che sono le cessioni. Io ad oggi la situazione relativa a Milinkovic-Savic e ovviamente a Meret, che di fatto è il nuovo titolare di questo Napoli, su Milinkovic-Savic io un asterisco sulla cessione continuo a tenermela, nel senso che il Napoli di fatto non fa barricate per il portiere serbo, però se non dovesse arrivare l'offerta che soddisfa il Napoli, ricordando sempre anche quello che è l'ammortamento ovviamente del primo anno, visto che è arrivato l'anno scorso, il Napoli potrebbe tranquillamente anche, credo, andare avanti con questi due portieri nel corso di tutta la stagione, che sono due portieri di primissima qualità.
5: Secondo me hai declinato in maniera giusta quella che è la situazione. Se si trova una sistemazione che possa essere di gradimento per il calciatore e per il Napoli, il Napoli agevolerebbe la cessione e il passaggio di Milinkovic-Savic ad altro club. Non dovesse concretizzarsi, va bene lo stesso, ecco, voglio dire, non è un punto all'ordine del giorno, non è un argomento che tiene banco in casa Napoli. È una questione periferica, oggi le questioni principali sono ben altre, ma è una questione periferica sulla quale comunque bisogna tenere acceso un piccolo riflettore, perché potrebbe sbloccarsi improvvisamente. D'altra parte il Napoli comunque, onde evitare problemi, gli occhi su un probabile, tra virgolette, secondo di ammessi, quindi Napoli comunque dovesse concretizzarsi in questi giorni o nelle prossime settimane questa cessione, il Napoli non resterebbe poi col cerino in mano. Il Napoli già ha fatto qualche mossa, qualche sondaggio. Questo significa che evidentemente in casa Napoli, seppur in maniera assolutamente periferica, questo argomento è stato toccato o comunque ogni tanto insomma ritorna, questo lo possiamo dire. Proprio perché è tra l'altro è un ruolo molto delicato, certo. E su questo ruolo non devi commettere errori.
4: No, ma anche perché è così operano le grandi società come il Napoli, tu devi certo. Prevenire qualsiasi tipologia di tra virgolette imprevisto che ti può capitare anche sul mercato, quindi è normale che succeda così. Ovviamente vi abbiamo ribadito già da parecchio tempo, quasi un mese e oltre, anche il nome di Juan Musso, che è un nome insomma molto molto caldo per il Napoli qualora dovesse uscire Vanja Milinkovic-Savic. Carlo, l'ultima prima di salutarti, te la faccio su un nome che abbiamo ovviamente trattato anche nel primo collegamento, quello di David Neres, perché è ovvio che tanti parlano e chiedono di McTominay, di De Bruyne, che sono un po' gli uomini copertina del Napoli, quelli che ovviamente hanno tanta tanta attesa. Io onestamente avrei grande curiosità, magari non oggi, magari non domani, magari non contro il Genoa, ma nelle prime partite, di vedere anche un attacco Højlund-Neres-Alisson, perché credo che soprattutto contro squadre magari un po' più bloccate, con un baricentro un po' più basso, avere l'imprevedibilità di due brasiliani sugli esterni offensivi possa essere un'arma letale per il Napoli.
5: Non sei l'unico che insomma punta un po' l'attenzione su questo tridente molto molto sudamericano, insomma con due esterni brasiliani. È un'ipotesi, guarda, questo ti dà la misura, guarda, solo il fatto che stiamo qui a parlarne, solo il fatto che questa è una soluzione a disposizione di Massimiliano Allegri ci fa capire la bontà di questa rosa, ci fa capire quanto è forte il Napoli, ci fa capire che questo scetticismo che ogni tanto torna a galla non ha ragione di esistere. Se oggi stiamo qui a ipotizzare che ci potrebbe anche essere un tridente di tal guisa, ragazzi, allora se tanto mi dà tanto vuol dire che il materiale umano che ha a disposizione Massimiliano Allegri è di primissima scelta, e quindi è un'ipotesi che non è da scartare assolutamente, certo. Un'ipotesi tra l'altro che accende la fantasia dei tifosi, no? Perché parliamo poi di due calciatori che sanno dare del tuo al pallone, due che amano dribblare, creare superiorità numerica, tanta roba.
4: No, ma anche perché poi penso alle alternative, qualora parti con quel tridente poi c'hai Politano, che ogni tanto dobbiamo pure farlo rifiatare a sto ragazzo, Giovane che sta ovviamente scalando anche quelle che sono le gerarchie, senza dimenticare lo stesso Noah Lang, che a me non è dispiaciuto assolutamente con lo Sassuolo. Quindi questo per far capire che la qualità in questo Napoli c'è, ce n'è anche tanta, sarà Massimiliano Allegri che generalmente con la qualità sa che cosa farci tra le mani, riuscire a plasmare quella che sarà la sua creatura. Questa sera, ore 21, potrete anche vedere... Vai Carlo!
5: No, prima di salutarti, giungono notizie che possono fare piacere su una possibile riapertura di trattativa o comunque magari anche con un altro club circa la cessione di Lindstrom. Ti ricorderai il problema con lo Schalke, trattativa saltata, e giungono notizie di un Napoli che ha riaperto la discussione su Lindstrom. Non ti so dire se magari è ancora lo Schalke la società interessata al calciatore dopo quello che è successo, ma mi dicono che dalla Germania arrivano segnali incoraggianti, e sappiamo che il Napoli ci tiene a chiudere questa operazione in uscita, una delle tante, ci tiene questa qua particolarmente di Lindstrom.
4: Aggiornamento molto molto importante quello che ci ha dato il nostro Carlo Alvino, che potrete sentire questa sera su One Football alla telecronaca di Napoli Celta Vigo alle ore 21. Carlo, un grande abbraccio e buon lavoro.
5: Un abbraccio forte a te, buon proseguimento e alla prossima. Ciao Riccardo.
4: Grazie mille al nostro Carlo Alvino. Questa sera poi, a partire anche dalle 21, la radio cronaca del nostro Vincenzo Perna su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Italia di Napoli, Celta Vigo, seconda amichevole internazionale a Castel di Sangro. Torniamo però al telefono dal collega di cronaca di Napoli, Marcello Altamura. Ciao Marcello, come stai?
6: Buongiorno, buongiorno. Bene, bene. Sicuramente a Castel di Sangro la temperatura è più bassa.
4: Questo è poco ma sicuro. E non ti dico la prossima settimana che cosa ci aspetta qui a Napoli, perché no, temperature ancora in rialzo. Quindi insomma, Castel di Sangro fa bene in questo momento com'è.
6: Posso dire, l'unica consolazione è che vado in ferie la settimana prossima.
4: Sì, esatto. Noi invece qui ancora come sempre staccano visti a seguire. Ovviamente le sorti del Napoli non ci si ferma mai. Detto questo, Marcello, questa sera lo ricordavamo anche poco fa, il Napoli che torna ovviamente in campo contro il Celta Vigo, si alza un pochino anche l'asticella, quello che è il valore dell'avversario, per quanto è calcio di agosto, per quanto sono amichevoli. Tu che stai seguendo molto attentamente anche quello che è il ritiro, ci sono dei calciatori in particolare che ti stanno colpendo per atteggiamento in questo primo ritiro abruzzese targato Massimiliano Allegri?
6: Ma probabilmente la sorpresa da un punto di vista di reazione emotiva, ma anche di reazione tecnica, è Lorenzo Lucca. È Lorenzo Lucca perché comunque è un giocatore che è venuto qui con le stimmate di quello del giocatore di tutto sommato di passaggio. Però invece Allegri sta provando a valorizzarlo e le risposte insomma sono buone. Questo ovviamente da questo a dire che Lucca potrà essere il vice o il ufficiale ce ne corre, però è un giocatore che sicuramente è recuperato, almeno da quello che possiamo vedere qui, mentalmente, anche fisicamente, molto più connesso con la squadra. Ed è anche giusto tutelare un investimento che il Napoli ha fatto l'anno scorso, 40 milioni di euro, per un giocatore che comunque era ritenuto tra gli attaccanti più promettenti del panorama italiano.
4: No, è giusta la riflessione che fai, Marcello. È ovvio che è molto in divenire anche quello che sarà, lo ripeto, il mercato. È ovvio che i tifosi in questo momento hanno anche un po' di fretta, sono un po' preoccupati perché vedono che non si stanno muovendo tanto le cessioni, invece insomma quella di Lukaku stiamo vedendo che è una trattativa che è ben instradata, ovviamente ancora non portata a compimento. Ci sono tanti tra virgolette esuberi, parlavamo di Lindstrom poco fa, c'è Kajus, c'è lo stesso Ngonge, c'è Khedira, quindi è ovvio che il Napoli deve fare tanto, deve fare molto, soprattutto in uscita. Per quanto riguarda i colpi in entrata, io credo che la società in questo momento, bloccata proprio dalle mancate uscite, le idee ce le abbia piuttosto chiare su quelli che sono i tasselli che mancano a questa rosa, perché se è vero come è vero, Badiashile è un calciatore che il Napoli sta trattando, ma attenzione anche a qualche sorpresa, perché ci sono altri nomi che magari ancora non sono usciti, che il Napoli sta valutando. Su Favasuli io credo che prima o poi ci sarà l'accelerata decisiva sull'esterno e quindi arriverà il vice di Lorenzo. Davanti, se dovesse uscire anche Lucca oltre a Lukaku, insomma il nome di Gabriel Jesus è di quelli che ovviamente insomma innalzerebbero e tanto la qualità di questa rosa, senza dimenticare anche il profilo come Ceballos. Quindi io credo che i colpi in entrata il Napoli in questo momento non dico che ce li ha bloccati, ma ripeto, le idee ce le ha molto molto chiare il Napoli.
6: Sì, ma il mercato, sapevamo tutti alla vigilia che questo mercato sarebbe stato molto diverso da quello dei due anni scorsi, perché non era un mercato massivo dove dovevi incamerare giocatori per rivoluzionare la squadra, ma doveva essere un mercato conservativo di cessioni e di ritocchi. Diciamo che la piazza è anche fisiologico che veda che l'8 agosto il Napoli è fermo e anche le cessioni sono un po' problematiche. Ora credo che soprattutto per l'operazione Lukaku-Fenerbahce si cominci un po' a ingranare anche da questo punto di vista, e abbiamo sempre detto che le cessioni sono un po' il motore, no, del mercato in entrata del Napoli, quindi se il Napoli cede poi può comprare, quindi mi aspetto soprattutto dalla settimana prossima un'accelerata, perché poi comunque è anche giusto dire che sicuramente il Napoli parte da una buonissima base, da una rosa forte, però è anche vero che le altre si stanno attrezzando, quindi non bisogna perdere il passo.
4: No, giusta la tua analisi. È ovvio che da secondo me Ferragosto in poi vedremo anche un'accelerata complessiva sul mercato. Detto questo, Marcello, io ti auguro ovviamente buon lavoro e buon weekend. Alla prossima.
6: Grazie, un abbraccio.
4: Grazie mille a Marcello Altamura di Cronache di Napoli. Voglio leggere anche qualche messaggio su WhatsApp. C'è il nostro amico Francesco che insomma è un po' pessimista su quello che è il momento del Napoli, ovviamente non giudico. Tu dici: il Vergara visto fino adesso è una delusione. Højlund è un altro calciatore che abbiamo sopravvalutato. L'unico che Conte l'aveva distrutto, non si deve cedere, è Noah Lang. Non aspettiamoci niente da quest'anno. Per noi sarà un campionato di transizione. Beate voi che vedete qualità in questo nostro Napoli. Credo che il vostro ottimismo sia dovuto al fatto di essere la radio ufficiale. Io non lo so, ma mi dite cosa stiamo vedendo in Højlund, altro calciatore che abbiamo sopravvalutato. Se ti riferisci a Vergara, caro Francesco, il Vergara visto fino adesso è una delusione. Se tu giudichi le amichevoli, amico mio, mi sa che è un po' affrettato come, onestamente, come giudizio, perché le amichevoli servono da rodaggio, quindi non sono giudizi ovviamente definitivi che si possono dare. Højlund è un calciatore che l'anno scorso, tirando la carretta e giocando anche in un sistema che secondo me non lo valorizzava al 100%, in 40 partite, fai 42 se ci metti pure la Supercoppa, ha fatto 15 gol, anzi 16, con 5 assist. E proprio male male non è per uno che ha giocato praticamente tutte le partite e si è sacrificato molto per la squadra. Sull'ottimismo io lo sono di natura in generale, e non è perché siamo tornati, ovviamente per noi è un vanto ed è un piacere, anche un onore e un onere, questo è poco ma sicuro, essere tornati la radio ufficiale. Io non voglio farti cambiare idea, Francesco, ci mancherebbe altro, però ve lo stiamo dicendo da parecchio tempo che bisogna avere pazienza su quello che sarà il mercato di questo Napoli, che le idee e i calciatori in entrata secondo me il Napoli ce li ha già pronti, deve ovviamente sistemare diverse uscite, ma non puoi nemmeno svenderli i calciatori che devono uscire, nonostante le altre provano ad abbassare questo prezzo. Quindi detto ciò, io resto ottimista perché credo che il Napoli negli anni abbia abituato molto molto bene, e si parte poi da un'ossatura, da una rosa che l'anno scorso, con tutti gli infortuni, con tutti i problemi, è arrivata seconda, ha vinto una Supercoppa. Quindi onestamente non è questione di essere ottimisti o pessimisti, è questione di dover aspettare quello che sarà poi il valore che il campo ci dirà il Napoli avrà, e soprattutto la mano di Massimiliano Allegri. Se aspettiamo dopo 3 amichevoli a dare giudizi, credo che sia un tantinello affrettato. Capisco che possa essere pessimismo, capisco tutto, però io vi invito a un pizzichino di pazienza, perché poi i giudizi si potranno dare più avanti, quando poi le partite effettivamente conteranno. Detto questo, vado al telefono, caro Davide Giubilato, che piacere averti con noi, un grande abbraccio.
7: Ciao amico mio, un abbraccio a voi e a tutti quanti.
4: Un abbraccio a te. E Davide, è ovvio che qualche tifoso del Napoli in questo momento è un po' preoccupato, è un po' pessimista, che dice il mercato è fermo, il mercato è bloccato, non riusciamo a fare acquisti. Io credo che il Napoli parta da una base fortissima, che ha bisogno di essere puntellata, e questa società nel corso degli anni credo che un minimo di fiducia se la sia guadagnata, no?
7: Ma guarda, ti ho ascoltato molto bene, condivido le tue parole proprio in pieno. L'unica cosa che aggiungo a quello che hai detto tu potrebbe essere il tempo che si stringe sempre di più da qua alla fine del mercato. Guarda, ti ho ascoltato molto bene, condivido le tue parole proprio in pieno. L'unica cosa che aggiungo a quello che hai detto tu potrebbe essere il tempo che si stringe sempre di più da qua alla fine del mercato. Il Napoli

0: e questo nessuno poi una volta arrivato all'angolo vuole scendere da tifoso. Detto questo, mi senti?
1: Sì, come no, Davide, ti sento.
0: Ok, perfetto, non ti sentivo più.
1: No, stavo ascoltando il religioso silenzio, la tua considerazione, Davide.
0: No, ma è una considerazione anche da tifoso. Io sono strafelice, stracontento, volevo concludere di questa società. Sì, è vero che ci sono i esuberi. Il Napoli si può permettere di tenere anche gli esuberi, è una delle poche società che si può permettere di mantenere una rosa molto più ampia rispetto agli altri, perché per il lavoro fatto in questi anni dalla società, ripeto, noi siamo oggi una società che sta nell'elite del calcio, hai detto bene tu, con tutti gli infortuni dell'anno scorso comunque il Napoli è arrivato secondo, ha vinto una Supercoppa, eccetera eccetera. Se pensiamo che ogni anno il Napoli deve vincere campionato, Coppa Italia, Champions League, Supercoppa, eccetera eccetera, è una fantasia da tifoso, è quello che...
1: Ma noi ce lo auguriamo, è questo che possa succedere, però è ovvio che non può essere, ma non può essere un obiettivo,
0: è una fantasia, cioè, perché non è mai successo nella storia del calcio, no, perché non voglio che succeda una cosa del genere.
1: No, ma hai fatto benissimo.
0: Sono contento sia dell'allenatore preso, perché c'è una continuità, c'è un seguito con le sue idee, però a differenza degli altri anni magari si prendeva totalmente un altro allenatore rispetto a quello che c'era stato precedentemente, quindi sta lavorando molto bene e il direttore è molto bravo. Da qua alla fine del calciomercato sicuramente qualche uscita si farà, ma c'è anche da dire una cosa, la strategia delle altre società, avendo il Napoli questi giocatori importanti, fondamentali per le altre squadre, e il Napoli ce n'ha in esubero, aspettano magari,
1: certo,
0: hanno programmato la fine del mercato, che poi comunque c'è un gioco di parchi, che la società che deve acquistare aspetta il 28, 29, 30 per risparmiare qualcosa. Il Napoli non vuole aspettare 28, 29, 30 ma questo è il calcio del mercato,
1: ma esatto,
0: così
1: esatto,
0: da sempre.
1: Ma infatti, Davide, da dopo Ferragosto ti faccio vedere come secondo me questo calciomercato andrà poi ad accelerare anche sulle cessioni, perché le squadre che dovranno acquistare alzeranno un pochino quella che è la propria offerta, il Napoli che dovrà vendere magari la abbasserà un pochino, ci si trova a metà strada e ti faccio vedere come poi anche le cessioni saranno anche più rapide per quanto riguarda, è un po' il gioco del mercato, ma ormai abbiamo imparato a conoscerlo. Infatti io sono tra quelli che dice secondo me dura troppo sto mercato, perché tanto alla fine si fa tutto nelle ultime due settimane, tanto vale accorciarlo un poco questo
0: lo accorcerei giustamente da prima alla fine di Ferragosto fino alla fine del mese.
1: Esatto.
0: I mesi sono tantissimi.
1: Davide, senti, ti faccio l'ultimissima, perché insomma il Napoli cerca un difensore dopo l'infortunio di Buongiorno, c'è Rafa Marin ovviamente in rosa, che
0: perché non sono in forma, non posso venire.
1: No, ma io ho detto se c'avevi qualche minuto pure tu. No, non puoi.
0: No, purtroppo no.
1: Vabbè, c'è un po' di tempo prima del Genoa, magari col Genoa ti metti in forma. E
0: il Genoa sarebbe una bella partita,
1: appunto.
0: La nostra partita storica, dai.
1: Esattamente. Poi a fianco di Rachmani, secondo me te la caveresti bene. Dicevo, accanto a Rachmani te la caveresti certamente molto.
0: Vicino a Rachmani tutti se la cavano bene.
1: Senti, ma Marianucci che idea c'hai? Poi ti saluto, che dobbiamo volare in pubblicità, perché insomma sto ragazzo nelle prime uscite secondo me forse sta capendo che cosa vuol dire indossare la maglia del Napoli.
0: Sicuramente sta capendo, io già l'ho detto in altre occasioni, il ragazzo è forte, il ragazzo ha le possibilità di far parte del Napoli, ma il primo a capire cosa vuol dire sia indossare quella maglia e poter far parte di una società così importante e di un pubblico, una città così importante, e oggi il primo deve essere lui, perché questo percepisco di Marianucci. Io metterei, per alcune società, in particolare per il Napoli, prima di prendere, farei un discorso anche psicologico al calciatore che voglio acquistare, perché

0: ragazzi, non è semplice giocare a Napoli, è diverso rispetto alle altre.
1: Bravo, Davide.
0: Per esperienza è diverso rispetto, è la città, una delle città più belle, si vive bene, si mangia bene, il pubblico è fantastico, la società, però c'è un piccolo dettaglio: dentro a quello stadio, ex San Paolo, oggi Diego Armando Maradona, è un altro mondo. Quando scendi quella benedetta, o a volte maledetta, pochissime volte, discesetta, là diventa, si iniziano a sentire i calori, i giri cominciano ad andare, è diverso, entri in un altro mondo, tutto il contorno è perfetto. Quello l'aspetto psicologico, secondo me, che un calciatore dovrebbe capire prima di accettare, o gli deve essere fatto capire prima di accettare di andare a giocare a Napoli. Perché è un altro mondo, ragazzi.
1: Io sono stato in religioso silenzio, David, quindi te lo ripeto di nuovo, anzi ti mando...
0: Penso positivo.
1: Ma ci mancherebbe, David, lo sai.
0: Giocare a Napoli è soltanto un onore e non puoi aver timori o paure di giocare nel Napoli o in quello stadio, ragazzi. Per questo dico, secondo me quel ragazzo è lei ha tutte, lei ha tutte per farlo, perché è veramente bravo.
1: Sì, sì, sono d'accordo. David, è sempre bellissimo parlare con
0: grazie
1: te.
0: Grazie a voi.
1: Ma noi ti aspettiamo qua, in radio, quando ti trovi a passare, insomma, Napoli è casa tua, lo sai. Kiss Napoli,
0: sapevo,
1: ancora di più.
0: Sapevo chi veniva a trovare ieri, ho fatto una scappata.
1: E tu così me lo dici, David, vedi?
0: Io sai che ogni tanto devo venire.
1: Ti aspetto sempre, amico mio, un abbraccio forte.
0: Forza Napoli, grazie.
1: Grazie mille a David Giubilato. Per noi invece è giunto il momento di fermarci, giusto un pizzico di pubblicità, un disco e poi torniamo con gli ultimi 30 minuti dell'informazione sportiva. A tra poco.
2: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Torniamo in diretta a Radio Gol del Sabato, un saluto a tutti nuovamente da parte di Riccardo Catapano. Non sono da solo perché al telefono c'è il collega Gaetano Imparato. Caro Gaetano, come stai?
1: Tutto bene ragazzi, ciao, buon pomeriggio, ciao.
0: Ben ritrovato, oggi torna in campo il Napoli questa sera contro il Celta Vigo. C'è ovviamente attesa nel vedere anche quelle che saranno le scelte di Massimiliano Allegri, lo stato di forma di questo Napoli che nella prima amichevole a Castel di Sangro, no, Gaetano, mi ha sembrato insomma di dare segnali di buona crescita e sotto il profilo della qualità del gioco e anche della forma fisica.
1: Sì, sono d'accordissimo con te, veramente sono curioso perché probabilmente potrebbe forse essere questa la prima volta in cui si avrà un 11 iniziale, credo, a meno che non ci sentisca Allegri, un 11 iniziale che avvicini molto a quello che poi sarà l'11 di Genova e dell'inizio di campionato, perché secondo me sostanzialmente sono curioso di vedere se Oliveira parte dall'inizio, sono curioso di vedere le altre soluzioni in attacco, e quindi poi l'avversario è diverso e di caratura da Europa League, quindi non è tanto una partita da andare a valutare i singoli esperimenti, ma già iniziare a vedere se qualcosa, e qualcosa si vede anche negli allenamenti, si sta creando, perché Allegri secondo me sta facendo un buon lavoro, sia nello svezzare giocatori in posizioni diverse come Vergara, sia nel ricaricare Lucca. Per esempio tu prima hai chiesto, non ricordo a chi daresti la palma della sorpresa.
0: Guarda, mi hai anticipato la domanda che ti avrei fatto subito dopo, visto che stai assistendo agli allenamenti.
1: Io la do immediatamente ad Anguissa, perché guardare Anguissa in campo è uno spettacolo, cioè torno il più giovane di 3 anni di quando è arrivato a Napoli, trovo un Anguissa volenteroso, voglioso, sprintoso, che corre, pressa dalla verticalizzazione, soprattutto è come se, chissà forse che non sia successo veramente, tra le varie battute, scherzi e soprattutto suggerimenti del tecnico, ad Anguissa il tecnico non gli abbia detto: oh, ragazzo, tu per me sei un po' l'allenatore anche tu in campo insieme agli altri, figurarsi di Lorenzo, certo. Quindi responsabilizzando di più, per esempio, se ci fai caso, in alcune occasioni, anche quando dopo l'esultanza di Lucca, uno che corre vicino a Lucca, lo abbraccia e gli sussurra nell'orecchio.
0: Sì, molto presente, molto presente.
1: Quindi, secondo me, questa sarà una formazione interessante da vedere.
0: Anche poi ne abbiamo parlato spesso, no, di Anguissa, Gaetano, a questi microfoni. Noi lo sappiamo che quando Anguissa sta bene è uno che fa la differenza, perché è un po' l'equilibratore di quello che è la centrocampo del Napoli, in fase di non possesso e anche in fase insomma propositiva, quindi recuperare e avere un calciatore davvero di quelle qualità, di quella presenza fisica al 100%, noi lo abbiamo detto sin dall'inizio, occhio che non è detto che Anguissa vada via, attenzione che è un calciatore che può piacere molto a Massimiliano Allegri, lo stiamo vedendo, è davvero, ma proprio l'atteggiamento, anche i sorrisi in questo momento di Anguissa ci hanno consegnato un calciatore effettivamente molto presente, molto diverso. Insomma, avere un Anguissa, lo ripeto, al 100% sarebbe un qualcosa di molto molto molto importante per il Napoli, così come c'è grande curiosità, no, Gaetano, di vedere magari i primi minuti di calciatori di qualità come McTominay, come De Bruyne, perché poi insomma il centrocampo del Napoli in termini di qualità credo che sia secondo davvero a pochi.
1: Sì, su McTominay sono certo, non so se titolare subito un po' alla volta, se prevarrà la voglia di vedere Vergara lì a centrocampo, ma McTominay sa benissimo che il posto è suo. Su De Bruyne penso che McTominay si inizierà lui, o comunque avrà una fetta importante della partita. Su De Bruyne forse sono un po' più dubbioso e aspetterei un po', anche perché su De Bruyne c'è da valutare sia la condizione fisica, non dico fargli fare brutte figure, ma insomma, per stare un passo indietro agli altri che comunque in tenuta atletica già si stanno muovendo alla grande, e poi per fatto della collocazione, dove metterlo, insomma, iniziare già da adesso questo capitolo che è abbastanza delicato, io mi aspetto, insomma, sì, potrà forse fare qualche minuto, non tanto da poter far nascere qualche proiezione futura, e poi ti voglio fare, non dico i complimenti perché poi dopo dici che io ti voglio troppo bene, che poi professionalmente è vero, però una cosa che sogni tu è quella che sogno pure io da tempo, cioè avere un tridente davanti con Neres o comunque uno molto offensivo come Neres, dall'altra parte Santos e mezzo un Højlund con compiti, movimenti e soluzioni diverse dell'anno scorso, dove doveva fare grosso modo l'imitazione di Lukaku, e quest'anno potrebbe essere in maniera diversa, e quello si può fare benissimo, certo, alla grande, a patto che tu dietro ci metti quattro di quelli che non fanno passare neanche un ago nel pagliaio, che non fanno passare nulla, quattro interdittori di proporzioni bibliche, che tu lo sai, ho sempre il pallino dell'interdittore servirebbe al centrocampo per fare il salto di qualità, e metti questi quattro che possono essere Anguissa, Lobotka, McTominay e poi mettiamo i punti interrogativi in mezzo, Vergara che assume i livelli importantissimi di essere delle due cose. Ecco, questo lo si può fare, con così ti assembli alla grande dietro tre con Di Lorenzo e chi ti pare e via discorrendo. Anch'io sogno un trio del genere, anch'io sogno una cosa del genere.
0: Ma secondo me la vedremo nel corso della stagione, secondo me la vedremo.
1: Dobbiamo vedere, Allegri è un grande cultore e io lo adoro per questo, posso simpatico, dell'equilibrio, tant'è vero lo sfrutto, no? Il muso corto, il difensivista, certo. Questo e quell'altro. Però se lui si rende conto che con quei tre davanti ha comunque l'equilibrio ed riesce a farlo, con quei tre davanti là davvero ci si può divertire tantissimo,
0: come no?
1: Con un certo gioco più a velocità. E quindi mi auguro che anche questo possa essere, non dico l'amichevole di stasera, ma un progetto tattico di chi, e sono felicissimo, nell'ultima amichevole ha fatto tre moduli in 90 minuti. Evviva in questi allenatori che cambiano, provano.
0: La lettura della partita a gara in corso, poi, che quanto è importante, no? Che Tano, lo sappiamo, anche con i cinque cambi ormai ci sono partite nella partita e bisogna essere davvero molto molto, e Allegri insomma questo ha dimostrato di saperlo fare davvero come pochi. Caro Gaetano, ti mando un grande abbraccio, è sempre un piacere, e buon Napoli-Celta Vigo a questo punto, poi lo commenteremo più in avanti.
1: Ciao ciao ragazzi, buon pomeriggio e buon lavoro e buon fine settimana.
0: Grazie mille al collega Gaetano Imparato. Allora, noi siamo giunti ormai praticamente in conclusione per quanto mi riguarda, insomma, dell'edizione odierna di Radio Gol. Vi ricordo l'appuntamento questa sera, la radiocronaca del nostro Vincenzo Perna di Napoli Celta Vigo, calcio d'inizio ore 21, Kiss Kiss Italia, Kiss Kiss Napoli, seguito ovviamente il nostro Vincenzo Perna e non ve ne pentirete. Ma come vi dicevo a inizio trasmissione, insomma, il nome che sta facendo un po' sognare i tifosi del Napoli, quello di Gabriel Jesus dell'Arsenal, che potrebbe arrivare in azzurro, piace tanto a tutto, insomma, il nucleo Napoli. Però è ovvio che bisogna aspettare quelle che sono le uscite e di Lukaku ed eventualmente di uno tra Lucca e Noah Lang. Il nostro Gianluca Miranda a Castel di Sangro ha chiesto proprio ai nostri ai tifosi del Napoli che cosa ne pensano di questo eventuale acquisto di Gabriel Jesus. Salutando Nello Iorio, tra poco arriva anche Marcello Calvano con gli highlights, da Riccardo Catapano e tutto, vi faccio ascoltare la risposta dei tifosi del Napoli alla suggestione Gabriel Jesus.
2: Notizia di mercato del giorno: il Napoli è interessato a Gabriel Jesus, attaccante brasiliano in forza all'Arsenal. Ovviamente si dovranno verificare delle cessioni, su di tutti Lucca e Lukaku, ma ovviamente questo nome infiamma quello che è il desiderio dei tifosi azzurri. Siamo al palazzetto dello sport di fianco al stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, quartier generale del Napoli. Chiediamolo ai tifosi: ma questo nome scalda il cuore, questo nome piace? Gabriel Jesus può diventare un attaccante del Napoli? Lo chiediamo ai tifosi.
3: Gabriel Jesus accostato al Napoli è un nome che scalda il cuore?
4: Sì, anche se non lo conosco, però quando il Napoli fa un acquisto si pensa sempre di mirare verso l'alto.
3: Poi quando si punta, diciamo, e si pesca in Premier League, come in passato con McTominay,
4: è sempre buono, perché la Premier League è attualmente il calcio europeo migliore.
3: Promosso Gabriel Jesus?
4: Spero di sì.
5: Un ottimo giocatore, credo che sia un'ottima alternativa, visto che Lukaku purtroppo non è qui a Castel di Sangro, quindi sicuramente ci saranno qualche dissapore tra giocatore e società, per cui credo che sia un'ottima alternativa per quanto riguarda Rasmus.
3: Potrebbe essere venduto anche Lorenzo Lucca?
5: Ma guardi, io fino a gennaio lo terrei e lo valuterei ancora per qualche altro mesetto, visto le, diciamo, queste uscite che sta facendo qui sia a Castel di Sangro che pure, diciamo, a Di Maro. Speriamo bene.
3: Io Gabriel Jesus promosso, però?
5: Sì, a pieni voti, sì.
3: Promosso o non promosso?
6: Sicuramente promosso per il curriculum, sicuramente che ha pure a livello europeo. C'è da calcolare però ovviamente la fattore età, perché il Napoli comunque è una delle squadre in Serie A con una rosa un poco più vecchiotta rispetto alle big. Però ovviamente è un rinforzo che ci farebbe piacere, anche perché bisogna valutare gli addii di Lucca e molto probabilmente Lukaku, quindi un profilo europeo sicuramente può far piacere al Napoli di Allegri, che spero che in ambito europeo possa alzare un po' più la voce rispetto ai scorsi anni.
3: Fare un appello al direttore Manna per prendere Gabriel Jesus?
6: Faccio un appello al direttore Manna per rinforzare quei minimi reparti, non solo l'attacco ma anche la questione difesa, terzino centrale che magari ci può servire di più rispetto all'attacco.
2: Promosso o non promosso Gabriel Jesus?
7: Sicuramente promosso, un acquisto importante che di grandi prospettive per il
2: Napoli. Non è ancora stato fatto però, ove mai dovesse arrivare.
7: Sicuramente nel calciomercato si fanno tanti nomi, tra i tanti nomi che sono stati fatti, secondo me è un acquisto molto importante per il Napoli.
2: Quindi promosso?
7: Assolutamente promosso.
2: Un appello al direttore per prendere questo calciatore?
8: Chiedere qualcosina in più perché è forte, quindi...
2: Promosso?
8: Promosso.
2: Vi scalda il cuore, vi entusiasma?
9: Sì, è un giocatore sicuramente molto forte, molto talentuoso, però ha problemi sulla continuità e ad essere incisivo su una squadra importante. Però se penso che in Serie A può fare molto bene.
2: Promosso o non promosso?
9: Assolutamente promosso.
2: Per te è la stessa cosa? È un calciatore che ti piace?
10: Sì, molto forte, mi piace.
2: Quanti gol può fare in Serie A secondo te?
10: 20.
2: Promosso o non promosso?
10: Assolutamente promosso.
2: Vuoi fare un appello al direttore Manna per prendere questo calciatore?
9: Io credo che abbiamo affrontato difficoltà sul mercato e sarebbe un colpo molto, come posso dire, molto utile alla causa, visto che abbiamo già Rasmus Højlund, che è un attaccante che attacca alla profondità ed è molto utile.
11: Sicuramente è un giocatore che ha fatto la fortuna del City negli ultimi anni, anche se sembra che stiamo cercando tutti i calciatori in infermeria, perché comunque negli ultimi anni è stato contraddistinto proprio dalla una forma fisica non proprio perfetta.
2: Per doti tecniche però ti piace il calciatore?
11: Assolutamente sì, nessuno può dire nulla, penso, di un calciatore del genere.
2: D'accordo?
12: Sì, assolutamente. È così. È un valido calciatore, almeno fino a qualche anno fa. L'infermeria è quella che è la... lo vede maggiormente impegnato.
2: Quindi possiamo dire Gabriel Jesus promosso?
12: Io opterei per qualche altro calciatore.
2: Quindi non promosso?
12: No.
2: Promosso o non promosso?
11: Non promosso.
2: Calciatore che ti piace, profilo promosso per te, Gabriel Jesus?
10: Diciamo di sì, è un bell'attaccante, secondo me sta bene col gioco di Allegri. Possiamo puntare anche su di lui. Poi comunque completa un bel tridente.
2: Vuoi fare un appello al direttore Manna per prendere questo giocatore?
10: Diretto, prima di ci muovere, facciamo qualcosa per vincere pure stato scudetto.
13: Promosso, anche se comunque Højlund lo vedo come un ottimo attaccante, quindi sarebbe buono anche per creare un po' di competizione tra i due.
2: Che cosa ti piace di lui? Insomma, giocatore che viene dalla Premier League come McTominay passato, il Napoli c'ha feeling con un giocatore che prende dalla Premier.
13: Credo che sia un ottimo giocatore, comunque i giocatori che vengono dalla Premier generalmente in Italia, soprattutto per il livello della Serie A, fanno la differenza ormai in Italia.
2: Grazie, un appello a Manna per prendere Gabriel Jesus?
13: Manna, cerca di fare il meglio, sei capace, quindi prendi Gabriel Jesus, grazie.
2: Accostato al Napoli, lo promuoviamo o non lo promuoviamo questo possibile acquisto del direttore Manna?
14: Credo di sì, sembra un profilo alto per la squadra del Napoli.
2: Un attaccante forte?
14: Assolutamente sì.
2: Dobbiamo fare un appello a Manna per prenderlo?
14: Direttore, un appello da tutti i tifosi, Pichiam Stuoio.
15: Sì, sarebbe un acquisto molto importante per il Napoli.
2: Ti priveresti di Lukaku e di Lucca per lui?
15: Sì, lo farei.
2: Quindi possiamo dire promosso?
15: Promosso, sì.
2: Ragazzi, vi vedo molto attenti alle maglie, ma tra queste maglie, tra qualche giorno, potrebbe esserci il nome di Gabriel Jesus. È un nome che vi entusiasma?
7: Ma sinceramente, non particolarmente.
2: Quindi non promosso?
7: No, vabbè, sì, c'è nel senso. Però non, secondo me ci sono giocatori che possono fare più comodo al Napoli. Dobbiamo prendere qualche giocatore, secondo me, più giovane. Che altrimenti la concorrenza Højlund e Gabriel Jesus potrebbe complicare un po' l'andazzo della squadra. Poi no, è tutto da vedere, nel senso...
2: Sei d'accordo?
15: Sì, è più che altro i giocatori su cui è interessato il Napoli sono tutti giocatori con curriculum di infortuni e non è che, visto l'ultima stagione, sarebbe una cosa buona. L'unico dubbio, però, tecnicamente vale Jesus.
2: Lo promuovi?
15: Sì.
2: Ok, quindi promosso. Per te, Gabriel Jesus?
16: Sicuramente un grande campione, la sua carriera parla, Manchester City, Arsenal, però... Giustamente abbiamo parlato di ringiovanire la rosa. Però secondo me in Serie A sarebbe bello vederlo, sincero.
2: Lo promuovi o non lo promuovi? Promosso?
16: Metà e metà.
2: Ok.
16: È un po' un dubbio, secondo me.
2: Vabbè. Grazie. Vieni, non scappare. Tu sulla tua, su Gabriel Jesus, con questa nuova bellissima maglia di allenamento del Napoli. Promosso o non promosso per te Gabriel Jesus?
17: Gabriel Jesus per me assolutamente promosso. Cioè, ci sono comunque giocatori che in Serie A, purtroppo dato il livello della Lega, che magari in campionati diversi come Premier eccetera magari potrebbero quasi dar fastidio alle squadre, in Serie A vengono valorizzati e vengono, magari possono tornare a dare quello che possono dare al calcio.
2: Grazie.
17: Prego.
18: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Real Club Celta de Vigo, 8 agosto, ore 21.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
2: Torniamo nuovamente in diretta per ripercorrere le fasi salienti più interessanti di questa puntata di Radio Gol attraverso gli highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
3: Gente che chiaramente ha interesse di farsi vedere, perché se vogliono rimanere a Napoli è chiaro che devono stare in prima linea. Fa piacere, perché comunque quando c'è volontà di gente che vuole giocare, significa dispone di gente che c'ha tanta volontà, insomma, di far bene, e questa è una cosa fondamentale per l'allenatore. Però tornando alle gare, adesso si incomincia a giocare per prendere chiaramente il ritmo partite, è fondamentale, è chiaro, siamo ancora in una fase di rodaggio, ci vuole ancora un po' di tempo, però insomma un po' di pazienza e poi le cose credo che andranno per il verso giusto. Ma sicuramente una squadra che ha giocato, insomma, spesso ha giocato con questo sistema, e quindi è chiaro che siamo per certi versi, insomma, per facilitare, però io dico che a questo livello, insomma, che giocano in un modo o in un altro, insomma, dovrebbe essere, basta che c'è la qualità, per me, insomma, adotti qualsiasi modulo, insomma, come la vedo io. Poi dopo è chiaro, il modulo migliore è quello che ti, quando vinci,
4: è quello che ti fa vincere poi alla fine,
3: sono chiacchiere poi dopo.
5: Chiaro che il mercato del Napoli, al di là di tutte le cortine fumogene, di tante voci, secondo me anche, come dire, tutte da verificare, che si sentono, è un mercato fortemente condizionato da una rosa effettivamente super large. Però è anche vero, e questo secondo me adesso più avvicinandosi l'inizio del campionato, che qualche preoccupazione può anche essere legittima alla luce del fatto che, stando all'8 di agosto, e quindi tra 14 giorni, a quest'ora il Napoli si sta preparando praticamente per la vigilia del primo impegno in campionato contro il Genoa, è chiaro che in questo momento comincia a crescere un po' la pressione anche dei tifosi per avere sostanzialmente anche qui qualche acquisto, perché io non credo che il Napoli farà una campagna acquisti numerosa e ricchissima, però i tre giocatori che dall'inizio di questo calciomercato ho indicato come ruoli da coprire per il Napoli al momento non sono ancora arrivati, cioè l'alternativa di Lorenzo, che si aspetta da 3 anni, l'alternativa ad Anghissà, se Anghissà come pare, ed è una buona notizia, firmerà il rinnovo, e poi l'alternativa Højlund, che deve essere un giocatore che da questo punto di vista consente al danese di non giocare tutte le partite in campionato, come è successo sostanzialmente l'anno scorso e in Coppa. Questi tre giocatori sicuramente arriveranno quando il Napoli riuscirà a sfottire in maniera, diciamo così, importante la rosa, perché finora c'è solo la cessione dolorosa di Gutierrez dal punto di vista tecnico, una soddisfacenza sul piano economico, e poi siamo ancora fermi. Lukaku è sicuramente un discorso importante, ma io credo che anche Noah Lang, lo stesso Lucca, che sì, sta dando dei segnali, però non so se Allegri lo recupererà alla causa, come ha fatto per esempio con Marianucci e come sta, credo, facendo con Giovane. Questi tre giocatori però il Napoli questi tre ruoli li deve coprire, e sai, il rischio è quello di arrivare poi alla fine magari che sei riuscito a piazzare alcuni degli esuberi, però poi dopo ti devi accontentare. E alla fine io resto sempre dell'idea che il vero rammarico in questa prima fase di calciomercato per i tifosi del Napoli e per il Napoli stesso sia stato il mancato acquisto di Gila, giocatore che secondo me, insomma, ti risolveva il problema del centrale difensivo alla luce anche dei problemi fisici di Buongiorno e di Beke, ma era comunque una garanzia maggiore rispetto ai nomi che sentiamo. Poi magari qualche nome secondo me non sta neanche uscendo.
4: Sì, qualche nome a sorpresa immagino che verrà fuori da qui alla fine.
5: È molto brava a tenere nascoste certe operazioni. Però Ghila era il giocatore che ti dava sicuramente un upgrade. Se prendi altri nomi, quelli che girano, secondo me certe garanzie non ce l'hai.
6: Per quel che riguarda chiaramente De Bruyne, mi aspetto pure io che giochi solamente uno scampo, d'altronde lo fanno tutti, figuriamoci se non lo fa anche lui, che sta trovando la condizione migliore dopo quelle che sono state le fatiche mondiali e la vacanza che si è chiaramente goduto. Per quel che riguarda l'11 titolare, mi aspetto scudetto, stavolta Rafa Marin titolare, a differenza della gara contro l'Osasuna dove fu tenuto a riposo ma a scopo precauzionale, ci tengo chiaramente ad aggiungere questa cosa, un problemino all'anca. Allegri è stato molto chiaro e diretto, non c'era la necessità di forzare, quindi Rafa Marin non è stato trovato contro l'Osasuna, diversamente dovrebbe accadere quest'oggi contro il Celta di Vigo.
2: Con gli highlights di Radio Gol termina questa puntata. Naturalmente noi ci ritroveremo domani con Sunday Sport dalle 10 alle 13. Per quanto riguarda il sottoscritto invece ci risentiamo tra pochissimo dopo aver ascoltato un disco con le ultime notizie da Napoli e dalla Campania. Buona giornata a tutti.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. Apriamo con l'emergenza sfollati a Pozzuoli. Continuano le proteste dei cittadini dei Campi Flegrei dopo il sisma di una settimana fa. Nel tardo pomeriggio di ieri un corteo è partito dal largo delle Palazzine a Pozzuoli seguendo un percorso concordato e autorizzato dalle forze dell'ordine. I manifestanti sono transitati davanti al Rione Terra presidiato dagli agenti in tenuta antisommossa. Non si registrano tensioni, gli organizzatori hanno invitato la folla a non fermarsi e a proseguire verso il porto dove poi la manifestazione si è conclusa. Passiamo alla cronaca. Un motociclista di 27 anni originario del Napoletano è in gravi condizioni dopo un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la Via del Mare nel territorio di Castellabate in provincia di Salerno. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, era alla guida della sua moto quando ha perso il controllo del mezzo, finendo sull'asfalto dopo un volo di diversi metri. Soccorso dai sanitari è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove ora versa in gravi condizioni. Indagini in corso per verificare l'esatta dinamica dell'incidente. E questa mattina c'è stato un principio di incendio intorno alle 9 nell'ingresso della sede di Via Verdi del Consiglio Comunale, un edificio situato a pochi passi da Palazzo San Giacomo a Napoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno avuto rapidamente ragione delle fiamme. Tutto sarebbe partito dalla zona in cui si trovano i contatori dell'energia elettrica. L'ipotesi più probabile sulle cause è quella di un surriscaldamento da sovraccarico. E la chiusura con lo sport, il calcio. Questa sera alle ore 21 il Napoli affronterà il Celta Vigo in amichevole per la seconda delle tre sfide internazionali che attendono gli azzurri nel ritiro di Castel di Sangro. Possibile che Allegri possa impiegare anche Kevin De Bruyne per uno spezzone di partita, così come anche Scott McTominay. Intanto sul fronte mercato in uscita, Romelu Lukaku pare essere indirizzato verso la Turchia, destinazione Fenerbahce. Ieri sulle tribune dello stadio Patini erano presenti i procuratori di Anghissà, per lui si discute di un rinnovo di contratto, e di Gabriel Jesus. Al momento obiettivo numero uno per l'attacco del Napoli, qualora il DS Man riuscisse a piazzare sia Lukaku che eventualmente Lorenzo Lucca. Nella serata di ieri tanto entusiasmo dei tifosi per l'incontro in piazza con quattro calciatori azzurri, ovvero Contini, Mazzocchi, Giovane e Marianucci. Ecco alcune dichiarazioni di Giovane.
2: Sono un ragazzo più giovane, quindi quando sapevo che era per venire qua a Napoli era molto molto felice. Ho parlato con i miei genitori, con il mio migliore amico, con tutte quelle persone che voglio bene. È un sogno stare qua, giocare con questa maglia, quindi sono molto felice.
1: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire così bene.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industries.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Real Club Celta De Vigo, 8 agosto, ore 21.
1: Sconti fino al 70% sui prezzi outlet e una giornata per me. Un sogno. Approfitta degli ultimi saldi da Hugo Boss, Lacoste e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Real Club Celta de Vigo, 8 agosto, ore 21.
2: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21, in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io

chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto, o almeno ci provo.

posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come pure.

Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Real Club Celta De Vigo, 8 agosto, ore 21.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21, in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball. Il conto alla rovescia è iniziato.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
2: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop e tanti.

0: a Salerno.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La tavola perfetta per una birra Moretti.
6: Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
7: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Sconti fino al 70% sui prezzi outlet e una giornata per me. Un sogno.
9: Approfitta degli ultimi saldi da Armani, Michael Kors e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
10: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
10: Anno sole365.it.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Radio Kiss Kiss Italia, diretta azzurra.
1: Un'altra notte azzurra qui a Castel di Sangro, il giorno di Napoli Celta Vigo. Una buonasera da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo su Radio Kiss Kiss Italia o Radio Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati con la seconda amichevole internazionale per gli azzurri di Massimiliano Allegri al Patini, qui di Castel di Sangro. Gli azzurri hanno da poco terminato il riscaldamento, c'è ancora qualche giocatore in campo per ultimare qualche conclusione verso la porta che in questo momento vede impegnato Contini, ma nel frattempo i calciatori che saranno in campo dal primo minuto stanno già rientrando in spogliatoio per potersi preparare a quello che sarà l'avvio di questo match. La seconda amichevole di Castel di Sangro, in realtà è la quarta amichevole del Napoli in questo precampionato. Sono arrivate due gare a Di Maro, ovviamente quelle di un livello e di sgambata sicuramente più tranquillo, la sconfitta contro l'Arezzo, poi è arrivata la vittoria contro la Carrarese. Si è alzato decisamente il livello già pochi giorni fa con l'Osasuna, la vittoria 2-1 qui a Castel di Sangro. Oggi si alza ancora di più l'asticella, perché il Celta Vigo l'anno prossimo giocherà in Europa League, è una squadra molto esperta, chiusa sesta la Liga l'anno scorso, e quindi è una squadra che comunque può in qualche modo impegnare il Napoli. Anche uno schieramento diverso tra l'altro per gli uomini di Giraldez, perché se abbiamo ipotizzato una sorta di specchio nella gara contro lo Sassuna, anche se poi abbiamo visto anche lì alternare vari ruoli, per quanto riguarda invece Celta Vigo si cambia completamente registro, non 4-3-3 o 4-2-3-1, ma addirittura 5-4-1 o in alternativa 3-4-3 a seconda dei movimenti dei giocatori della squadra spagnola. C'è grande attesa perché ci sono tante curiosità da raccontare in questa marcia d'avvicinamento a questo match. Innanzitutto il fatto che McTominay partirà dal primo minuto, tra pochissimo vi andrò a dare anche la lettura delle formazioni ufficiali, però ci sono alcune facce nuove, ma in realtà facce amabilmente vecchie tra virgolette di questo Napoli in panchina, perché abbiamo visto anche nel corso del riscaldamento, per chi non sarà impegnato al primo minuto, un Torello che ha visto partecipare tutta la squadra azzurra delle riserve tra virgolette, tra l'altro davvero un pacchetto molto folto, e tra un po' vi vado anche a leggere quella che poi sarà la panchina del Napoli. Però è stato bello poter vedere Kevin De Bruyne già pronto per poter subentrare magari chissà a gara in corso, così come anche Billy Gilmore che rientra tra i convocati, lui che purtroppo aveva saltato il mondiale per un infortunio. Insomma, due calciatori che sicuramente sono tanto voluti bene dalla piazza. Sarà interessante però vedere anche quello che noi consideriamo il terzetto dei centrocampisti titolari, con Lobotka, Anghissà e McTominay, che ve lo anticipo partiranno dal primo minuto. Sarà interessante vederli giocare insieme e quindi vedere un po' quella che può essere l'intesa tra questi tre ragazzi. A proposito di Stanislav Lobotka, è un ex di questo match, e vi dico, al termine del riscaldamento della squadra ha fatto una corsa nell'altra metà campo, dove invece continua a riscaldarsi il Celta Vigo, che ancora non è rientrato all'interno degli spogliatoi, ma in realtà la squadra spagnola è uscita un po' più tardi rispetto agli azzurri per effettuare il consueto riscaldamento pre-match. Ha fatto una corsa per andare a salutare due preparatori atletici del Celta Vigo, che evidentemente erano al Celta già nel momento in cui militava il calciatore slovacco, che oggi è assolutamente un punto fermo di questa squadra. Quindi anche un momento di qualche sorriso per Stanislav Lobotka prima poi di rientrare negli spogliatoi per raggiungere i propri compagni di squadra, e quindi prepararsi per quello che sarà l'inizio del match. A proposito di curiosità che sono arrivate da questo prepartita, anche diciamo un piccolo battibecco tra virgolette, si scherzava nel corso di questo Torello, nel quale partecipava anche Kevin De Bruyne, nel quale si è distinto secondo me molto bene Prisco, ragazzo che come discutevamo anche nelle scorse settimane, è davvero molto molto interessante, sta crescendo a vista d'occhio, ha una grande personalità questo ragazzo, e quindi non se ne fa di giocare con quelli che possono essere eventualmente calciatori molto più esperti. Lui si destreggia davvero davvero alla grande. Nel corso di questo torello a un certo punto fatti becco tra Baridò e Lucca, perché Lucca era al centro del torello, Baridò era riuscito, tra virgolette, lasciatemi passare il termine, a uccellarlo con un tocco di prima, lamentava di aver toccato il pallone per poter uscire poi dal cerchio Lorenzo Lucca, e invece diceva Baridò, diceva no vai cammina, non l'hai presa, non l'hai proprio strusciata. Lui dice no l'ho presa con la suola, no te ne devi andare, devi continuare, perché io non te l'ho fatta toccare. Quindi anche questo piccolo siparietto, nel senso che ti dimostra quanto questa squadra sta registrando pian piano anche un'attitudine alla mentalità, alla voglia di dimostrare sempre di essere sul pezzo anche quando si fa un semplice torello. E a proposito di questo, a proposito di torello e a proposito di ragazzi che provengono dalla primavera del Napoli, anche Milton Pereira è stato protagonista in questo torello di una piccola curiosità, perché tra i vari tocchi di fino effettuati per poter eludere eventualmente quelli che andavano in pressione per il recupero del pallone, Milton Pereira si è disimpegnato con un tunnel sulla pressione di Folorunscio, che purtroppo si è dovuto tenere questo piccolo cadeau da parte di Milton Pereira, ed è arrivato poi ovviamente il sorriso da parte del calciatore del Napoli, che inevitabilmente l'ha presa benissimo, perché comunque lo ricordiamo, si scherza, lo si fa anche per mantenere un po' alto lo spirito di chi in questo momento sta in qualche modo aspettando il proprio turno, visto che saranno tanti calciatori che partiranno dalla panchina, tra questi Lorenzo Lucca, che è partito dalla panchina anche nella gara contro lo Sassuna, ma poi subito appena entrato è riuscito a segnare. Tra pochissimo vi andrò anche a dare le formazioni ufficiali delle due squadre. Intanto vi racconto che c'è uno spettatore d'eccezione a bordo campo, e questo veramente ve lo racconto con grandissimo affetto ed orgoglio, perché è uno dei nostri protagonisti ogni giorno della squadra di Kiss Napoli. Diego Armando Maradona Junior è seduto praticamente a bordo campo accanto alla panchina degli azzurri, sulla linea, ecco, che delimita il centrocampo, quindi avrà la possibilità di vedere da una postazione privilegiata quello che sarà l'appuntamento odierno del Napoli. Vi ricordo che non è l'ultimo però qui al Patini, che tra l'altro si è andato via via riempendo, c'è quasi il tutto esaurito, ovviamente mancano ancora 10 minuti circa quello che sarà l'inizio del match, però ormai ci siamo prontissimi per poter eventualmente andare a raccontarvi quello che accadrà anche questa sera. Ma come vi dicevo, non sarà l'ultimo appuntamento, perché poi il 12 si chiuderà questa tappa abruzzese del ritiro del Napoli, e quindi si chiuderà con le amichevoli, anche inevitabilmente con l'ultima amichevole, quella con l'Aris di Salonicco, anche in questo caso alle ore 21. Mi pare di intravedere tra l'altro qui nella tribuna centrale anche l'arrivo di Jacqueline, la moglie del presidente, che si va ad accomodare in tribuna per poter andare a godersi questo match. Permettetemi di salutare, nel frattempo stanno per annunciare le due formazioni, permettetemi di salutare la famiglia Schioppa e la piccola Chiara che ci stanno ascoltando da Napoli. Un saluto ovviamente a tutti quelli che ci ascolteranno e che approfitteranno di Kiss Italia e Kiss Napoli per godersi tutte quelle che sono le emozioni del Napoli anche in questo Napoli Celta Vigo e ovviamente nel corso di tutta la stagione, perché saremo radio ufficiale di tutte le avventure del Napoli sia in campionato sia in Champions League sia in Coppa Italia. Vi racconteremo ogni minuto di ogni singolo match del Napoli. Allora facciamo così, tra pochissimo andremo con le formazioni ufficiali, ma intanto super spot e poi sarà Napoli Celta Vigo.
0: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata!
0: Olive granata, metti in tavola l'allegria!

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: E dunque, di nuovo collegati dal Patini, tra pochissimo sarà Napoli-Celta-Vigo. Andiamo con i nostri avversari, Celta che si schiererà con ogni probabilità 3-4-3 con Radu tra i pali, Javi Rodriguez, Faye, Starfelt in difesa, Alvaro Núñez, Hugo Burcio, Alessi Febas e Álvarez Hugo per quanto riguarda la linea dei centrocampisti, e poi André Santagnon insieme al Della Wii dietro a Ferran Jutglain, questo ipotetico 3-4-3 disegnato da Claudio Giraldez. Tra pochissimo andremo anche con la formazione ufficiale del Napoli, intanto Super Spot.
1: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: Napoli che invece per affrontare il Celta Vigo propone alcune novità, e allora Milinkovic-Savic tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Mattias Oliveira, Lobotka assieme ad Anghissa e Scott McTominay che ritorna dal primo minuto con il suo classico numero 8, e poi Politano e Dallison Santos ai lati di Rasmus Højlund, ricordandovi che il direttore di gara sarà Vogliacco Di Bari, che sarà coadiuvato da Carella e Starnini. Tutto pronto per Napoli Celta Vigo, le squadre cominciano ad avvicinarsi al bordo campo, siamo ovviamente leggermente in ritardo proprio perché probabilmente il ritardo di preparazione da parte del Celta del riscaldamento pre-match forse ha in qualche modo, diciamo, portato a un piccolo ritardo dell'ingresso delle due squadre all'interno del terreno di gioco. Però è tutto pronto, cominciano anche ad entrare quelli che sono i direttori di gara, e allora tutto pronto per quello che sarà l'ingresso dei calciatori. Napoli che, se ho visto bene, proprio qui sotto la tribunetta del Patini giocherà con la maglia rossa, e allora Super Spot, e poi parliamo anche delle panchine e ovviamente soprattutto di quella del Napoli. A tra poco.
2: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: Eccole qua le due squadre che arrivano ormai sotto la tribuna, sono pronte. Invece no, la maglia rossa sarà invece utilizzata dal Celta. Fanno in questo momento il loro ingresso in campo le due formazioni, ovviamente i due capitani in capo a quelle che sono poi le fila delle due squadre. Napoli che giocherà con la maglia azzurra, parte intanto quella che è la canzone motto di tutti i tifosi del Napoli, che ricorda il primo agosto e che ricorda il centenario che anche il Napoli porta sul petto nello stemma della maglia azzurra. Le due squadre si salutano con Starfelt e Di Lorenzo che tra pochissimo andranno poi a effettuare i sorteggi. Io ne approfitto invece per leggervi quella che è la panchina del Napoli, dove vi dicevo avremo due grandi azzurri d'eccezione che ritornano finalmente nelle distinte del Napoli: Meret e Pugliese insieme a Contini per i portieri, poi Garofalo, Marianucci, Gilmour, De Bruyne, Khedira, Baridò, Lucca, Giovane, Vergara, Obaretin, Mazzocchi, Pereira, Prisco, Spinazzola, Noah Lang e Foloruncio. Sicuramente una panchina bella folta per il Napoli che adesso si lascia immortalare dai fotografi a bordo campo per la tradizionale foto pre-match con Rafa Marin, che ne approfitta insieme a Matteo Politano per andare a dissetarsi e eventualmente, visto che qui non fa freddo, questo lo possiamo dire, anzi fa meno caldo di quello che ci si potesse immaginare, ma sicuramente non fa freddo, questo è assolutamente un clima ideale per poter giocare al calcio. Tutto pronto con il Napoli che attaccherà da sinistra verso destra, anzi no, c'è stato un cambio al sorteggio e allora le due squadre si alternano, e quindi il Napoli va a schierarsi sulla destra e attaccherà verso sinistra, ovviamente discorso inverso per il Celta Vigo, oggi in completo rosso con pantaloncini e calzerotti neri, mentre il Napoli maglia azzurra con pantaloncini bianchi e calzerotti ancora azzurri, verrebbe da dire è una formazione tipo ed è tutto pronto per iniziare questo match. Si attende soltanto il via libera da parte di Vogliacco e allora il fischietto è pronto tra le labbra per dare l'inizio alle ostilità. A battere sarà Jutgla e quindi il Celta Vigo. Tutto pronto, partiti in questo istante con Napoli. Celta Vigo gestisce Radu il pallone per la squadra spagnola, il rilancio in avanti non riesce a saltare Rafa Marin e allora la riesce poi a riagguantare il Napoli. Jutgla poi cercava di strapparla agli azzurri, bravo Allison in una situazione di copertura, proprio Allison adesso sulla pressione del Celta Vigo, prova a rinviarlo Mattias Olivera ma il Napoli la gioca corto per Lobotka. Pressing altissimo da parte del Celta Vigo, addirittura fino alla bandierina del calcio d'angolo della metà campo del Napoli. Poi è bravo Rasmus Højlund d'esperienza sulla tre quarti azzurra a prendersi questo primo fallo della serata con Rachmani che spinge il pallone verso Anghissà e poi viaggia di nuovo verso Rachmani la sfera. Adesso Rafa Marin si sposta sulla sinistra il gioco con Mattias Olivera che non vuole rischiare il lancio e allora la dà addietro verso Rafa Marin che si appoggia ancora sul baluardo della difesa azzurra. Mir Rachmani scende a dare una mano a Anghissà nel tentativo di sbloccare un po' la manovra. Matteo Politano viene in mezzo al campo ma è costretto a rientrare nella nostra metà campo per poi allargare sulla sinistra verso Rafa Marin. Rafa Marin per Mattias Olivera, poi Lobotka la gioca veloce verso Allison che però non punta e allora ancora Mattias Olivera centralmente per il numero 99 Anghissà. Tutto chiuso, si difende abbastanza alto il Celta e quindi il Napoli con pazienza prova a far girare il pallone. Mattias Olivera prova a venire in avanti, poi si appoggia su Lobotka, gira su se stesso, ancora Lobotka, l'ex di turno va all'indietro verso Rafa Marin. Adesso il pallone tra i piedi di Amir Rachmani, ancora per Rafa Marin, cercava di dare qualche indicazione ai compagni Rachmani perché non trovava compagni liberi. Adesso ottimo il tracciante di Lobotka per McTominay, si sblocca un po' la situazione con Politano che può puntare l'area di rigore. Politano rientra sul sinistro, il sinistro parata a terra di Radu, troppo facile e centrale questo tentativo di Matteo Politano al secondo minuto, però la conclusione è comunque in qualche modo un tentativo che andiamo a registrare. Adesso il Celta, a proposito di registrare, provava il pallone verso la sua prima punta per Ferran Jutgla che però viene fermato alle spalle da Mir Rachmani che in diagonale aveva seguito il movimento del numero 9 sulla tre quarti per andare a sveltire un po' la manovra e c'è stato però il fallo fischiato da Vogliacco. Poi sbaglia però il Celta nel tentativo di ripartenza da dietro, ricordiamo che gioca a tre la squadra azzurra e nel tentativo di far girare palla da braccetto a braccetto da sinistra verso destra è stato sbagliato fuori misura il passaggio, allora il pallone è finito in fallo laterale, pallone che è già stato rimesso in gioco. Allora c'è il capitano Giovanni Di Lorenzo sulla destra, la allarga verso Matteo Politano che punta nell'uno contro uno il diretto avversario, poi si propone Giovanni Di Lorenzo, non lo serve però Politano, allora si va da Anghissà che allarga di nuovo per Matteo Politano, la gira centralmente per Rachmani che addirittura sulla tre quarti insieme a Rafa Marin sulla tre quarti avversaria, pallone che adesso va sulla sinistra per Allison Santos che punta il numero 39 avversario, prova ad andare sul fondo, viene chiuso proprio dal numero 39 El Abdelawi che era andato in copertura e quindi il pallone finisce in calcio d'angolo, è il primo per gli azzurri, la prima bandierina, cross al centro sul secondo palo, nulla di fatto perché viene rimessa in calcio d'angolo e allora super spot.
2: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: Troppo lungo il pallone di Allison che quindi dall'altra parte è stato ricacciato in calcio d'angolo da parte dei difensori del Celta e allora si va sulla destra per il secondo calcio d'angolo, va Politano, cross al centro, colpo di testa di Giovanni Di Lorenzo sul primo palo, ma è bravo Radu, appostato bene per la parata a terra, molto buona quella che è stata la tempistica del colpo di testa, magari troppo centrale. Adesso sbaglia ancora il Celta, recupera Alisson, poi sbaglia però McTominay e può recuperare il pallone la squadra spagnola con il numero 28 Antagnon, però è bravo il Napoli a riconquistarla subito. Adesso allargato il pallone verso Matteo Politano, rientra in area di rigore, arriva Giovanni Di Lorenzo, il cross, arriva però il colpo di testa da parte di Starfelt a liberare, ma il Napoli è ancora in pressione, riesce a recuperare subito al limite dell'area avversaria il pallone, spera che adesso si risposta di nuovo verso destra dove c'è Matteo Politano, non ha spazio, allora va verso Rafa Marin al centro del centrocampo e poi il pallone di Rachmani verso Anghissà, sbaglia lo stop e pallone in fallo laterale per il Celta Vigo. Celta Vigo che in qualche modo sta offrendo un po' troppo, diciamo, leggerezze nella fase di costruzione. Sbaglia ancora Jutkla e non ne approfitta però McTominay, che purtroppo si fa riprendere il pallone proprio dal numero 9 della squadra spagnola. Ebdalewi adesso prova ad attaccare Alisson che cerca di fermarlo, non ci riesce, allora il franco marocchino provava ad attaccare lo spazio, non ci riesce, quindi definitivamente parte da dietro per poter ripristinare quello che è magari diciamo lo schieramento della squadra di Claudio Giraldes, che riparte da dietro con Javi Rodriguez, pallone verso il capitano Starfelt che la allarga verso Faye, pallone che adesso sta giostrando attraverso piccoli passaggi il Celta, interrotto però quello che è la trama, interrotta la trama della squadra spagnola da Lobotka che commette un fallo sul numero 14 Aleshi Febas. Adesso è Faye che la dà per il capitano Starfelt, il baluardo centrale della difesa a tre, altro errore da parte del Celta, bravissimo Mattias Olivera ad entrare in anticipo sul El Abdelawi, il calciatore franco marocchino che resta un po' fermo sul tentativo da parte di Javi Rodriguez di trovarlo in profondità, bravo Mattias Olivera a scegliere bene il tempo, a intervenire su quel pallone. Napoli che adesso conserva il pallone partendo però da dietro, adesso c'è Giovanni Di Lorenzo che si appoggia facile sulla destra verso Politano che gliela ridà, allora poi si viaggia verso Rachmani che subito trova Rafa Marin sulla sinistra, ancora sulla sinistra, sempre più verso la linea laterale c'è Mattias Olivera, in mezzo al campo riceve McTominay che però fa salire Rachmani, Rachmani per Di Lorenzo, ci siamo spostati sulla destra, ancora Di Lorenzo a cercare il solito asse con Matteo Politano che punta ancora il suo diretto avversario, Politano cerca il cross, rimpallato Rachmani in anticipo su Jutkla e poi commette un errore, Jutkla però secondo il direttore di gara ha commesso fallo su Matteo Politano e su Amir Rachmani, poteva andarsene da solo verso una metà campo completamente sguarnita da parte degli azzurri, però evidentemente il giocatore numero 9 del Celta ha commesso un fallo e allora si riparte con un calcio di punizione per gli azzurri dalla tre quarti per noi Super Spot.
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Tentava Di Lorenzo di battere veloce questo calcio di punizione, però Radu è stato molto bravo a intervenire sulla sfera uscendo al limite della propria area di rigore, quindi provando a far ripartire la sua squadra che come sempre si appoggia sul numero 9 Jutkla che viene messo ancora a terra da Amir Rachmani. Avevamo visto anche nel match contro l'Osasuna quanto la marcatura sia aggressiva sia da parte di Amir Rachmani che del calciatore che lo accompagna, era capitato l'altra volta con Marianucci, oggi invece tocca a Rafa Marin. Intanto vi segnaliamo Massimiliano Allegri che segue le operazioni in piedi al limite della propria area tecnica. Napoli che adesso beneficia sulla destra di una rimessa laterale battuta dal capitano Giovanni Di Lorenzo che si appoggia verso Amir Rachmani, poi Rafa Marin, profondità per Alisson che gestisce questo pallone, prova a venire in mezzo al campo, non trova spazio, ha paura dell'apertura ma poi la trova verso Giovanni Di Lorenzo in comodità per Politano, poi il pallone all'indietro verso Lobotka, centralmente per Amir Rachmani che scarica su Anghissà, al limite dell'area c'è ancora il pallone sulla destra verso Politano che va sul fondo, cerca il cross McTominay. Per un po' pensava anche all'acrobazia, poi evidentemente cercava solo di stoppare il pallone. E brutto scontro alla fine tra El Abdellaoui e Matias Oliveira. Ne ha la peggio il calciatore uruguaiano numero 17 con la maglia azzurra e quindi calcio di punizione per il Napoli quando siamo arrivati al 11° minuto di gioco, ancora 0-0 tra Napoli e Celta Vigo, con gli azzurri che beneficeranno di questo calcio di punizione davvero molto pericoloso, perché il lato corto dell'area di rigore, siamo quasi allo spigolo dell'area, un pallone che potrebbe essere messo al centro ma nell'eventualità anche calciato in porta, ma ovviamente con la batteria di saltatori che ha il Napoli, tra quelli che sono all'interno dell'area di rigore, i due che partono un po' più arretrati, sono in sei i calciatori del Napoli. Parte Politano, il cross, il colpo di testa, il capitano Giovanni Di Lorenzo, 11° minuto di gioco, è lui ad attaccare per primo il palo sul primo palo e a girarla verso il secondo con un colpo di testa, una torsione incredibile. Allora, 11° minuto di gioco, Napoli 1, Celta Vigo 0, azzurri in vantaggio, grande Giovanni Di Lorenzo, bello però anche il calcio di punizione di Matteo Politano. E sentite i tifosi del Napoli esultare insieme al capitano che dunque trova questo bellissimo gol di testa che sblocca il match. Siamo già al 12°, 1-0 per il Napoli, con i giocatori del Celta che si lamentavano forse per una posizione irregolare. Non c'è il VAR qui, non si è alzata la bandierina, quindi gol regolare, 1-0 per il Napoli. Jutkla va allo scontro sul lancio lungo di Radu con Rafa Marin, che però è molto bravo a avere la meglio sotto il profilo fisico nell'uno contro uno, nel duello rusticano con l'attaccante spagnolo, e quindi si prende il Napoli il pallone, lancio di Rafa Marin sulla destra verso Giovanni Di Lorenzo, super spot per noi.
2: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: Di Lorenzo che è sicuramente rinfrancato dal gol, aveva fatto una bellissima sgroppata sulla corsia di destra, poi il pallone per Anghissà fermato da Faglie, ma è ancora il Napoli, benissimo in copertura possiamo dire da quello che stiamo vedendo, tra Di Maro e Castel di Sangro che il lavoro di Massimiliano Allegri procede alla grande, una squadra sempre equilibrata, una squadra che sa sempre dove andare a impattare contro gli avversari in qualsiasi situazione di gioco. Pallone che viene riconquistato dagli azzurri dopo un tentativo da parte del Celta di venire in avanti, ma non ce n'è perché il Napoli tiene bene il campo. Rachmani lo allarga sulla destra verso Matteo Politano, siamo già verso il lato corto dell'area di rigore. Di Lorenzo, il cross sul secondo palo, il colpo di testa di Matias Oliveira, cercava la sponda per Frank Zambo Anghissà, e allora al 14° minuto il Napoli rischia già il raddoppio. Bello il cross di Giovanni Di Lorenzo da terzino a terzino perché era andato ad attaccare il secondo palo Matias Oliveira e non è riuscito però a trovare la sponda giusta per un compagno di squadra all'interno dell'area piccola, ma altro pericolo per il Celta. Il Napoli dà davvero tanto fastidio a quella che è la retroguardia della squadra spagnola. Adesso ancora Napoli che ha riconquistato subito il pallone su un lancio sbilenco da parte di Radu che non era riuscito a trovare nessun compagno di squadra. Siamo sulla destra con Matteo Politano, è sicuramente quella che è la corsia preferita dal Napoli per andare a creare soluzioni per poi andarle a chiudere dall'altra parte. Rafa Marin cerca Matteo Politano che provava la sponda, anzi no, la finta per Giovanni Di Lorenzo, bravo a capire tutto, però Hugo Alvarez e quindi a ribattere il pallone, ma il Napoli ha già riconquistato la sfera. Attenzione a Matteo Politano che trova Giovanni Di Lorenzo che è sul fondo, il cross basso, oh, il lungo anticipato per pochissimo da Starfelt, bravissimo il capitano del Celta Vigo a evitare che potesse arrivare per primo Rasmus Højlund su questo pallone, e quindi alla fine il nulla di fatto per gli azzurri. Sta per spegnersi il quarto d'ora di gioco, il Napoli che è passato in vantaggio poco fa con un colpo di testa di Giovanni Di Lorenzo sul calcio di punizione di Matteo Politano. Celta che prova a risalire il campo, lo fa con Faye, benissimo per Antanion che però poi viene chiuso dal raddoppio da parte di Matteo Politano, ottima la sua copertura difensiva e quindi fallo laterale per la squadra spagnola. Spada spagnola che sta in qualche modo cercando di rimettere il pallone in gioco, non ci riesce perché il Napoli chiude benissimo ogni linea di passaggio. Allora si torna all'indietro verso Radu che cerca poi il lancio lungo sulla corsia di destra verso El Abdellaoui, ma purtroppo non trova il suo compagno Radu e quindi il pallone finisce in fallo laterale che il Napoli ha già battuto con Mattias Olivera. Si va verso Rafa Marin, Rachmani non vuole rischiare sull'attacco di Jutkla e quindi va da Milinkovic Savic che cerca Rafa Marin, cambio di gioco sulla corsia di destra verso Giovanni Di Lorenzo, precisissimo, poi il pallone in profondità da parte di Amir Rachmani, soluzione verso Rasmus Højlund che si mette davanti al difensore. Højlund, limite dell'area, ancora Højlund, allarga all'interno dell'area per Alisson, miracolo di Radu che riesce in qualche modo con una parata a terra a risolvere la situazione, a prendersi il pallone, super spot.
2: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: E dunque al 17° minuto altra occasione per il Napoli con questo tiro esploso da Alisson sull'assist di Rasmus Højlund. Ha cercato, come avevamo visto fare più volte al calciatore brasiliano, di chiudere il destro facendo passare la palla sotto le gambe del difensore avversario. Stavolta però Radu aveva capito, si è disteso sulla sua destra, ha messo il braccio ed ha chiuso la traiettoria raso terra del calciatore brasiliano e quindi salvando la propria porta. Si rimane 1-0 quando siamo nel corso del 18° minuto di gioco. Il Celta prova a farsi vedere anche nella metà campo del Napoli, ma è tutto chiuso, gestisce il pallone Hugo Pursio che adesso si appoggia su Alessi Febas, viene a legare un po' il gioco anche Hugo Alvarez, ancora Alessi Febas all'indietro da Starfelt il capitano, poi Avi Rodriguez che cerca in qualche modo Antanion per El Abdellaoui, sfida nell'uno contro uno Mattias Olivera, va sul fondo, il cross, bravo Milinkovic Savic nell'uscita e a parare, a bloccare questo pallone indirizzato verso Jutkla, era ben calciato, forte, teso, però padrone della propria area piccola l'estremo difensore del Napoli che oggi gioca con una maglia e un completo interamente giallo per il portiere del Napoli che adesso dialoga con Amir Rachmani che gli dice qualcosa, non voleva forse la palla tra i piedi, tant'è vero che gliel'ha ridata subito sulla pressione di Alessi Febas. Adesso prova il Napoli in qualche modo a dialogare sulla corsia di destra ma si finisce per ritornare da Milinkovic Savic che sposta il fronte sul lato sinistro, Rafa Marin con Mattias Olivera tracciante verso Anguissa che va subito verso Rasmus Højlund, messo giù, fallo da parte di Starfelt che viene anche ammonito Starfelt, il capitano, il numero 2 viene ammonito al 19° minuto del primo tempo ed è un'ammonizione pesante anche perché è, se vogliamo, l'ultimo avamposto, il numero 2 del Celta Vigo diciamo così chiusura nei confronti del numero 19 del Napoli, quindi sarà per lui importante giocarsi questi ultimi 21 minuti che restano di questo primo tempo, presumibilmente magari la ripresa non la giocherà, staremo a vedere. Quindi per adesso, diciamo, i primi 45 li dovrà chiudere senza nessun'altra ammonizione. Tanto è arrivato a bordo campo anche il presidente Aurelio De Laurentiis, in piedi a guardare quelle che sono le gesta degli azzurri che adesso dialogano sulla corsia di sinistra. Leggermente errato, troppo lungo il pallone di Rafa Marina per Mattias Olivera. Regaliamo al Celta Vigo una rimessa laterale che viene battuta all'indietro verso Javi Rodriguez, che sposta da destra verso sinistra con Faye, il braccetto dei tre difensori centrali del Celta, il mood del gioco della squadra spagnola sulla sinistra. Poi si ritorna a destra sempre da Javi Rodriguez, che cerca El Abdellaoui, che si alterna con Antonio nel ruolo, diciamo, di esterno di centrocampo. Adesso bene però l'uscita dal basso da parte del Celta, che sulla sinistra prova a venire in avanti. C'è Matteo Politano in copertura insieme a Anguissa, limite dell'area di rigore, il numero 28 Antanion la dà verso El Abdellaoui, che sfida Mattias Olivera, non trova spazio il Celta Vigo, si va addirittura da Faye, che è sulla tre quarti però del Napoli, ancora sulla corsia di sinistra, tentativo di 1-2 che non riesce. Allora attenzione, ancora un pallone che staziona al limite dell'area di rigore del Napoli, non accade nulla per adesso. Super spot.
1: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: In area di rigore il Celta, ma è costretto, vista l'ottima copertura del Napoli, a ritornare all'indietro e poi ci prova con un destro dalla distanza, troppa distanza per lui, con un destro che finisce nettamente alto sopra la traversa, direttamente in curva. Il numero 28 André Santanion, che però non trova purtroppo per lui il giusto equilibrio per poter impensierire la porta di Milinkovic-Savic. È comunque il primo serio tentativo da parte della squadra spagnola. Adesso un pallone verso Rasmus Højlund, diretto da parte di Milinkovic-Savic, stavolta Starfelt fa buona guardia. Allora occhio, perché il Celta è già nella tre quarti del Napoli. Lancio sulla sinistra in area di rigore, attenzione il destro, fortunatamente però rimpallato da Rachmani, e poi altro destro del numero 23 Alvarez Hugo, che però non riesce a trovare la porta, anche in questo caso alto oltre la traversa. Alvaro Núñez ci aveva provato e Amir Rachmani in scivolata al 23esimo minuto di gioco, un tentativo rasoterra da parte di Alvaro Núñez, che però è stato rimpallato da Rachmani sulla ribattuta. Il tentativo invece era stato da parte di Alvarez Hugo, che però non era riuscito a trovare la porta, palla alta sopra la traversa. Sentite di sottofondo e di terra da parte di Alvaro Núñez, che però è stato rimpallato da Rachmani sulla ribattuta. Il tentativo invece era stato da parte di Alvarez Hugo, che però non era riuscito a trovare la porta, palla alta sopra la traversa. Sentite di sottofondo i tifosi che protestano per

0: di Milinkovic-Savic. 24esimo minuto di gioco, lancio lungo a cercare Matias Oliveira che di testa prova a fare la sponda verso Scott McTominay che si è visto davvero poco in questo match. Poi Lobotka che riconquistava un pallone sul rilancio della linea difensiva del Celta Vigo. Fallo, gli dice qualcosa Allegri a Lobotka che registra il suggerimento del suo allenatore e poi va a riprendere la posizione nella parte centrale del terzetto. Attenzione, Rachmani cercava l'inserimento di Scott McTominay, chiude molto bene Avi Rodriguez che di testa la accomoda tra le braccia di Stefan Radu, calciatore che conosciamo davvero molto molto bene, ha giocato con l'Inter, ha giocato col Genoa nella nostra Serie A, milita nel Celta. E Celta che adesso ha riconquistato il pallone, prova ancora una volta ad appoggiarsi a Jutkla, non ci riesce per l'ottima pressione di Rachmani che però poi sbaglia e regala il pallone al Celta Vigo che prova a proporsi nella nostra metà campo con Aleši Febas che adesso cambia lato sulla corsia di sinistra per Alvarez Hugo che poi si fa però prendere il pallone da Matteo Politano e Matteo Politano che sul lancio di Anghissà si guadagna una rimessa laterale, super spot.
1: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: 25esimo minuto di gioco, Napoli 1, Celta Vigo 0 in questa seconda amichevole internazionale per il Napoli qui a Castel di Sangro. La sbloccata il capitano Giovanni Di Lorenzo all'undicesimo minuto di gioco con un calcio di posizione di Politano a tagliare sul primo palo partendo dalla sinistra e il colpo di testa all'incornata di Giovanni Di Lorenzo sul primo palo a poi lasciar scorrere sul secondo il pallone per l'1-0 del Napoli. Napoli che adesso prova ancora una volta a risalire il campo con Rafa Marin che cercava Matias Oliveira che si appoggia all'indietro verso Allison. Adesso il pallone centralmente per Anghissà che diceva a Rafa Marin di non fare questo tipo di giocate centrali e infatti la dà all'indietro verso Milinkovic-Savic. Ora Lobotka ancora da Milinkovic-Savic, Napoli che cerca l'imbucata, poi lancio lungo da parte di Milinkovic, troppo rasoterra, Fai ha capito tutto e la accomoda sui piedi di Alvarez Hugo che cerca di rientrare sul destro, poi trova Aleši Febas che gli ridà il pallone, siamo all'interno dell'area di rigore. Il tentativo di servire l'inserimento da parte di Nuno Alvarez ma non viene in questo caso servito bene. E il pallone carambola tra le mani di Milinkovic-Savic, nulla di fatto per la squadra spagnola. Primo tempo che vede assolutamente il Napoli in controllo con Milinkovic-Savic che adesso esce addirittura dalla propria area di rigore con il pallone tra i piedi, non c'è ancora la pressione del Celta che arriva adesso su Rafa Marin che si appoggia su Oliveira, poi addirittura Scott McTominay che diventa il più arretrato degli azzurri, il numero 8 si va a prendere questo pallone, uno dei pochi palloni giocabili per il numero 8 azzurro, lo consegna a Rachmani che poi si appoggia di nuovo sulla sinistra a Rafa Marin per Allison Santos che punta il suo diretto avversario che in questo caso è El Abdallaoui, calciatore che è esterno offensivo ma in questo caso è chiamato, un grande lavoro di copertura sul nostro esterno brasiliano numero 27. Pallone che adesso staziona all'interno del cerchio di centrocampo con Amir Rachmani che la sposta verso Rafa Marin, poi ancora più a sinistra Matias Oliveira cerca il pallone con una trivela verso Rasmus Højlund che però aveva fatto un movimento più ad uscire e non ad attaccare la profondità e allora il pallone viene riconquistato dal Celta. La squadra di Claudio Giraldes che prova a risalire il campo con Aleši Febas, il pallone poi viene messo tra i piedi del numero 30 Ugo Burcio, Faye adesso il braccetto di sinistra non sa a chi darla, si ferma allora ancora Ugo Burcio il numero 30 che viene in avanti, poi lancio lungo molto bene in profondità per El Abdallaoui, troppo lungo però, troppo lungo, non ci arriva il numero 39 del Celta Vigo e allora il pallone finisce sul fondo, c'è la rimessa dal fondo per il Napoli, a batterlo ovviamente c'è Milinkovic-Savic che però consegna il pallone tra i piedi di Rafa Marin che aspetta ovviamente che i compagni di squadra si possano andare a sistemare, c'è Giovanni Di Lorenzo che viene in mezzo al campo e si allarga.

0: Invece Amir Rahmani, situazione abbastanza particolare con quattro calciatori sulla linea di mediana ad attaccare la profondità. Super spot.
1: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: Pallone che ritorna all'indietro verso Milinkovic-Savic, pressione da parte del Celta, si impappina Amir Rahmani e regala un calcio d'angolo al Celta Vigo. Calcio d'angolo regalato in questo caso perché nel giro palla della nostra area di rigore Amir Rahmani ha sbagliato il controllo, il pallone gli è scivolato oltre la linea di fondo e quindi ha regalato di fatto questo calcio d'angolo al Celta. Molto importante scoprire anche quella che può essere la reattività da parte dei calciatori azzurri rispetto a quella che può essere una palla inattiva a favore degli avversari. Sono in due vicino alla bandierina, ma poi alla fine si andrà con il cross diretto sul quale bucano tutti. Anche se non ci arriva, ma ci arriva per primo dall'altra parte del campo è l'Abdellaoui che sfida Mattias Oliveira, e trenare di rigore, cerca il passaggio teso basso, bravo Rafa Marin a intervenire però in spaccata e ad evitare il possibile tracciante per un compagno di squadra. Napoli che adesso riesce a ribaltare il fronte con il capitano Giovanni De Lorenzo, pensa a lanciare, poi ci ripensa però e allora va avanti al piccolo trotto fino all'imbucata verso Rasmus Højlund in area di rigore, spostato leggermente sulla destra, è costretto ad uscire, cerca al limite dell'area Scott McTominay che si appoggia su Anguissa, poi Lobotka, adesso Mattias Oliveira, siamo sulla corsia di sinistra con Alisson che prova a puntare il suo diretto avversario, prova a venire dentro con il suo destro, bene il suggerimento al centro dell'area di rigore per Mattias Oliveira che però viene chiuso prima del tentativo di cross, rinvio da parte di Avi Rodriguez, il pallone che però giunge nella nostra metà campo presidiata da Rafa Marin che l'accomoda verso Rahmani che la sposta subito sulla destra per il capitano Giovanni Di Lorenzo, si appoggia centralmente per Lobotka che trova sulla corsia di sinistra dell'area di rigore McTominay, serie di batti e ribatti e il Celta però ritrova il pallone. Adesso Jutkla che viene messo giù da Amir Rahmani, si lamenta un po' ma non c'è fallo, dice Vogliacco, forse qui gli estremi ci potevano stare per una leggera trattenuta da parte del nostro difensore centrale che però in questo caso era caduto anche lui ma forse commettendo prima fallo. Intanto però si gioca e allora il pallone si è spostato sulla destra verso Matteo Politano che riconsegna il pallone sul nostro baluardo difensivo Amir Rahmani, poi Rafa Marin di prima verso Mattias Oliveira, siamo sulla sinistra, allora il pallone se lo giocano a due Mattias Oliveira e Alisson, i due vanno poi a pescare Rafa Marin centralmente sulla tre quarti del Celta, il Napoli è tutto nella metà campo avversaria tranne Milinkovic-Savic, attenzione a Matteo Politano che prova a venire in mezzo al campo con Giovanni Di Lorenzo per Rahmani, ancora Di Lorenzo, lato corto dell'area di rigore, pallone che adesso si sposta sulla corsia di sinistra verso Rafa Marin, adesso Alisson che prova a venire in mezzo al campo, svirgola completamente il tiro ma trova però Matteo Politano, Di Lorenzo, il cross sul secondo palo, troppo lungo, finisce sul fondo. Ma c'era anche un fallo di sfondamento da parte di Mattias Oliveira nei confronti di un avversario e quindi nulla di fatto, 32esimo minuto di gioco, 1-0 per il Napoli, la decide per adesso la rete di testa del capitano Giovanni Di Lorenzo, occhio perché fa segno ai sanitari del Celta il direttore di gara di entrare sul terreno di gioco. Potrebbe esserci qualche problema per un calciatore del Celta, ne approfittiamo, super spot.
1: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Eh sì, c'è un calciatore del Celta a terra, si tratta di Avi Rodriguez, calciatore che comunque per adesso ha fatto un'ottima impressione e vale, diciamo, la cifra per adesso che abbiamo visionato su Transfermarkt che ne dà più o meno una trasferibilità intorno ai 18 milioni di euro, poi lo sappiamo il mercato regala anche cifre un po' più alte, si comporta molto bene, ragazzo di 23 anni, ma evidentemente già bello, pronto e formato in una squadra che, lo ricordiamo, l'anno prossimo ritornerà in Europa, andrà ad affrontare l'Europa League, motivo per il quale è importante il confronto con gli azzurri, loro, ma soprattutto per la squadra di Massimiliano Allegri, per scoprire quelle che possono essere le potenzialità anche europee di questa squadra. Massimiliano Allegri che in questo momento sta dialogando con il quarto uomo, non conosciamo ovviamente quelli che sono i motivi di questo dialogo, rinvio intanto lungo da parte di Radu con il pallone che è stato rimesso in gioco, ma direttamente dalle parti di Milinkovic-Savic, 34esimo minuto di gioco, 1-0 per il Napoli, qui al Patini di Castel di Sangro, la seconda amichevole internazionale degli azzurri dopo la vittoria sull'Osasuna. Napoli che sta affrontando il Celta Vigo e che adesso si ripropone sulla corsia di sinistra con Alisson Santos, che però fa tante di quelle finte che a un certo punto riesce a ubriacare anche se stesso, e allora El Abdawi riesce a prendersi questo pallone, a entrare addirittura dall'altra parte nell'area di rigore del Napoli, arginato però da Rafa Marin, il tunnel anche ad Alisson Santos, ma Rafa Marin con un intervento in scivolata forbice gli sradica il pallone dai piedi e riesce a trasformare l'azione del Napoli da difensiva a quella di ripartenza. Sbaglia invece ancora Alisson Santos e allora la riconquista il numero 28 Antanion con il pallone che viene ancora rimesso sulla linea di fondo in favore di El Abdelawi, che però non ce ne ha più evidentemente e prova ad appoggiarsi ai compagni. Attenzione a Ugo Burzio, adesso il pallone ancora per Antanion, Faye, il Celta adesso è tutta nella nostra metà campo, cerca in qualche modo il pareggio, ancora Ugo Burzio, poi la porta fuori questa sfera il numero 23 Alvarez Hugo, Faye per Aleshi Febas che la gira sulla corsia di destra, ancora per El Abdelawi, il franco marocchino che la rigioca con Febas, sempre Febas, Napoli tutto schiacciato nella propria tre quarti, anche Rasmus Højlund, ma così facendo non offre possibilità agli avversari. Cross al centro tentato da Faye, sul secondo palo però c'è solo Matias Oliveira che di testa può appoggiarla direttamente tra le manone di Milinkovic-Savic, che la rimette in gioco sui piedi di Amir Rachmani che gliela ricede, allora Lobotka, poi Amir Rachmani, Napoli che prova a risalire proprio con il nostro numero 13 che però non trova spazio, adesso il giocatore più basso era Stanislav Lobotka ma preferisce Amir Rachmani giocarla con McTominay, che spesso e volentieri si cambia posto con Frank Zambou Anghissà, attualmente Anghissà è alla sinistra di Lobotka, alla destra invece c'è Scott McTominay. Tanto Rafa Marin sul cerchio di centrocampo chiama in causa Amir Rachmani, poi Giovanni Di Lorenzo, il capitano la dà per Frank Zambou Anghissà, ancora Di Lorenzo, ancora Rachmani sul cerchio di centrocampo, al piccolo trotto la squadra azzurra che ovviamente non ha bisogno di accelerare, aspetta solo il pertugio giusto per cercare di aggredire gli avversari. Matias Oliveira si scambia posto con Rafa Marin, adesso Rafa Marin è a fare il praticamente terzino e Lobotka gestisce questo pallone e lo dà Amir Rachmani, ancora Lobotka tra le linee, Scott McTominay che si è spostato sul centro sinistra, adesso Alisson Santos entra in area di rigore, ancora Alisson sul sinistro, cerca il cross rimpallato e poi Faye la provava a giocare piano e adesso Di Lorenzo traversa il pallone di Anghissà per Di Lorenzo che arrivava a rimorchio, Anghissà che l'aveva riconquistata su un errore di Faye all'interno dell'area di rigore a rimorchio, ancora Giovanni Di Lorenzo che al 37esimo minuto ha cercato addirittura il raddoppio ma la traversa alta non gli ha dato questa gioia, il piattone a cercare l'incrocio dei pali si è alzato un po' troppo, traversa di Giovanni Di Lorenzo. Occhio adesso al rinvio da parte di Radu che trova direttamente Jutgla, fallo da parte di Matias Oliveira, era quasi ultimo uomo, Jutgla va a terra, c'è un fallo al limite dell'area per noi, super spot.
1: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: E stavolta si erano persi il numero 9 del Celta Vigo, numero 9 Jutkla, che aveva potuto attaccare la profondità. Rafa Marin e Olivera non si sono capiti, alla fine Olivera, per evitare pericoli, ha messo a terra il numero 9 della squadra di Giraldes, e quindi calcio di punizione dal limite. Presumibilmente si andrà con un cross all'interno dell'area di rigore, siamo leggermente spostati sulla destra. Ci potrebbe essere il cross da parte di Alvaro Nunez. Parte il cross, Milinkovic Savic accenna all'uscita, poi capisce che il pallone sarebbe finito sul fondo. Si abbassa anche Mattias Olivera, che era stato molto bravo a seguire l'avversario provava a colpire di testa, che era stato Starfelt. Poi si abbassa anche Mattias Olivera, pallone sul fondo e quindi rimessa dal fondo per gli azzurri. 39esimo minuto di gioco, 1-0 per il Napoli, che poco fa però al 37esimo ha colpito una traversa con Giovanni Di Lorenzo. Napoli in assoluto controllo e comunque con la creazione di tante occasioni da gol. Ancora un po' da registrare quelle che possono essere le occasione invece per Scott McTominay, un po' avulso dalla manovra, controllato anche molto bene però dalla squadra avversaria, e i meriti sono anche della squadra spagnola inevitabilmente. Scott McTominay, che adesso si è guadagnato un fallo sulla linea mediana, adesso Lobotka, che aveva vinto un rimpallo ma non se n'era accorta, aveva perso il pallone, poi Mattias Olivera su un errore da parte di Avi Rodriguez, riconquista allora il Napoli il pallone. Ultimi 5 più recupero ancora da vivere di questo primo tempo per Napoli-Celta Vigo al Patini di Castel di Sangro, seconda amichevole internazionale che come sempre vi stiamo offrendo in diretta e in esclusiva su Radio KissKiss Italia e Radio KissKiss Napoli, a vantaggio di tutti i tifosi azzurri che ci seguono da ogni parte del mondo. E adesso Napoli che manovra al centro del campo. Anche in questo caso con Amir Rahmani siamo tutti all'interno della metà campo avversaria. Adesso pallone in profondità per McTominay, non aggancia sul suggerimento tentato di Matteo Politano, improvviso all'interno dell'area di rigore per l'inserimento di Scott McTominay tutto solo, non è riuscito purtroppo ad agganciare questo pallone che è carambolato poi tra le mani di Radu che provava a rilanciare verso Jutkla, ma la sponda del numero 9 del Celta Vigo non ha trovato nessun compagno di squadra ma solo Mattias Olivera. Napoli che ha riconquistato la sfera e quindi la gestisce con Amir Rahmani. Super spot per noi.
1: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: Quando non troviamo spazio, il pallone ritorna sempre tra i piedi sapienti di Milinkovic Savic, il portiere titolare di quest'oggi, con il pallone appoggiato verso Mattias Olivera. Poi Scott McTominay, che però viene seguito da Ugo Bursio, costretto ad appoggiarsi ancora su Milinkovic Savic. Poi Mattias Olivera prova a fare gioco, chiede calma a Anghissà, si appoggia su McTominay che poi la dà su pressione sempre di Ugo Bursio su Milinkovic Savic, lancio lungo di Milinkovic Savic per Matteo Politano, che ha attaccato benissimo la profondità, non riesce però a superare il numero 15 Alvaro Nunez, ma siamo comunque all'interno dell'area di rigore con Scott McTominay che viene chiuso però proprio da Alvaro Nunez, e allora Aleši Febas, che adesso viene attaccato dal nostro capitano, lo supera però Aleši Febas, rischiosissimo. Il Napoli in pressione non riesce a prendere il pallone, ma in qualche modo argina quello che poteva essere la risalita del campo della squadra spagnola. Resta ancora a terra Aleši Febas, ma intanto la sua squadra è già avanti e quindi aspettano ovviamente il rientro del numero 14, che nel frattempo però zoppica. Pallone che si sposta verso Alvaro Nunez sulla corsia di sinistra, va ad attaccarlo Matteo Politano nei suoi lavori di copertura, l'imbucata verso Jutkla, il numero 9 si gira ma chiuso però benissimo da Mir Rahmani. Attenzione però, perché c'è Antanyon che prova in qualche modo un tentativo di attacco alla porta, poi l'imbucata tentata verso un altro calciatore del Celta, viene arginata da Rafa Marin di testa che la mette fuori, ma è ancora in possesso del Celta. 43esimo minuto di gioco, 2 più recupero, lancio verso El Abdellaoui che prova a entrare in area di rigore, il cross rimpallato da parte di Matheus Oliveira, altro calcio d'angolo per il Celta, pallone che poi viene spedito direttamente verso i tifosi. Intanto registriamo questo altro calcio d'angolo, il secondo per il Celta Vigo in questo primo tempo che sta per volgere al termine, ma intanto la squadra di Giraldes ha un'altra possibilità dalla bandierina. Al piccolo trotto va piano piano il calciatore del Celta, il numero 15, Alvaro Núñez, ad occuparsi di questa battuta. C'è sempre un secondo compagno per eventualmente cercare la battuta a due, ma si allontana. Attenzione, c'è Giovanni Di Lorenzo che viene messo a terra prima del cross e poi sbaglia tutto Allison. Attenzione, simulazione da parte di Ugo Bursio, che si era buttato in area di rigore su un attacco di Stanislav Lobotka. Ammonito al 44esimo minuto di gioco. Siamo entrati nell'ultimo giro di lancette di questo primo tempo in un amichevole, una simulazione. Sinceramente non ci sta, e si lamenta anche Stanislav Lobotka, che fa segno a Ugo Bursio di dire: dai, non ti ho proprio toccato, ti sei lanciato, non è il caso. E quindi si riparte con un calcio di punizione del Napoli con Milinkovic-Savic che fa salire tutta la squadra. Vedremo se andrà effettivamente a rilanciare lungo, lo fa, lancio lunghissimo a cercare Rasmus Højlund, prova la sponda di testa ma non riesce a trovare nessun compagno libero, invece prova addirittura a cercare in profondità un lancio verso Jutgla, ma bravo Milinkovic-Savic ad uscire sulla linea di tre quarti e dare la rimessa laterale agli avversari. Già messo in campo però il pallone, anche perché il 45esimo sta scadendo in questo minuto, e allora ci abbiamo ancora un minuto di recupero che è già iniziato. Ultimo minuto di questo primo tempo, pallone che viene gestito dal Celta Vigo con Avi Rodriguez che non trova compagni liberi, si affida ad Aleixi Febas entra centralmente, attenzione a Alvarez Hugo, bravo Matteo Politano che riconquista questo pallone, prova a portarselo sulla linea laterale, non si guadagna la rimessa, allora Milinkovic spazza via il pallone ma dove non ci sono maglie azzurre, Faie però sbaglia il controllo, allora lo regala ad Anghissà che trova Politano, il lancio dall'altra parte per Allison che di testa se lo allunga, Avi Rodriguez contro, rientra anche El Abdellaoui, Allison non trova spazio, si deve appoggiare per forza su Rafa Marin, ultimi 10 secondi di questo primo tempo con il pallone che viaggia sulla destra verso Matteo Politano prova a entrare in area di rigore, Matteo Politano sul sinistro prova non riesce nella conclusione, poi il cross di Anghissà sul secondo palo troppo lungo per tutti, e allora direi che finisce qui il primo tempo di Napoli Celta Vigo 1-0, decide il gol di Giovanni Di Lorenzo all'11esimo minuto sul calcio di punizione di Matteo Politano, per noi super spot.
1: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli in collaborazione con...
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
1: Olive granata, metti in tavola.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: per gli azzurri questo primo tempo di Napoli-Celta Vigo, la seconda amichevole internazionale del Napoli qui a Castel di Sangro. Ce ne sarà anche una terza e anche lì ve la offriremo in diretta e in esclusiva su Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli. Ancora un saluto da parte di Vincenzo Perna, ne approfitto per salutare e ringraziare Flavio Esposito che sta curando la regia esterna, così come la regia interna con Gianni Sorrentino. E ovviamente vi do qualche piccola curiosità, perché in questo intervallo ci sarà una girandola di cambi, inevitabilmente, come avevamo visto anche nella sfida contro l'Osasuna. C'è Vergara che è già all'interno del terreno di gioco, così come Alex Meret. Si sono divise le due metà campo, con Vergara che sta corricchiando da un lato all'altro, ha anche provato una conclusione in porta. Alex Meret invece si sta riscaldando per l'avvicendamento dei portieri che avevamo già visto contro l'Osasuna, quindi inevitabilmente lo vedremo anche in questa partita. Per adesso ancora il fratino Marianucci, così come anche la tuta ce l'ha Lorenzo Lucca. Vediamo arrivare anche Prisco, Garofalo. Gli elementi della panchina stanno entrando sul terreno di gioco per probabilmente la fase di attivazione per chi dovrà poi entrare sul terreno di gioco, e staremo a vedere poi quali saranno le scelte di Massimiliano Allegri. Quello che possiamo dire di questo primo tempo, un po' come avevamo visto anche nella gara contro l'Osasuna, è un Napoli che difensivamente parlando si muove molto bene. È una squadra che non offre il fianco agli avversari, tant'è vero che anche con l'Osasuna non c'era praticamente mai stato un tiro in porta se non quel colpo di testa sul finire di primo tempo da parte dell'attaccante dell'Osasuna. Però per il resto, a parte quello spavento di Garcia, poi per il resto il Napoli aveva fatto molto bene. Stesso discorso anche quest'oggi, con soltanto un tentativo di conclusione da parte Sbilenka, tra l'altro da parte di un centrocampista del Celta, ma anche per una questione di diciamo di amor proprio, cioè voler concludere verso la porta avversaria. Poi magari quel lancio di Radu che non era stato letto benissimo da Rafa Marin e Matias Oliveira, però per il resto la difesa ha assolutamente giocato alla grande in maniera organica, tanto girandola dei cambi che credo che prevederà davvero tanti giocatori, perché vedo che si sta riscaldando con forza Billy Gilmour, Giovane, Lucca, lo stesso Spinazzola, Antonio Vergara, ve l'avevo detto, Marianucci anche insieme ad Alex Meret. Fin qui sarebbero già sette cambi, diciamo, mi sembrano essere sicuri, perché per quanto riguarda i giovani, e quindi Garofalo, Baridò, Prisco, Milton Pereira o Baretin stanno giochicchiando tra di loro con un torello, quindi vedremo se poi effettivamente entreranno all'interno del terreno di gioco. Adesso Vergara batte Meret con una conclusione. Vi dicevo della fase difensiva del Napoli, che secondo me viene fatta in maniera davvero eccelsa da parte della squadra di Massimiliano Allegri. La fase offensiva abbiamo visto tante cose interessanti, ancora un po' indietro rispetto a quelle che possono essere le sue capacità. Allison forse deve ancora entrare effettivamente in condizione, perché spesso e volentieri l'abbiamo visto confusionario, però per il resto personalmente credo che i movimenti di McTominay a tagliare, il tentativo di sovrapposizione da parte di Matias Oliveira, la corsia di destra che gioca davvero a memoria, ma lo sappiamo, no? È anche l'asse che ha portato ben due scudetti a Napoli tra Di Lorenzo e Matteo Politano, quindi diciamo che stiamo parlando di calciatori che conoscono bene il loro mestiere. Occhio perché si scalda, è entrato in questo momento sul terreno di gioco anche Sua Maestà Kevin De Bruyne, e quindi anche KDB potrebbe entrare, chissà, magari dal primo minuto, io credo proprio di sì. in questa ripresa. E allora tra pochissimo avremo la possibilità di goderci il secondo tempo di Napoli Celta Vigo. Io direi di fermare qui questo intervallo e poi di concentrarci su quello che sarà il secondo tempo di Napoli Celta Vigo.
1: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
2: Olive granata, metti in tavola.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: Dunque, rieccoci qui dal Patini di Castel di Sangro per questa amichevole del Napoli, la seconda internazionale qui in Abruzzo. Abbiamo rivisto Bordocampo per la prima volta anche Ghedira, non lo avevamo visto nella prima tornata di allenamento pre-match. Lo vediamo adesso che va a palleggiare insieme a Folorunshu. Entra anche Noah Lang, tra quelli che possono essere i calciatori a provare a palleggiare. Sicuramente uscirà Milinkovic-Savic ed entrerà Meret, così come sicuramente uscirà Anguissa ed entrerà Antonio Vergara. Poi staremo a vedere quelle che saranno le scelte da parte di Massimiliano Allegri, se effettuare un turnover particolarmente massiccio, così come era capitato anche con l'Osasuna, oppure eventualmente se prevedere qualcosa di un po' più moderato, magari soprattutto all'inizio del secondo tempo, per poi lasciarsi andare con la girandola dei cambi nel corso del match. Vedremo, vedremo. Intanto le squadre ancora non sono rientrate sul terreno di gioco, e nel frattempo ne approfittiamo per vedere un Kevin De Bruyne che ovviamente in termini di calcio in maniera molto molto gradevole, ma questo lo sappiamo già. Abbiamo la possibilità di godercelo e speriamo di potercelo godere per tutta la stagione senza quegli infortuni che purtroppo lo hanno tenuto lontano dal campo in più di un'occasione. Cominciano a rientrare alcuni calciatori azzurri, e quindi rivediamo Rafa Marin, Rachmane, Oliveira, McTominay, Rafa Marin. Insomma, quello che avevo detto, solo Alex Meret e Vergara in più. E allora facciamo così: tra pochissimo rientrerà anche il Celta Vigo in campo. Intanto, primo super spot.
1: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: Vergara e Alex Meret che dialogavano prima di entrare in campo. Chissà cosa si sono detti i due calciatori che entrano in questo avvio di secondo tempo di questo Napoli-Celta Vigo, primo tempo che si è concluso con l'1-0 del Napoli, con la rete di Giovanni Di Lorenzo. Si è ancora Non, se vi fosse messo in collegamento soltanto adesso. Sta per iniziare il secondo tempo di Napoli-Celta Vigo con gli ultimi calciatori, con il fratino addosso del Napoli che stanno ritornando in panchina, si stanno riaccomodando, così come lo sta facendo anche Kevin De Bruyne, al pari di Spinazzola. Sono davvero tantissimi i calciatori che quest'oggi Napoli ha in panchina. D'altronde sono anche tantissimi i calciatori che ha in organico il Napoli. Si sta accomodando qui proprio sotto la nostra postazione, intanto in tribuna anche il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, proprio sotto la nostra postazione, anche per lui ovviamente visionare questo match. E proprio nel momento in cui stavamo parlando del fatto che il Napoli ha un bel po' di calciatori da dover piazzare, mercato che è ancora abbastanza lungo, c'è ancora tutto il tempo, e ovviamente il nostro direttore sta lavorando in tal senso. Ancora non è rientrato il Celta all'interno del terreno di gioco, mentre invece la terna arbitrale è già pronta per il secondo tempo. Diciamo, il Celta ha qualche problema d'orario, evidentemente qui in Italia, perché già prima del primo tempo un po' di ritardo lo aveva avuto. Anche in questo caso, diciamo, non stanno proprio propriamente, diciamo, entrando in tempo. Eccolo qua che arriva anche il Celta Vigo. E allora super spot, perché tra pochissimo ricomincia il secondo tempo di Napoli-Celta Vigo.
1: Olive Granata, il sapore dei veri campioni.
2: Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli olive granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: E dunque il Napoli che in questo caso sostituisce soltanto Anghissà e Milinkovic-Savic. C'è un cambio anche per quanto riguarda, anzi due cambi per quanto riguarda anche il Celta Vigo, perché entrano Rueda e Lago. Rueda e Lago, quindi il numero 17 e il numero 29 del Celta. Saremo a vedere al posto di chi entreranno. Inevitabilmente vediamo più o meno, forse Avi Rodriguez non lo vedo. Avi Rodriguez non lo vedo, quindi potrebbe essere questa la prima sostituzione. E infatti entra Lago al posto di Avi Rodriguez. Lago con il numero 29 e poi entra anche il numero, ed è uscito anche El Abdellaoui al suo posto, è entrato il numero 17 Rueda. Dunque queste le scelte da parte dei due allenatori. Sta per iniziare il secondo tempo di Napoli Celta Vigo, tutto pronto a battere. Stavolta sarà il Napoli che attacca da sinistra verso destra della nostra postazione. Partiti in questo istante il secondo tempo di Napoli Celta con Alex Meret che lancia subito lungo a cercare Giovanni Di Lorenzo che la prolunga di testa verso Matteo Politano che la conserva e poi la mette tra i piedi di Stanislav Lobotka, all'indietro verso Rafa Marin che prosegue nella sua partita. Non è uscito, al contrario di quanto avevamo visto fare nella gara con lo Sassuna. Stavolta solo due cambi al termine del primo tempo di un Massimiliano Allegri che continua in piedi a dare indicazioni ai suoi. Giovanni Di Lorenzo cerca in profondità Matteo Politano che prova a far partire all'interno dell'area di rigore Vergara che si è posizionato sul centro destra. Passaggio arretrato da parte del Celta, Radu con un rinvio prova a evitare pericoli perché si stava avventando sul pallone Vergara. Il numero 15 del Celta spinge il nostro capitano Giovanni Di Lorenzo ma non c'è fallo, dice il direttore di gara, e allora può attaccare il numero 23 Alvarez Hugo che accomoda il pallone sui piedi di Alvaro Nunez. Il pallone poi tentato di spingerlo all'interno della nostra area di rigore, ben appostato Lobotka che riconquista la sfera, la mette tra i piedi di Politano, poi Rachmani, ancora Giovanni Di Lorenzo che poi la dà all'indietro per Alex Meret. Meret viene avanti a piccoli passi ma sempre all'interno della propria area di rigore fin quando non spinge il pallone sui piedi di Rafa Marin. Il pallone adesso indirizzato sulla corsia di sinistra verso Matias Oliveira dopo un passaggio un po' troppo leggero da parte di Scott McTominay e allora provava ad anticipare proprio il nuovo entrato Rueda, messo giù però da Matias Oliveira, e quindi fallo nella metà campo però del Celta, e quindi gli spagnoli riprendono il possesso del pallone. Starfelt che prova a girarla sulla corsia di destra, ottima la chiusura da parte di Rafa Marin, allora Scott McTominay che dialoga con Oliveira, ancora McTominay all'indietro in sicurezza verso Alex Meret, poi a gestire il pallone Rachmani che trova sulla tre quarti Antonio Vergara, poi il pallone verso Matteo Politano chiuso a sandwich da due calciatori, c'è fallo su di lui ma siamo sulla linea di centrocampo, pallone che verrà messo inevitabilmente in campo da Giovanni Di Lorenzo all'indietro verso Amir Rachmani, la sposta sulla corsia di sinistra verso Rafa Marin con calma per Allison che poi però cercava lo scatto ma si trascina il pallone fuori. Non una prestazione eccelsa, siamo comunque nel precampionato quindi ci può stare che ancora si debba smaltire qualche tossina. Adesso però c'è da contrastare il Celta perché subito prova ad appoggiarsi verso Jutla che in qualche modo ha battagliato tanto sia con Rafa Marina che con Amir Rachmani. Prova adesso il Celta a venire un po' più stabilmente in avanti, lo fa con Faye, adesso però il pallone viaggia per Alessi Febas all'indietro verso il capitano Starfelt, Pallone che poi viene gestito da Brussio, che nel conservare questo pallone colpisce McTominay, ma non c'è fallo. Allora attenzione, può attaccare il Celta al limite dell'area di rigore con Rueda che cerca all'indietro Febas. Febas ancora si appoggia su Rueda che sfida Matias Oliveira, poi si appoggia su Antagnon, gira su se stesso cercando di eludere Lobotka che però non molla. C'è ancora McTominay a terra, se ne accorge finalmente il direttore di gara che ferma tutto e va a capire le condizioni del nostro numero 8. È già pronto lo staff sanitario del Napoli per andare a entrare sul terreno di gioco e capire quelle che sono le condizioni del centrocampista scozzese, che pare particolarmente dolorante. Contrasto con Brussio, probabilmente un problema alla caviglia nel tentativo di anticipare il centrocampista avversario. Potrebbe aver piantato la caviglia a terra, speriamo non si tratti nulla di grave. Mani in faccia per Scott McTominay, che è ancora sul terreno di gioco. Intanto super spot.
3: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: Sembra potersi rialzare Scott McTominay tra gli applausi del pubblico del Patini per evidentemente lo scampato pericolo. C'è chi urla Scott per cercare di incitare lo scozzese, che intanto prova a testare la caviglia, prova anche a chiarirsi con Brussio, che gli spiega di non aver fatto nulla assolutamente di male. E allora Bogliacco di Bari, il direttore di gara di quest'oggi, è pronto a rimettere in gioco il pallone appena Scott McTominay arriverà sulla linea laterale del campo all'esterno del terreno di gioco. Pronto a rimettere in campo il pallone, infatti si riparte con il possesso del Celta che viene in avanti con Febas affrontato da Vergara, allora sposta sul centro destra il pallone, Brussio che cerca in qualche modo Antagnon ancora all'indietro però per il neo entrato Lago, che poi va dal capitano Starfelt, la sposta sulla sinistra verso Faye ancora più a sinistra, ma il pallone poi viene gestito da Febas, ancora con Febas che cerca in qualche modo Alvaro Nunez per Faye. Il Napoli si muove in maniera organica per cercare di non lasciare spazi ai tentativi della squadra spagnola. Imbucata per Jutka che trova sulla destra Rueda che cerca il cross, chiude Matias Oliveira, calcio d'angolo per il Celta. Adesso c'è Giovanni Di Lorenzo e prova a dire qualcosa a Bogliacco, e c'è Scott McTominay che reclamava l'ingresso sul terreno di gioco. Il Napoli era in 10 e questo ovviamente inficiava su quella che era la manovra difensiva degli azzurri. Calcio d'angolo dalla destra, il terzo per il Celta, cross al centro, Scott McTominay di testa, ma il pallone arriva di nuovo a Febas. Attenzione adesso a Rueda sul fondo, cross morbido, tentativo di cross che però viene arginato dal capitano Giovanni Di Lorenzo. Altro calcio d'angolo per gli spagnoli di Giraldes, che ancora dalla destra provano a mettere in ambasce la nostra difesa. C'è il castello azzurro a difesa della porta. Cross al centro, colpo di testa di Jutka, ma pallone che finisce sul fondo. C'era anche stato un fallo del numero 9 spagnolo, e allora nulla di fatto per la squadra spagnola. Siamo all'ottavo minuto della ripresa, 53esimo. Ancora 1-0 per il Napoli, rete nel primo tempo di Giovanni Di Lorenzo. Amir Rahmani cerca il lancio lungo verso Højlund, Brussio però ferma tutto, ripeto, poi mette il pallone sui piedi di Aleši Febas che poi sbaglia, interviene Scott McTominay 3 contro 3 con Allison che la spinge più in avanti. Allison cerca di rientrare sul destro e poi il tracciante per McTominay sbagliato, ma la riconquista lo scozzese. Poi Vergara che non vuole entrare troppo in contrasto con Febas e allora se la lascia sfilare da parte di un avversario con Rafa Marin che poi in copertura verso Meret evita una ripartenza del Celta. Super spot.
3: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: poteva essere gestita meglio l'azione precedente del 3 contro 3. Purtroppo Alisson ha ritardato un po' l'attacco alla metà campo avversaria, ma adesso il Napoli prova a gestire con Scott McTominay il pallone sulla tre quarti, adesso trova Mirrachmani, sulla destra invece c'è il capitano Giovanni Di Lorenzo che scambia con Matteo Politano che punta nell'uno contro uno il proprio avversario, cerca il cross rimpallato e allora libera la formazione galiziana. Ma è ancora Rafa Marin, l'uomo più arretrato degli azzurri, a riconquistare nella nostra metà campo la sfera ed appoggiarla verso Mattias Oliveira sulla sinistra. Mattias Oliveira però non si fida, allora ancora all'indietro verso Rafa Marin, pallone che si sposta sulla corsia di destra con Rachmani, parte l'aggressione da parte del Celta che proviamo ad arginare con un tentativo in avanti verso Rasmus Højlund, chiuso però da Starfelt in acrobazia, ma sarà calcio d'angolo per il Napoli quando ormai siamo al 55esimo minuto di gioco, decimo della ripresa, con Matteo Politano che dalla destra potrà andare con il mancino a rientrare. Calcio d'angolo per il Napoli, tutto pronto con Matteo Politano che alza il braccio per chiamare lo schema. Si muovono gli azzurri, i saltatori all'interno dell'area di rigore, parte il cross, Jutgla, il calciatore più vicino alla bandierina sul primo palo riesce ad allontanare di testa, attenzione a Lobotka che non deve rischiare, si appoggia verso Mattias Oliveira, poi Alisson Santos sulla corsia di sinistra, all'indietro ancora per Oliveira, poi Rafa Marin e il Napoli con calma prova a riportare sulla corsia di destra il pallone. Vergara prova a farsi vedere ma viene subito arginato da Faye, si appoggia dal capitano che poi va da Rachmani, pallone che si sposta sulla sinistra per Rafa Marin che ancora una volta trova tutto chiuso, allora si va verso Amir Rachmani, si appoggia verso Lobotka centralmente, così come anche Scott McTominay, tentativo di tacco da parte di Vergara in avanti ma pallone che finisce tra i piedi di Radu senza colpo ferire. Lezioso leggermente questo tentativo da parte di Vergara che ha pochi palloni giocabili, quando ce li ha gestito molto bene da Faye con la sua fisicità, il numero 4 della formazione spagnola, forte fisicamente e sicuramente anche abbastanza veloce nonostante la stazza, quindi calciatore che può dare del filo da torcere al nostro numero 26. Lancio lungo verso Højlund, duello con Starfelt che è già ammonito, c'è fallo e attenzione, vediamo, chiedeva il cartellino Rasmus Højlund verso Starfelt, deve fare attenzione il capitano del Celta, c'è questo fallo su Rasmus Højlund che provava ad andare via, aveva fatto scudo con il corpo, aveva provato a girarsi, il pallone era passato, fallo e qui la seconda ammonizione ci poteva stare, però andiamo avanti con Alisson che nel frattempo già sta puntando rueta. Alisson il cross troppo verso Radu, la parata del portiere il numero 13 del Celta che ha già rimesso in gioco il pallone con Rueda che cerca di andare via a Oliveira che è andato in pressione altissima e il Napoli riconquista il pallone con McTominay che non la perde, bravo Oliveira, Rafa Marin centralmente, il capitano che in questo momento ha occupato il posto di Amir Rachmani mentre Amir Rachmani è leggermente spostato sulla destra, aspetta adesso che si ricompongano poi i vari pacchetti con Mattias Oliveira, è abbastanza strano, adesso i due terzini del Napoli sono i due centrali e i due centrali sono quelli più esterni della difesa a 4 in questa impostazione, chissà se è una lettura particolare proposta dal nuovo allenatore. C'è un De Laurentiis che passeggia davanti la panchina azzurra, intanto lancio di Politano bellissimo all'interno dell'area di rigore per Vergara che sbaglia purtroppo l'aggancio, si arrabbia con se stesso e allora pallone che finisce sul fondo, stanno per entrare alcuni calciatori e uno di questi alla maglia numero 11 e ritornerà a toccare il terreno di gioco con la nostra maglia, sta entrando Kevin De Bruyne, con lui anche Spinazzola, Marianucci, al pari di Giovane, Lucca, c'è anche Billy Gilmour e Noah Lang, queste le sostituzioni del Napoli, ovviamente esce Stanislav Lobotka. Super spot per noi.
3: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: E dunque eccole le sostituzioni del Napoli. Sta uscendo anche Matias Oliveira, esce Højlund, esce Scott McTominay, esce Rafa Marin. È uscito anche Matteo Politano, così come sta uscendo Alisson Santos, sebbene dall'altro lato rispetto alla nostra postazione. Un Napoli che a questo punto si ridisegna con Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Marianucci, Spinazzola, centrocampo con Billy Gilmour, Kevin De Bruyne, Vergara, e attacco con Noah Lang, Giovane e Lorenzo Lucca. Siamo arrivati al 15° minuto di gioco di questo secondo tempo, e quindi quando ormai abbiamo scavallato l'ora di gioco c'è De Laurentiis che parla fitto con Massimiliano Allegri, seguendo in piedi quello che è il secondo tempo del Napoli. Pallone lungo, attenzione, imbucata la difesa del Napoli con Jutgla che entra in area di rigore, fortunatamente pasticcia e palla che finisce sul fondo. Mamma mia che rischio qui sul lancio lungo di Radu. Il Napoli ha rischiato un po', lancio lungo di Radu, e Marianucci aveva sbagliato l'intervento di testa, era finito poi verso Jutgla il pallone. Fortunatamente però si è un po' impappinato nel provare a controllare quel pallone. Nulla di fatto per il Celta che adesso prova di nuovo una situazione offensiva. Mirrachmani però se la ritrova tra i piedi, eccolo qua il primo pallone di Kevin De Bruyne tra i piedi, gira su se stesso sul cerchio di centrocampo, poi allarga verso Giovanni Di Lorenzo che trova Gilmour, altro calciatore ritrovato per il Napoli, per Massimiliano Allegri che segue attento in piedi quello che è anche l'esordio di questi giocatori, che finalmente vede anche in partita oltre che in allenamento. Spinazzola all'indietro verso Marianucci che sta giocando da centrosinistra della difesa. Super spot per noi.
3: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: E rieccoci quando ormai siamo al 17° minuto della ripresa, ancora 1-0 per il Napoli qui al Patini di Castel di Sangro, nella amichevole con il Celta Vigo, seconda amichevole internazionale, la quarta di questo precampionato. Prima non l'ho fatto, ne approfitto per ringraziare anche la regia di Kiskis Napoli, e quindi nello Iorio, colpevolmente non l'avevo ancora salutato e ringraziato. Lancio lungo di Alex Meretta, cercare Noah Lang, non lo trova, però un errore della difesa del Celta permette a Lucca di avventarsi su questo pallone al limite dell'area, cercava un'imbucata, rimpallo però, e allora il Celta può riprendersi questo pallone, spostarlo sulla corsia di sinistra, dove agisce bene il numero 15, ovvero Alvaro Núñez, e alla fine si finisce per andare da Starfelt, il capitano numero 2, che riconsiglia il pallone sulla corsia di destra, poi Aleix Febas, il vero fulcro del gioco di questa squadra spagnola, poi Fai, ancora Febas, cerca di superare Billy Gilmour che lo segue, arriva anche il raddoppio da parte di Vergara, si sposta allora verso un compagno di squadra, e poi bravissimo Kevin De Bruyne dopo l'anticipo di Giovanni Di Lorenzo, e poi il nostro capitano sbaglia completamente l'apertura per Noah Lang, poteva essere una situazione pericolosa, invece regala al Celta quella che è la possibilità di ribaltare il fronte. Gestisce Burzio in maniera molto lenta il pallone e poi lo mette tra i piedi di Aleix Febas. Sta intanto per effettuare un nuovo cambio il Celta, perché entrerà Hugo Gonzalez sul terreno di gioco, il numero 31, ma adesso seguiamo però occhio perché Rueda sulla corsia di destra prova a dialogare con Alvarez Hugo, niente da fare, chiude tutto il Napoli bene, poi Febas però ancora verso Rueda, il pallone poi all'indietro, siamo quasi al limite dell'area di rigore del Napoli, ma si gioca all'indietro verso Starfelt, poi Faye, non si capovolge il fronte, si continua a giocare sulla corsia di destra, Febas ancora per Alvarez Hugo, ma niente da fare, il suo tentativo per Rueda in profondità finisce sul fondo e quindi nulla di fatto. Intanto entrano Marcos Alonso, altra vecchia conoscenza del nostro campionato, lui che ha giocato con la maglia della Fiorentina, tra l'altro il 35enne, l'ormai 35enne, tanto è uscito Faye, ed è entrato Marcos Alonso e poi, come vi dicevo, è entrato anche Hugo Gonzalez sul terreno di gioco. Il pallone intanto è stato rimesso in gioco. È uscito Faye ed è entrato Marcos Alonso e poi, come vi dicevo, è entrato anche Hugo Gonzalez sul terreno di gioco. Il pallone intanto è stato rimesso in gioco. Kevin De Bruyne sbaglia, attenzione.

0: di Kevin De Bruyne, il passaggio incredibile, distratti, regalato questo gol un po' come era stato regalato il calcio di rigore all'Osasuna nel precedente match. 20° minuto di gioco, 1-1, super spot.
1: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: E dunque Napoli 1, Celta Vigo 1 in questo secondo tempo qui a Castel di Sangro. Tentativo di Vergara di lanciare Lucca, non ci riesce. De Bruyne, che adesso ha voglia di riscattarsi dopo l'errore precedente, provava una mega pressione, non riuscita. Attenzione per adesso a non disunirci, perché il Celta Vigo adesso ci crede con Alvarez e Hugo, che prova a venire in mezzo al campo, non trova però spazi, no, era Gonzalez che provava a venire in avanti. Marcos Alonso gestisce questo pallone, il numero 3 del Celta, 35enne ex Celta Vigo. Attenzione ancora il pallone tra i piedi del Celta Vigo, gestito all'indietro da Starfelt, il capitano, che poi la accomoda sulla sinistra per Marcos Alonso, che trova adesso Alvarez Hugo, che si è posizionato più centralmente, adesso addirittura viene sulla corsia di sinistra, punta Marianucci, colpo di tacco per l'avvenente Alvaro Nunez, che sfida poi il nostro capitano Giovanni Di Lorenzo. Alessi Febas al limite dell'area, poi il numero 30 Brussio, che la accomoda sul numero 29 Lago, che però è comunque un difensore, non trova la giusta coordinazione, il pallone finisce sul fondo. 22esimo minuto della ripresa, 67esimo minuto di gioco, ancora 1-1 tra Napoli e Celta. Il pareggio è arrivato pochi minuti fa con un errore da parte di Kevin De Bruyne e Alex Meret, che hanno consegnato il pallone a Jutkla, che non ha dovuto fare altro che dribblare il nostro estremo difensore e poi depositare a porta vuota il pallone alle spalle del portiere friulano. Intanto il Napoli ha riconquistato la palla, c'è Kevin De Bruyne che si abbassa tanto per ricevere il pallone, cerca la sventagliata in avanti verso Noah Lang, pallone che è preciso verso il numero 70 olandese, ancora Noah Lang, prova a dialogare con Spinazzola che gliela ridà, poi sul fondo il cross al centro, Lucca di testa ci ha provato per la soluzione aerea l'attaccante del Napoli, ma la palla finisce fuori, era effettivamente troppo alta per il numero 20 azzurro. Al 23esimo minuto del secondo tempo Lucca ci prova di testa ma la palla finisce a lato. Peccato, bella però l'azione di Spinazzola e Noah Lang, ottimo lo spunto di Noah Lang, così come era stato anche ottimo il cambio di gioco da parte di Kevin De Bruyne, che continua ad essere un calciatore meraviglioso anche quando magari può commettere qualche errore di comunicazione. Non c'è fallo su Gilmour e allora attenzione, Jutkla poteva entrare all'interno dell'area di rigore da solo, si lamenta Giovanni Di Lorenzo con Vogliacco di Bari, il direttore di gara, perché non aveva fischiato. Intanto Kevin De Bruyne viene fermato fallosamente da Febas, era andato via in progressione, si arrabbia muso duro con Vogliacco Kevin De Bruyne, però Vogliacco gli dice di stare calmo e di prendersi questo calcio di punizione già battuto, e ovviamente Kevin De Bruyne ha voglia di riscatto dopo quell'errore che ha favorito il pareggio del Celta, pareggio, devo dire la verità, totalmente immeritato da parte dei nostri avversari. Tentativo di lancio all'interno dell'area di rigore, tutto purtroppo inutile perché chiude bene la difesa del Celta, e allora super spot per noi.
1: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: 25esimo minuto di gioco in questa ripresa, Castel di Sangro, Stadio Patini, Napoli 1, Celta Vigo 1 in questa seconda amichevole internazionale del Napoli. Kevin De Bruyne spinge il pallone sulla sinistra verso Noah Lang, che ha voglia di puntare il suo diretto avversario. Lo ubriaca, entra in area di rigore, il passaggio, Lucca, Balto! Il pallone alto sopra la traversa!

0: Lorenzo Lucca, la colpisce male, la palla si alza e purtroppo però con Radu battuto, neanche Radu se l'aspettava per come l'ha calciata male Lorenzo, e la palla si è alzata incredibilmente, si è impennata e stava scendendo, ma purtroppo è scesa già quando era oltre la traversa. E quindi altra occasione per il Napoli al 25esimo minuto di gioco. C'è un fallo adesso di Amir Rahmani su Jutglà, alzato la gamba. Ancora Lorenzo Lucca, seconda occasione per lui, stavolta di sinistro. E arriva un altro cambio per il Celta, tra l'altro stanno entrando, anzi no, tre cambi. E mi sembra di vedere anche un calciatore davvero forte. La storia del Celta Vigo, dovrebbe entrare anche Iago Aspas, che è pronto per entrare con la maglia numero 10. Intanto sbaglia Billy Gilmour, regala il pallone agli avversari, Fevas, e poi bravissimo Amir Rahmani, scivolata a recuperare il pallone, già messo tra i piedi di Vergara, che poi sbaglia nel tentativo di servire Kevin De Bruyne e regala il pallone agli avversari. Anche in questo caso attenzione al numero 15 Alvaro Nunez, ma è sempre Fevas, Leshy Fevas, a tenere il pallino del gioco nei propri piedi. Poi qui Marianucci mette a terra il numero 23 Alvarez Hugo, credo che uscirà così come dovrebbe uscire Jutglà, e quindi a quel punto Iago Aspas andare a fare da falso 9 come nella sua storia calcistica. Intanto il Napoli prova a risalire il campo con Kevin De Bruyne, che la sposta sulla sinistra per Marianucci, adesso Noah Lang più basso di Spinazzola che riceve adesso da Kevin De Bruyne, non trova spazi per un raddoppio, allora arriva il pallone centrale per Noah Lang, Kevin De Bruyne sventagliata sulla corsia di destra verso Giovane, ma il pallone troppo lungo e finisce direttamente in fallo laterale. Vediamo se arrivano adesso le sostituzioni, sono tre i cambi per il Celta Vigo, vediamo chi esce, proviamo a capire chi esce per il Celta Vigo. Esce con il numero 23 Alvarez Hugo, è uscito anche Fevas e anche Ferran Jutglà. E quindi entra Iago Aspas sul terreno di gioco, anche il numero 8 e il numero 19. Numero 8 è Miguel Roman e poi anche il numero 19 Theo Willot. Tanto il Napoli riconquista il pallone, rimessa laterale per gli azzurri sulla corsia di destra, la va a battere il nostro capitano Giovanni Di Lorenzo, ma no, c'è un'altra finestra di sostituzioni, esce Amir Rahmani, entra Omar Etin ed esce proprio il capitano Giovanni Di Lorenzo, ed entra Mazzocchi, fascia di capitano che Giovanni Di Lorenzo recapita ad Alex Meret. Super spot per noi.
1: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: E dunque sarà proprio Pasquale Mazzocchi, nemmeno il tempo di entrare subito, deve andare a battere questa rimessa laterale battuta all'indietro verso Marianucci, che adesso fa il centrale di destra con Omar Etin, mancino naturale, che invece va a occupare la posizione di centrale di sinistra della difesa 4 del Napoli. Spinazzola la gioca con Billy Gilmour, che cercava l'imbucata verso Noah Lang, la chiusura da parte di Lago. E il Celta riconquista il pallone gestito da Roman e si è messo al centro del campo al posto di Aleshi Fevas, che ha disputato un'ottima partita, davvero un calciatore molto molto bravo. Intanto Marcos Alonso va all'indietro per Starfelt, che ovviamente si è tolto la fascia di capitano per darla a Iago Aspas, che in questo momento gioca il primo pallone della sua gara e la dà proprio all'indietro verso il numero 2 della sua formazione. Aspas prova adesso a superare Omar Etin, non ci riesce, ma in qualche modo poi il pallone ritorna a lui. lo gestiscono a centrocampo fino ad arrivare alla sinistra verso Marcos Alonso. Adesso il tentativo di andare in avanti del numero 15 Alvaro Núñez, che viene chiuso da Vergara, che si guadagna anche la rimessa laterale per il Napoli. Siamo arrivati alla mezz'ora, 75esimo minuto di gioco, e il Napoli sta pareggiando 1-1 con il Celta Vigo. Qui al Patini di Castel di Sangro gestisce il pallone Alex Meret, che è entrato nel secondo tempo al posto di Milinkovic-Savic. Poi adesso Spinazzola provava uno scavetto sulla corsia di sinistra verso Noah Lang, non è arrivato però il pallone a destinazione per un colpo di testa da parte di Rueda, che ha messo la palla in fallo laterale. Altre due sostituzioni per il Celta, per il Celta Vigo. Esce con il numero 15 Alvaro Núñez ed entra il numero 32 Anxo, e poi entra anche il numero 5 Carreira. Anche Carreira entra. Lancio lungo, tentativo da parte del Napoli di scavalcare il forcing della squadra avversaria, non ci riesce. Allora Iago Aspas, attenzione, perché prova a venire in avanti Ramon sulla corsia di destra con Rueda. Secondo tempo, soprattutto in questo finale di secondo tempo, quando manca meno di un quarto d'ora al termine, è il Celta Vigo ad avere più il comando del gioco. Marcos Alonso sulla corsia di destra per il numero 32. Lancio lungo adesso a cercare ancora Rueda, chiude Spinazzola, adesso Iago Aspas che viene indietro a legare il gioco, Marcos Alonso, Starfelt, e poi il tentativo adesso di Brusio di dialogare proprio con Iago Aspas, che la sposta sulla corsia di destra per Rueda, poi ancora Iago Aspas. Obaretin, per non rischiare, mette la palla in fallo laterale. Anxo, spot per noi.
1: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Anxo dovrebbe essere entrato al posto di Lago, che non vedo più in campo. Strano, perché lui era entrato all'inizio di questa ripresa. Napoli che adesso beneficia di una rimessa laterale, 33esimo minuto della ripresa in corso. Siamo al 78esimo minuto di gioco. Noah Lang cercava il pallone in profondità per Giovane di testa, ma Marcos Alonso è intervenuto con un braccio, e quindi nel cerchio di centrocampo, calcio di punizione per il Napoli, già battuto, l'ha battuto Kevin De Bruyne, vantaggio di Marianucci che sposta il pallone sulla corsia di destra per Pasquale Mazzocchi. Paco la mette all'indietro, sempre per Marianucci, attaccato dal numero 19 Williot, che però non riesce a intervenire sul pallone che arriva a destinazione verso Alex Meret, che adesso gestisce il pallone, lo mette tra i piedi di Obaretin. Allora Spinazzola non trova soluzione, allora si riva di nuovo da Alex Meret. Scade anche il 33esimo minuto di gioco, entriamo nel 34esimo minuto, 11 più recupero al termine di Napoli Celta Vigo 1-1. Alex Meret esce fuori dalla propria area di rigore con il pallone tra i piedi, lo mette in quelli di Obaretin, che poi cercava Spinazzola sbagliando però il pallone, e allora alla fine alleggerimento all'indietro da parte del Celta verso Radu, che trova Marcos Alonso per Ramon. Il pallone arriva di nuovo da Radu, Marcos Alonso attaccato da Giovane si libera del pallone, e poi però Kevin De Bruyne in acrobazia, bravo a prendersi questo pallone e a metterlo tra i piedi di Giovane, un piccolo rimpallo ma trattiene il pallone. Allora Mazzocchi all'indietro per Marianucci, poi sulla corsia di sinistra per Obaretin, si abbassa Noah Lang per ricevere, ma attaccato da Rueda preferisce non rischiare, mettere il pallone tra i piedi di Alex Meret. Marianucci, Vergara, Pasquale Mazzocchi cerca la sventagliata ma non trova né Lucca né Lang, e allora il pallone arriva direttamente a Radu e ritorna nelle grinfie del Celta Vigo. Prova a salire un po' il pressing del Napoli con Anxo che viene attaccato da Noah Lang, riesce a uscire con un tentativo di passaggi stretti il Celta Vigo, poi però sbaglia di misura il numero 8 Ramon e regala una rimessa laterale al Napoli, già battuta, ma siamo già sulla corsia di destra con Pasquale Mazzocchi che cerca Giovane, non trova spazi, viene chiuso, poi rimessa laterale guadagnata da Vergara che aveva messo un pizzico di pressione all'esterno difensivo del Celta. E allora il pallone di nuovo per il Napoli, Obaretin, Spinazzola all'indietro verso Alex Meret, scade anche il 35esimo minuto di gioco, 10 più recupero ancora da giocare di questo Napoli Celta Vigo. Per chi si fosse messo in collegamento adesso, soltanto 1-1, lancio lungo di De Bruyne per Noah Lang, si alza però la bandierina e a segnalare un fuorigioco del giocatore olandese. 1-1 che è frutto del gol all'11esimo minuto del primo tempo di Giovanni Di Lorenzo su un calcio di punizione battuto magistralmente da Matteo Politano, e poi il pareggio per un disastro di Kevin De Bruyne per il Celta Vigo Jutgla al 65esimo minuto di gioco. Celta Vigo che prova a venire in avanti, lo fa con il numero 31 che prova a mettere un po' in difficoltà Marianucci che invece esce palla al piede, bellissimo, poi il pallone per Kevin De Bruyne che cercava ancora Marianucci, viene chiuso Marianucci e poi frana a terra toccandosi anche un po' il ginocchio. Non so se c'è stato contatto, sicuramente il direttore Vogliacco della sezione di Bari non ha ravvisato nessun tipo di fallo, tant'è vero che aveva lasciato proseguire, ma Marianucci resta a terra e quindi viene autorizzato lo staff sanitario del Napoli ad entrare sul terreno di gioco per accertarsi della situazione relativa al numero 5 del Napoli per vedere se può continuare. Ovviamente speriamo sempre non sia nulla, ma ci sembra assolutamente riassorbibile la botta di Marianucci. E allora ne approfittiamo per noi Super Spot.
1: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: E dunque siamo giunti ormai al 37esimo minuto che si chiude di questa ripresa, ancora 8 più recupero e attenzione perché lo staff sanitario del Napoli fa segno cambio alla panchina. Vuole cambiare lo staff sanitario con Marianucci che fatica a mettere la gamba sinistra a terra. Dicevo che si toccava il ginocchio, portato a spalla dallo staff sanitario del Napoli. Entrerà Garofalo al posto di Marianucci. Portato a spalla Marianucci. Speriamo che non si tratti di nulla di particolarmente serio, con Billy Gilmour che va a appoggiare la mano sulla spalla al numero 5 azzurro, sperando che non solo possa fare una grande stagione con il Napoli ma anche chissà magari riconquistare la nazionale Under 21. Marianucci che in questo momento ancora non è arrivato sul cerchio di centrocampo per lasciare il campo. Vergara chiede cos'è successo, chiarisce tutto a Vergara Marianucci e adesso esce dal campo ed entra Garofalo. E dunque per Garofalo saranno 6 minuti e mezzo da giocare, tra l'altro come centrale difensivo, lui che nasce terzino. Iago Aspas, intanto il Celta ha rimesso il pallone in gioco, prova a venire in avanti con Rueda, Obaretin lo chiude, ma Rueda si guadagna comunque una rimessa laterale, una chiusura che vede, come dicevamo prima, il Celta leggermente un po' più in gamba rispetto al Napoli. Napoli che prova adesso un pizzico di pressione. Ramon e Marcos Alonso però sono molto bravi ad uscire. Allora attenzione, Iago Aspas può attaccare fronte alla porta, alla linea difensiva del Napoli. Il tentativo di cross da parte del numero 5 della formazione galiziana. Calcio d'angolo per il Celta Vigo al 40esimo minuto, 85esimo minuto di gioco, 5 più recupero ancora da giocare. Calcio d'angolo a vantaggio della squadra spagnola qui al Patini. Tra pochissimo la battuta di questo calcio d'angolo. Vediamo se sceglieranno la soluzione corta o come hanno fatto fino a questo punto, il cross al centro. No, stava per batterlo, poi ci ripensa. Parte il cross, colpo di testa da parte di Marcos Alonso, finisce sul fondo, super spot.
1: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: 41esimo minuto di gioco, ancora 1-1 tra Napoli e Celta Vigo in questa seconda amichevole a Castel di Sangro. Brusio che cerca di portare il pallone nella nostra area di rigore, lancio troppo lungo però per Rueda che cercava di entrare alle spalle della nostra difesa. Esce bene Meret e riesce a prendersi questo pallone. Adesso Garofalo, alleggerimento ancora per Alex Meret. C'è il numero 19 Williot che cercava di dar fastidio a Meret, lancio lungo che però non trova nessuno. Marcos Alonso però non riesce a rinviare bene, allora il Napoli riagguanta questo pallone con Gilmour che lo sposta sulla sinistra per Obaretin. Spinazzola, difesa schierata da parte del Celta. Spinazzola cercava un pallone a scavalcare la difesa con Kevin De Bruyne che si era inserito, chiude bene però Starfelt, sempre preciso, tranne che in un paio di occasioni, una di queste che gli è costata anche un cartellino giallo. Iago Aspas, pallone molto lungo in avanti, si era alzata bene la retroguardia del Napoli, infatti viene segnalato adesso da parte dell'assistente Starnini il fuorigioco da parte del calciatore del Celta. Si trattava nell'occasione del numero 5, tra l'altro entrato da pochissimo, Carreira che era in fuorigioco e quindi il Napoli ha rimesso già in campo il pallone. Altri 3 più recupero da giocare con Luca che va alla sponda verso Noah Lang che punta la difesa avversaria. Noah Lang si accentra, poi il pallone centralmente per Billy Gilmour, il destro tentato, rimpallato però dalla difesa avversaria, riconquistata però da Garofalo. E allora la sposta Mazzocchi verso Vergara sulla corsia di destra, Vergara che appoggia ancora su Mazzocchi che non ha lo spazio per il cross, cercava il tacco proprio per Vergara che prova a tenere questo pallone, invece anche in questo caso si impappina e la palla finisce in fallo laterale. Il Napoli cerca la pressione visto che il fallo laterale è a vantaggio del Celta Vigo. In questo finale di gara, un po' per la girandola dei cambi, un po' anche per questa soluzione strana di dover utilizzare Garofalo da difensore centrale, può in qualche modo impaurire il Napoli. Intanto Iago Aspas con una trivela bellissima, cerca e trova Rueda, 3 contro 4, attenzione a Rueda, limite dell'area, la allarga verso Williot, limite dell'area, non trova spazio, allora Iago Aspas per ancora Carreira che la accomoda verso Anxo, il pallone poi finisce all'indietro verso Starfelt, allora si cambia lato, anzi no, si cerca ancora per vie centrali con Ramon, Brusio, Rueda la dà però all'indietro ancora, Ramon gestisce questo pallone, il numero 8, poi Brusio, limite dell'area, Brusio finta il tiro, prova a entrare in area di rigore, poi Iago Aspas, destro, rimpallato, poi il numero 31 cerca la conclusione, fortunatamente anche questa rimpallata, Giovane cerca un numero, tunnel, bellissimo da parte di Giovane, poi steso il tunnel a danni di Carreira, E poi il fallo stavolta del numero 31 Gonzales che mette giù Giovane. Intanto siamo nell'ultimo minuto di gioco, poi sarà recupero. Kevin De Bruyne nel cerchio di centrocampo gestisce il pallone, ha visto lo scatto da parte di Noah Lang, tentativo di chiusura da parte di un difensore della Celta, però è bravo Noah Lang a ritornare sul pallone, poi lo dà a Spinazzola, Spinazzola rientra sul destro, cerca il cross, Luca di testa! Parata da parte di Radu, ma gliel'ha data in bocca, colpo di testa centrale da parte di Lorenzo Lucca, che era tutto solo davanti alla porta, non è riuscito ad angolare il pallone. Adesso Noah Lang che cerca ancora Lorenzo Lucca, che sbaglia, non riesce nell'aggancio. Ancora un'occasione mancata, saranno 5 i minuti di recupero, sono già iniziati 5 minuti di recupero in questo secondo tempo di Napoli-Celta 1-1, con Allegri che prova ancora a suggerire ai propri uomini sul terreno di gioco quelle che devono essere le posizioni da rispettare. Ramon e Celta che ha il possesso del pallone, il numero 8 l'accomoda tra i piedi di Brusio che poi la allarga sulla corsia di destra per Rueda, si fa vedere Iago Aspas affrontato da Kevin De Bruyne, allora ancora da Ramon e poi Iago Aspas, finta il cross, raddoppio da parte di Spinazzola insieme a Kevin De Bruyne su Iago Aspas, e allora si va da Starfelt all'indietro, poi Marcos Alonso, l'ex terzino della Fiorentina, prova a proporsi, ma intanto il numero 31 Gonzales cercava un 1-2, c'è stata una deviazione in fallo laterale, allora Carreira la mette tra i piedi di Ramon, ancora Carreira centralmente per Brusio, prova a spingere adesso il Celta in questo finale di gara con Iago Aspas che adesso trova Anchko, attenzione il pallone all'indietro per Brusio, vie centrali con un fallo di mano da parte di Billy Gilmour e fischia Boiacco, che sicuramente non è stato casalingo in questo match, qualcosina poteva fischiarla anche a favore del Napoli. Intanto arriva la possibilità per Iago Aspas di calciare verso la porta del Napoli, c'è anche Marcos Alonso, lo ricordiamo avere un mancino davvero molto ma molto felpato, ma il capitano numero 10 del Celta sembra volerci provare. Sta concludendosi il secondo minuto di recupero, parte Iago Aspas, il suo sinistro rimpallato dalla barriera e poi Kevin De Bruyne che allarga, si avventa Giovane che tiene in campo il pallone, cerca di ordinare la propria squadra e poi lancio, la sventagliata verso Noah Lang, ma è arrivata bene la chiusura da parte del numero 17 della formazione spagnola. Lancio lungo adesso però a vantaggio della formazione galiziana con Vergara che non riesce a fermare il numero 5, ma era nettamente uscita la palla dal campo, si lamenta un po' Vergara perché Boiacco non l'aveva segnalato in un primo momento, poi dopo però si è rifatto. 47esimo minuto di gioco, anzi 48esimo minuto, lancio lungo di Kevin De Bruyne in profondità a cercare Giovane che la può stoppare, siamo sul fondo lato destro, prova a puntare Marcos Alonso, Giovane di sinistro, finta il cross, salta poi ancora un tentativo di tiro rimpallato e allora finisce sulla corsia di sinistra il pallone con Leonardo Spinazzola, lato corto dell'area di rigore, prova a entrare all'interno dell'area di rigore ma viene ricacciato all'indietro da parte di Rueda che prova a chiudere, lui che è un attaccante ma che in realtà ha ottime le coperture difensive, ancora Spinazzola, poi Noah Lang, un minuto e mezzo ancora da giocare, Kevin De Bruyne prova la sventagliata a cercare Pasquale Mazzocchi, non lo trova, pallone finisce sul fondo e allora si spegne. Così anche questa occasione per il Napoli, si ripartirà con una rimessa dal fondo in favore del Celta Vigo, ancora un minuto e mezzo da giocare, 1-1 tra Napoli e Celta in questo secondo appuntamento a Castel di Sangro con le amichevoli internazionali qui al Patini. Il rinvio dal fondo, Radu vuole andare lungo, si sono già persi 20 secondi, allora parte il suo lancio lungo, l'ex Inter e Genoa, il colpo di testa da parte di Garofalo, poi Starfelt attaccato da Luca, il tentativo benissimo di Gilmour di trovare all'interno dell'area di rigore Noah Lang rientra sul destro centrale. Noah Lang, peccato, al 50° minuto di gioco, al 50° Lang di destro, troppo centrale, non riesce a trovare impreparato Radu, troppo centrale lì. Intanto tacco di Iago Aspas a cercare un compagno di squadra, si trattava di Williot, chiude bene Vergara poi in copertura, alleggerimento in favore di Alex Meret. Ultimi secondi di gioco per questo match tra Napoli e Celta Vigo. Omar Etin non lancia lungo, sta scadendo anche il quinto minuto di recupero e direi che Boiacco è pronto per fischiare. Finisce qui 1-1 tra Napoli e Celta di Vigo, e dunque un Napoli che dopo la vittoria con l'Osasuna continua ancora una volta, soprattutto nel primo tempo, a dimostrare una grande tenacia difensiva. Qualche piccola amnesia invece è arrivata nella ripresa con la girandola dei cambi. Bene sicuramente tutta la squadra del primo tempo, inevitabilmente gli automatismi nel secondo sono mancati a causa proprio della inesperienza a giocare insieme, e poi anche il Celta con calciatori sicuramente importanti hanno dimostrato di poter essere una squadra anche in Europa che può fare male a tutti. Permettetemi di salutare e ringraziare Flavio Esposito che ha curato la regia esterna, voglio ringraziare e salutare anche per la regia di Radio KissKiss Italia Giovanni Sorrentino, grazie a Nello Iorio per aver curato invece la regia di KissKiss Napoli. Napoli 1, Celta 1, da Vincenzo Perna, dallo Stadio Patini in Castel di Sangro è tutto, ci rivediamo il 12 per Napoli Aris Salonicco, buona serata e forza Napoli, ciao!
1: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata!
2: Olive granata, metti in tavola l'allegria!

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al Massimo al Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Massimo al Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Massimo al Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: Ragazzi, bentornati a Momento Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, y está en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami con Oscar y Gino.
0: Da questa bellissima città, sempre piena di sole, piena di fiesta, piena di musica.
1: Bueno, sì,
0: ora, poi siamo arrivati quasi all'estate, no? Siamo quasi
1: bueno,
0: alla
1: notte, bueno,
0: no?
1: Tu sai che

0: sarete da queste parti, veniteci a trovare. Siamo nel casotto Momento Latino in diretta per raccontarvi chiaramente la top 20.
1: Sì, después que terminamos el programa, los ofrecemos un pequeño aperitivo
0: ai bar che chiaramente sono alle nostre spalle. Ragazzi, partiamo con questa grande classifica, ma partiamo con la nostra top 20. Con

0: Tropical.
1: Chiaramente una classifica mucho tropicale, no? Siamo partiti inizialmente, questa classifica è stata un po' urbana, un po' tropicale, adesso negli ultimi tempi abbiamo tantissime salse, tantissima bachata.
0: Sì, sì, dipende de los periodos como funciona la música, Gino, nosotros se lo tenemos que dar al público que nos escucha lo mejor.
1: Salutiamo Sandra, la nostra amica venezuelana che lavora qui ai bar Ocean Drive, che sempre ascolta Momento Latino, ma non solo, mette Momento Latino in filo di fusione nel bar, e quindi la gente appena arriva, i turisti ascoltano non solo musica latina, ma ascoltano anche la nostra classifica.
0: Sì, sì, mi paesana Sandra, un saluto muy especial.
1: Andiamo avanti con la nostra super classifica numero 19, Jay Lopez
0: con Más Bella.

0: en Miami, en Latinoamérica, desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Chiaramente ascoltate Momento Latino, no? Siete in auto, state tornando da una bellissima cena, avete la vostra mujer, no? A fianco a voi, e che cosa fate? Ascoltate Momento Latino in Italia da mezzanotte a luna, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19.
0: La otra vez me llamó un collega de radio, sabe, Gianluca Mancheri, me dijo: Oscar, el Gino, salúdame a Gino, che bello il programma, se me escuchó.
1: Salutiamo Gianluca, che insomma ha sempre ascoltato musica latina.
0: No, a me gusta bailar mucho.
1: Ti invitiamo a ascoltare Momento Latino. Salutiamo tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, chiaramente salutiamo tutti i latini, cubani, venezuelani che ascoltano la nostra classifica, domenicani, ce ne sono veramente tanti. Tra cui salutiamo anche Jonathan, che settimana scorsa ha compiuto gli anni.
0: Ah sì, felicidade al loco.
1: Andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 18.
0: Y nos vamos con el colombianísimo

0: Bowl è uno dei personaggi dell'anno, ma sicuramente ha aperto il Super Bowl, una delle cose, una delle manifestazioni più importanti qui negli Stati Uniti. Ma che cosa ha vinto Oscar, che ci tiene molto a...
1: Grammy Awards.
0: È uno dei Grammy molto, uno dei premi molto importanti, chiaramente, che ha vinto un latino, no?
1: Un latino per prima vez.
0: E per la prima volta, chiaramente Bad Bunny sta avendo dei numeri altissimi, diventa sicuramente il personaggio della musica trap indiscusso, ma negli ultimi tempi il suo album abbiamo trovato anche qualche salsa.
1: Sì, salsa.
0: Lo aspettiamo che faccia
1: musica,
0: qualche baciata.
1: Musica particolare, come se decimo nosotros, sta rompiendo todo.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 16.
1: Y nos vamos con Jay Alex con esa rica bachata, lo tenías callao.
2: No.

0: ragazzi, questo è il momento Latino Hits, chiaramente momento Latino Hits è il pari del fin de semana, ma classifica redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York, no? Abbiamo tanti dati, no? Giusti, chiari, perché tanti amici poi ci mandano tante canzoni e vorrebbero che le passassimo all'interno della classifica, ma non dipende da nosotros, bisogna avere dei grandi numeri.
1: Sì, claro, nosotros le damos lo nuevo, lo mejor, lo que se escucha a nivel mundial.
0: Andiamo avanti con la grande classifica latina, salutiamo ancora un altro amico, salutiamo Miguel Melchionda, il fratello di Oscar che ci sta ascoltando, salutiamo tutta la Planet Records che ci sta ascoltando, ascolta Momento Latino.
1: È il direttore della Planet, mio hermano.
0: Hermano, salutiamo Miguel.

0: da Luma, no? Uno dei personaggi che ha avuto successo con Feliz Los Cuatro. Ti ricordi della canzone?
1: Sì, sì, sì, con questa ricca salsa.
0: Adesso è tornato ancora una volta un altro personaggio, uno dei personaggi importantissimi della musica urbana, e torna con questa salsa.
1: También hizo

0: cantante cubano fresco tipo son.
1: Ma veramente lui si imposta, si riporta, tutte le sue canzoni precedenti sono tutti son. Son molto moderni, chiaramente molto commerciali e diventano ballabili un po' per
0: sì,
1: tutti.
0: Sì, sì, sì, in todas las discos se baila su canzoni.
1: Ragazzi, chiaramente siamo nel gasotto qui di fronte a casa Versace, quindi se siete da queste parti o se state facendo aperitivo.

0: pappagallo sulle spalle la prossima puntata, giusto per rimanere in tema con la musica latina.
1: Come sempre, latinissimo.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 13.
1: Y nos vamos con Manuel Turizo, Por un pendejo no se llora.

0: Non tienes que llorar por una cualquiera.
1: Ma chiaramente non si piange, no, per una persona che non vale la pena.
0: Ah, sì, sì, sì, questa canzone.
1: Quante persone? La mia domanda è questa: quante persone hanno pianto per te, Oscar?
0: Ah, no sé, no,
1: no
0: sé.
1: No, no, poco.
0: No te lo vienen a decir, si lloraron por mí.
1: No, mi chiamavano in radio, vogliamo che Oscar cambi idea, vogliamo tornare.
0: Ah, te chiamavano a te, a me no.
1: Tu sei amico di Oscar, parlaci tu.
0: Ah, bueno, tu come sempre, no.
1: Ma andiamo avanti con la vostra, ma andiamo avanti con questa grande classifica tropical, chiaramente momento latino, il sabato e la domenica da mezzanotte a l'una in Italia e dalle 18 alle 19 qui negli Stati Uniti in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Con Gina e Oscar, chiaramente da Miami Beach. Numero 12.
0: Vamos con Randy Malcolm e Diana Fuentes con Química.

0: America Latina.
1: Infatti, ragazzi, siamo arrivati al nostro momento storico dedicato alle canzoni che hanno fatto grande questa classifica tantissimi anni fa. E alla numero 11 troviamo il momento storico dedicato a uno dei personaggi di grande,

0: Gang.
1: Mamma mia, che ricordi con questa canzone, veramente siamo tornati molto molto indietro nel tempo per ascoltare, per riascoltare questa canzone di Walvis Guerra, che è stata la Bilirubina, una delle canzoni mie preferite.
2: 1990, se non mi equivoco, 91-92 pure.
1: Veramente sono stati i primi anni della musica latina, chiaramente anche in Italia, e Walvis Guerra è stato un grandissimo condottiero, lo è ancora, chiaramente direttamente dalla Repubblica Dominicana. Lui è altissimo, eh?
2: Sì, sì, tu, bueno, tu sabes che in Italia quando si empezò a bailar la musica latina si bailava molto il merengue.
1: Molto, molto il merengue. L'abbiamo visto da vicino a Luis Guerra, come dicevo prima, è molto alto, quasi, sì, sarà 2 metri.
2: 2 metri.
1: 2 metri, eh? Sarà 2 metri, Luis Guerra.
2: Sì, sì, sì. Está en tour en Europa, sabes también.
1: Próximamente,
2: en julio y agosto. Yo creo que lo voy a ver a Barcelona, me han invitado.
1: Molto bello, Walvis Guerra, veramente molto, molto chic per gli amanti della musica latina di un certo livello.
2: Si no me equivoco, no está en Barcelona, está en Tarragona, cerca de Barcelona. Me han invitado.
1: Baci, baci.
2: Claro, claro, me invitó una amiga.
1: Come sempre. Andiamo avanti con Momento Latino, numero 10, Bad Bunny.
2: Con Nueva York.

0: No me guande de ese nuevo, ¿ok? Puerto Rico.
1: ¿Cómo va?
2: Nosotros le damos solo calidad, música de verdad.
3: Bad Bunny torna chiaramente in classifica con vari brani, chiaramente questa nuova Yol che è stata ripresa dalla canzone del Gran Combo del Puerto Rico.
1: Sì, sì, Nueva York.
3: Nueva York. Veramente è stata una bellissima canzone.

0: Vargas, che lì uno qui a Miami.
1: Dantes Vargas, come si chiamava l'orchestra?
0: Cat Band. Ma Dante è stato un grandissimo, eccellente trombettista con Sonora Carruseles, ha fatto tantissime cose importanti e ne approfitto. Poi è un grandissimo amico Dante.
1: Vabbè, sì, lo saluto Dantes.
0: Ma andiamo avanti con la musica latina, ma siamo arrivati alla numero 8.
1: Y nos vamos con

0: Por salutarla,
1: sí, saludo. Yo me acuerdo que ella vino cuando yo, en mis inicios de disc jockey en el 90, con el 89, estaba el Tropicana de Cuba. También trabajaba Vidalina, estaba en ese Tropicana de Cuba, estaba Lorenzo. Lorenzo e stava Alberto Valdés.
0: Tanti artisti importanti che poi si sono trasferiti in Italia. Ma ne approfittiamo per salutare tutti gli amici che ascoltano il Momento Latino, tutti i cubani, tutti i portoricani, dominicani, venezuelani, tutto il mondo, no, che ascolta il Momento Latino.
1: Sì, alla gente bella di Latinoamérica. E nos vamos con la posizione numero 7 con Barcelona.
0: Una bellissima baciata, chiaramente, di Jaschi insieme a Dimmelo

0: caldo. Abbiamo l'aria condizionata, chiaramente siamo belli, sì, freschi, ventilati, però tra poco davanti a noi abbiamo questa bellissima spiaggia piena di turisti che arrivano da tutte le parti del mondo, questo mare azzurro che chiaramente ci porta un po' a fare un piccolo tuffo lì.
1: Dove è la playa?

0: prepari e poi andrà a fare. Io veramente, ragazzi, farò un piccolo tuffo qui in questo oceano atlantico, che oggi c'è un mare bellissimo.
1: Sì, sì, calmo, calmo.
0: Calmo, senza squali. Hai visto gli squali?
1: Sì, oggi no hai.
0: Senza squali, oggi no hai. Ma andiamo avanti con la classifica latina, siamo arrivati alla numero 5.
1: Vamos con Tekin della musica urbana Daddy Yankee junto all'argentino Bizarrap con musica sezione 066.

0: insieme a Bizarrap, insomma, belle cose, no? Questo ragazzo, questo DJ sta preparando delle
1: argentino,
0: band, molto belle, molto belle, delle basi molto belle, chiaramente poi cantate, ragazzi,
1: da un DJ produttor,
0: ecco, però cantate poi da Bianchi, cantati da Shakira, insomma, non è che sta cantando un artista così, insomma è molto più facile, insomma, entrare in un mercato a livello mondiale. Andiamo avanti al momento latino, siamo arrivati al numero 4
1: con Maite, con questa ricca bachata

0: ti fermi e guardi una bella ragazza, no, che ti passa davanti agli occhi, come quelle che ci stanno guardando adesso, al di là del vetro, stanno aspettando che finiamo qui un momento latino. Cosa dici? Sei una bella ragazza, no? Diciamo noi in Italia, siamo, tu invece come diresti?
1: Vabbè, in español se dice mamacita.
0: Mamacita.
1: Bellissima, che mamacita stás pasando. In napoletano io le dice, ah, bonanza.
0: Bonanza, vabbè, questo è un po' in romano, chiaramente, non tanto in napoletano. Va bene, ragazzi, ma andiamo avanti con momento latino, noi siamo quasi alla fine, infatti siamo arrivati alla numero 3, dove troviamo il grandissimo Marc Anthony insieme a Nati Peluso.
1: Como en el idilio.

0: Bellissima questa canzone di Marc Anthony e Nati Peluso, una delle canzoni, non è una delle mie preferite, però insomma è una delle canzoni che sta funzionando moltissimo sui social, sui streaming, poi non per caso la canta Marc Anthony ed è un personaggio di primissimo a livello mondiale.
1: Claro, sì, todo lo que hace Marc Anthony, come se puede decir, es oro.
0: Oro. Andiamo avanti, numero 2 ci ritorno di Tito Nieves.
1: Con Bailemos, con esta rica salsa romántica.

0: Il Pavarotti della salsa torna con tanti chili in meno perché l'abbiamo visto molto dimagrito.
1: Quando a su epoca lo chiamavano il gordito della salsa, ahorita io lo chiamo il flaco della salsa.
0: Tito Nieves direttamente da Puerto Rico. Lo incontrai a Puerto Rico tantissimi anni fa. Lo incontrai in un hotel che stava giocando alla slot machine. Stavo lì fermo. No,
1: bellissima persona. Io también lo conocí muy humilde.
0: Molto.
1: Bella
0: ma
1: persona.
0: Sono tutti molto umili. Grandi artisti sono umili perché non hanno niente da ostentare, ma sono dei grandi artisti. Torna Tito Nieves qui a Momento Latino numero 2, ragazzi, ma siamo quasi alla fine di Momento Latino. Adesso dobbiamo ascoltare la nostra grandissima number one.
1: Vamos con Romeo Santos junto a Prince Roy con Ay San Miguel.

0: prossimamente in tour, anzi già sono in tour in tutti gli Stati Uniti, torneranno anche, arriveranno anche in Italia, quindi faranno a Milano e Napoli.
1: Sì, in Europa mi pare che empieza il tour a fine di giugno.
0: Quindi troveremo anche questi due grandi artisti della Baciata, chiaramente un concerto da non perdere. E quindi chiaramente, ragazzi, con questa canzone Ai San Miguel abbiamo chiuso Momento Latino Hits.
1: Hasta luego, hasta la prossima, e sigan in sintonia con Radio Kiss Kiss.